They came and faced all mankind.

presa la tua meta, un monarca è il tuo obiettivo. Poco più che a 20 anni, dettavi allora il tuo destino.

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere. Questa sera la voce va e viene, quindi insomma sarà un po' travagliata la puntata. Puntata di questa sera cercherò di fare un po' un riepilogo di alcune delle uscite più interessanti degli ultimi mesi, e in più poi andremo anche a sentirci qualcosa invece di molto più recente pubblicato insomma nell'ultima settimana. Intanto riprendiamo un progetto monumentale che arriva a 31 anni di distanza dallo storico album del 1995. L'obiettivo era ed è quello di raccogliere i fondi per War Child, e quindi per tutti quei bambini colpiti da troppi conflitti ancora presenti nel nostro pianeta, e in particolare ovviamente Gaza, Sudan e Yemen sono i tre ambiti principali appunto di destinazione di questi fondi. E l'album in questione, prodotto da James Ford, ovviamente produttore degli Arctic Monkeys, è stato registrato in una sorta di maratona creativa agli storici Abbey Road Studios, di cui oltretutto avremo modo anche di riparlare nel corso della puntata. E la compilation di cui già vi ho parlato nelle scorse settimane si chiama Help 2, e da questo lavoro vedremo sentirci il pezzo firmato dagli Young Fathers, Don't Fight the Young, e questo è Desert Caravan.

E dopo svariati singoli e un EP è finalmente uscito anche l'album d'esordio del duo formato dalla cantante April George e dal produttore Matthew Thompson, conosciuti e sentiti spesso qui su Desert Caravan con il nome di April più vista. Un lavoro, questo traditional noise, che definisce perfettamente la loro estetica, un po' in bilico tra sole, R&B contemporaneo e sonorità invece più sperimentali ed avanguardia. Iniziamo a esplorare questo lavoro con un paio di pezzi, a partire da questa Black Spiral.

Very Bad News era anche il titolo del secondo pezzo di April Più Vista, che ci siamo appena finiti di sentire dal loro nuovo lavoro, primo album Traditional Noise. A proposito di uscite molto interessanti dell'ultimo periodo, sicuramente troviamo Croc Dream di Puma Blue, quindi riprendiamo anche questo lavoro, andiamo a risentirci la title track, lui Puma Blue e questa Croc Dream.

E dopo Puma Blue riprendiamo anche il bellissimo nuovo album di James Blake, ovvero Trying Times, un disco fondamentale per vari motivi, prima di tutto perché di fatto segna il suo debutto come artista completamente indipendente. Infatti è un album questo rilasciato tramite la sua etichetta, la Good Boy Records, e questo infatti lo rende un lavoro ancora più personale, e mescolando un po' l'elettronica spettrale dei suoi inizi con un cantautorato soul molto più crudo e diretto, insomma senza mai cercare troppo la hit radiofonica. Da questo Trying Times ci sentiremo un pezzo in compagnia del rapper inglese Dave, e il risultato è questa Doesn't Just Happen, lui James Blake.

E dopo James Blake ci spostiamo a Berlino e ci spostiamo nella strettissima attualità. Infatti lo facciamo con il secondo album solista della musicista e cantante Nalen, lavoro composto tra Berlino e Istanbul. L'album in questione si intitola 2009 e questo è Heavy Metal.

E senza dubbio una delle uscite più interessanti dello scorso anno è stato l'album d'esordio delle Smerz, duo di musica elettronica norvegese che vi ho proposto spesso qui su Desert Caravan. Il prossimo 15 maggio pubblicheranno un nuovo EP, intanto come anticipazione ci sentiremo questa Spring Summer.

E dopo Smerz, la volta di un'altra novità molto importante dell'ultima settimana. Infatti sempre in questi giorni è uscito il nuovo album del super produttore polistrumentista di South London, Newy Graphic, il cui sound spazia molto tra jazz, house music, hip hop e tanto altro. Appena pubblicato un album dal titolo Rachel e da questo lavoro ne iniziamo un po' a sentirci qualcosa, in particolare questa Bold.

pezzo di New Week Graphic che abbiamo appena finito di sentire, ovvero Bold, vedeva la partecipazione illustre di Mr. Jerome Thomas. Jerome Thomas che si autodefinisce un artista foe, fusion of everything, e quindi si sta perfettamente all'interno di Desert Caravan. E in questa traccia appunto che andremo a sentire proprio di Jerome Thomas, la fusione di suoni e atmosfere è semplicemente perfetta. Quindi lui è Jerome Thomas e questa è Root of Escape.

E dopo Jerome Thomas torniamo alla stretta attualità, lo facciamo con il nuovo album per la cantante polistrumentista di Amsterdam Nora Jane in compagnia del produttore Morlov. E i due hanno appena pubblicato il loro album d'esordio, ovvero Godspeed, un album intriso di sonorità jungle e jazz fusion. Loro sono quindi Nora Jane e Morlov, questa è No Regrets.

Dopo Nora Jane abbiamo ripreso anche l'ultimo lavoro di Arlo Parks, penso che abbiamo appena finita di sentire Blue Disco. Io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Radio Onda d'Urto, in particolare su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto. Questa puntata, come tutte le precedenti, è possibile anche riascoltarla tramite podcast, basta andare sul sito della radio e downloadare le varie puntate. Radio Onda d'Urto, che per la cronaca, visto che sta iniziando la stagione dei 7.30, è possibile anche destinare il 5 per 1000 alla radio, quindi vi invito per tutte le informazioni logistiche proprio a visitare il sito della radio, c'è un banner apposito, quindi semplicemente per avere il codice appunto da inserire quando si fa il 7.30. Quindi torniamo a noi, indubbiamente l'uscita più attesa di questo periodo è il nuovo album di Nu Genea, si chiama People of the Moon ed è, tanto per cambiare, un autentico concentrato di suoni e colori. Il disco inoltre esplora influenze afro-cubane con testi in napoletano, arabo, inglese, spagnolo, portoghese e tantissimo altro, e si arricchisce di importanti collaborazioni come nel caso di questa On and On, in compagnia niente di meno che di Tom Misch, e loro sono Nu Genea. Yeah.

visto che ce lo siamo appena sentito io in compagnia di Nugenea, perché non riprendere anche il suo bellissimo Full Circle? Quindi lui è Tom Misch e questa è Goldie.

E dopo Tom Misch continuiamo con qualche novità. Sto parlando del nuovo EP di Jordan Raquet. Jordan Raquet e Tom Misch, per la cronaca, hanno collaborato spesso, si conoscono e suonano spesso assieme. Jordan Raquet ha appena pubblicato un nuovo EP collaborativo, un EP nato durante il periodo in cui Jordan Raquet ha realizzato presso gli storici Abbey Road Studios, che quindi ritornano. Avevamo aperto la puntata parlando degli Abbey Road Studios a proposito della compilation Help 2, e quindi ritornano anche con l'EP di Jordan Raquet. Infatti in quel periodo, appunto, quando Jordan Raquet stava incidendo il suo quinto album in studio, ovvero The Loop, oltre ne ha approfittato anche per registrare tutta una serie di sessioni spontanee di un solo giorno con tutta una serie di musicisti, super collaboratori, super musicisti, come nel caso di questa, del pezzo che andremo a sentire, ovvero It Never Ends, in compagnia di Femi Coleoso degli Eser Collective, e quindi lui, Jordan Raquet.

dopo Jordan Raquet in compagnia di Femi Coleoso ci siamo sentiti anche qualcosa di Okonski, nuovo singolo per questo quartetto jazz capitanato dal pianista Steve Okonski, il pezzo che abbiamo appena finito di sentire, Flying. Siamo veramente giunti alla conclusione anche di questa puntata di Desert Caravan. Lo facciamo con un'ultima nuova uscita, nuovo album in uscita per Beth Orton, quindi un'uscita di peso. Si chiamerà The Ground Above, uscirà il prossimo 26 giugno. Intanto, come anticipazione, appena pubblicato questa Waiting, quindi io vi saluto con Beth Orton. Vi do appuntamento ovviamente alla settimana prossima, sempre dalle 22 alle 23, sempre in compagnia di Desert Caravan. Ciao a tutti, buonanotte.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: Ecco la radice del male, l'odio e la cupidità del denaro nelle fabbriche e nelle vendite delle armi. Questo ci deve fare pensare. Chi è dietro?
1: Fratelli e sorelle, mai la guerra, mai la guerra. Penso soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna, di un futuro. Bambini morti, bambini

Coach Crisi, ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 c'è crisi, va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è Crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

0: Sì, ma solo per il caffè.
1: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto.

Radio D'Urto, sono le 8 e un minuto per la precisione. Riprendiamo le trasmissioni in diretta questo sabato mattina, lo faremo tra poco andando a vedere insieme come aprono i giornali la loro edizione quest'oggi e poi con Storia di Classe, giornale radio in breve alle 8 e 20 minuti, prima delle rassegne stampa di questo sabato.

Eccoci allora con le prime pagine dei giornali di questa mattina. Prime pagine che si dedicano quasi tutte all'incontro Rubio-Meloni ieri, Stati Uniti-Italia, vedremo le diverse letture. Ci interessa però dare invece l'apertura del manifesto, perché ci porta direttamente a un evento che abbiamo seguito ieri, un avvenimento, una protesta che abbiamo seguito ieri per tutto il giorno. Lo stato dell'arte è il titolo, con la manifestazione alla Biennale, fuori dalla Biennale di Venezia ieri, 30 padiglioni sbarrati, migliaia in corteo contro Israele, scrive il manifesto, il genocidio e la militarizzazione dell'arte. In un'edizione gettata nel caos dal governo, oggi, giorno d'apertura ufficiale, senza però cerimonia, chiude definitivamente il padiglione russo. Questa è l'apertura del manifesto. Poi abbiamo, rispetto ai giornali di quest'oggi, dicevamo l'incontro Meloni-Rubio. Letture diverse. Se il Corriere della Sera dice Italia-Stati Uniti prove di disgelo, Repubblica titola Meloni-Stati Uniti resta il gelo. La Stampa, gelo Meloni-Rubio, l'America è lontana. Fatto Quotidiano, le guerre uccidono i governi europei e gonfiano le destre. È un ragionamento più allargato, la batosta per Starmer, così viene chiamata in Gran Bretagna, con le elezioni, Merz e Macron sono impicchiata, insomma l'eurosuicidio infinito, lo chiama il Fatto Quotidiano, sono le guerre ad uccidere i governi europei gonfiando le destre, Farage trionfa, la Premier in trincea, boom dell'AfD, Le Pen, Vox, e Baccaro dice in Europa i cittadini sono disgustati. Ci porta direttamente a Gaza invece l'Unità con un reportage di Amira Haas, cadaveri, piscio, topi, vi racconto l'inferno di Gaza dopo la tregua. È un reportage di Amira Haas che non è solo, dice Giovannangeli, che la commenta, una lezione di grande giornalismo, è come essere lì e attraverso il suo racconto preciso, documentato, empatico, vivere in presa diretta le sofferenze, le umiliazioni, le violenze inflitte alla popolazione palestinese da Israele. Il Domani decide di aprire anch'esso con il gelo, Iran e basi, gelo, Italia, Stati Uniti, Meloni non fa più l'americana. E poi invece abbiamo dal Sole 24 Ore il tema delle borse mondiali, trimestre da record, più 6,7% di dividendi. Le prospettive restano positive anche in caso di tensioni maggiori in Iran e le borse internazionali sono in continua crescita, col Nasdaq ieri ai livelli da primato. L'Avvenire apre invece con le parole del Papa, basta guerre. Questa è un po' l'apertura, poi abbiamo anche altre notizie. Il Regno Unito, dicevamo prima, Starmer perde e resta dalla prima del manifesto, mentre per quanto riguarda il quotidiano La Repubblica, come altre notizie, ci offre la Biennale, serrata anti-Israele, proteste e scontri al corteo Propal, e c'è invece il Papa che ha fatto visita ieri a Napoli, mille colori contro la malavita. Per quanto riguarda invece La Stampa, anche qui la protesta alla Biennale contro Israele, Salvini dice noi coi russi, riporta il quotidiano La Stampa, mentre il Domani decide di pubblicare un sondaggio proprio di Izzi per questo giornale, per il Domani, gli elettori del PD più sanità, dubbi sulle primarie. Fatto Quotidiano, intercettazioni, Nordio costretto al dietro front, scrive il Fatto Quotidiano rispetto al tavolo promesso a Melillo, dopo l'allarme del capo della DNA, il ministro apre ai PM, dice dateci dati delle indagini ostacolate. Altro da segnalare dai quotidiani locali questa mattina non c'è, quindi andiamo velocemente anche ai quotidiani dei nazionali, andiamo velocemente ai quotidiani locali, bresciani. Abbiamo Giornale di Brescia, decide di aprire con l'auto elettrica che darebbe una scossa al mercato dell'auto. Secondo il report dell'ACI, 878.000 mezzi circolanti nel bresciano, 7.000 in più quelli no fuel. Aumentati di 7.000, quindi
chi viaggia in elettrico, mentre il Brescia Oggi decide di aprire con una notizia che non è bresciana, se non dal punto di vista giudiziario, ed è Garlasco. I documenti che inchiodano Sempio, parte da Brescia, la svolta su Garlasco è il titolo di apertura. Poi c'è Canton Mombello e Verziano, carceri bresciane, nodo irrisolto, ora basta alibi, lì dai politici del centro-sinistra, un altro appello per risolvere il sovraffollamento a Canton Mombello, mentre per Verziano ecco la conferenza dei servizi. Tutti e tre i giornali però dedicano in prima pagina quello che è l'apertura del dorso bresciano del Corriere. Il saluto a Beccalossi unisce tutti. Tifosi interisti, bresciani comuni, artisti, ex compagni, anche avversari, insieme a San Polo per l'addio a Evaristo. Ed è il funerale del calciatore a tenere banco in apertura. Poi, per quanto riguarda la politica, da questo giornale, crimi dei 5 Stelle. I 5 Stelle col PD per Loggia 2028. Nova raccoglie idee per i progressisti. A caccia di idee, quindi l'M5S per il programma elettorale del fronte progressista, per vincere le politiche, ha deciso di chiamare a raccolta diversi attori e società civile in un percorso partecipativo promosso dal basso. Per quanto riguarda invece il giornale di Brescia, decide di dare spazio ai Nobel Spins ed Ekman, che saranno alla Summer School di Iseo dal 13 al 20 giugno, spiegheranno il nuovo ordine mondiale a studenti di 40 paesi. Da segnalare poi, per quanto riguarda i quotidiani locali, dal Brescia Oggi, due notizie, una che riguarda i sigilli a due market di Aumai, una a Campogrande e l'altro in provincia di Monza, mentre droga, spaccia con la figlia disabile, utilizzava la minore disabile come copertura per consegnare le dosi di cocaina, sostiene la procura che indaga. Noi con questo ci lasciamo e chiudiamo con le notizie di carattere anche locale di questa mattina, dalle prime pagine dei giornali. Rassegna stampa di carattere locale che tornerà alle 9:15, anticipata prima alle 8:30 da quella di carattere nazionale. Musica, storia di classe e giornale radio alle 8:20.

Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

9 maggio 1976. Il corpo di Ulrike Meinhof viene trovato senza vita, appeso alla finestra della sua cella nel braccio speciale del carcere di Stammheim. Ulrike è incarcerata in attesa del processo che probabilmente la condannerà all'ergastolo. È fondatrice della Rote Armeefraktion, conosciuta alla stampa come Banda Baader-Meinhof, un'organizzazione rivoluzionaria della Germania Ovest attiva dal 1970 al 1998. Incarcerati insieme a lei ci sono altri membri della prima generazione del gruppo: Andreas Baader, Gudrun Jeslin, Jan-Karl Raspe e Irmar Gmöller. Pure loro il 13 ottobre dell'anno successivo saranno trovati morti. Baader e Jeslin moriranno nelle loro celle, Raspe in ospedale, mentre la Müller sarà colpita da una serie di coltellate in petto. Le autorità parleranno di suicidi, ma la stessa Müller avrà la possibilità di raccontare in un libro come i suoi tre compagni abbiano subito la stessa sorte di Ulrike, ovvero essere stati uccisi dallo Stato tedesco. Il movimento nella Germania Ovest è alquanto eterogeneo. Molto forti sono le correnti libertarie e situazioniste. Rara la militanza in forma organizzata. Tutte le proteste hanno come epicentro la sensazione che la denazificazione nella Repubblica Federale non sia stata neanche abbozzata. Le strutture e i volti del potere sono gli stessi che operavano sotto il regime hitleriano. È in questo clima che nel gruppo di Baader e Meinhof sorge spontanea la necessità di organizzarsi una risposta armata al regime di cose presente. Il gruppo nasce con la fine degli anni 60. Nella notte tra il 2 e il 3 aprile 1968, Andreas Baader e Gudrun Jeslin fanno scoppiare delle bombe in due grandi magazzini di Francoforte, per i quali vengono arrestati il giorno seguente. Nei giorni successivi si organizza una manifestazione spontanea, a cui partecipa anche Ulrike, che dalle pagine di Concrete commenta: «I confini tra protesta verbale e resistenza fisica sono stati superati per la prima volta in massa, ma non sono stati superati i rapporti di potere». Il 14 maggio 1970, Baader, unico ancora in carcere, viene liberato durante un'uscita sotto scorta nella biblioteca dell'università da Irene Gorgens e da Ulrike. In seguito nasce la Rote Armeefraktion, frazione dell'Armata Rossa, un nome per chiarire quel sentimento di appartenenza a un movimento rivoluzionario più ampio e mondiale. Fin dall'inizio la RAF prende contatti con organizzazioni rivoluzionarie straniere, dalle Brigate Rosse ai Tupamaros al Fronte Popolare di Liberazione Palestinese, cui i militanti tedeschi devono l'addestramento militare in Cisgiordania. L'influenza che queste esperienze internazionali hanno sulla RAF è enorme. L'organizzazione tedesca comincia a sperimentare sul suo campo di battaglia metodi e strutture saggiati dai movimenti uruguaiano e palestinese, con una teoria della guerriglia urbana mutuata dai teorici del Sud America, che fanno della RAF una delle organizzazioni rivoluzionarie europee più longeve del secondo dopoguerra.

Radio L'Adurto, le 8:20 minuti, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo sabato mattina. In apertura Trump che torna a minacciare l'Iran col presidente statunitense che diceva ad aspettarsi stanotte una risposta da Teheran rispetto alla sua ultima proposta di accordo e avverte colpiremo con più violenza se non arriva. La risposta però non è arrivata e continua a salire quindi la tensione. L'esercito statunitense intanto ha fatto sapere di aver colpito ieri due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano nell'Oman. Nel primo pomeriggio sarebbero state colpite anche altre petroliere iraniane che avrebbero cercato di forzare il blocco militare imposto da Washington e il conflitto continua a coinvolgere anche l'intera area del Golfo. Gli Emirati Arabi riferiscono di aver abbattuto due missili e tre droni iraniani, mentre altri droni di Teheran hanno colpito la regione del Kurdistan in Iraq. Chi non aspetta e vuole negoziati è Israele, che intanto continua a mietere vittime, a portare distruzione, massacri in Palestina. Ieri almeno tre vittime a Gaza, Cisgiordania e poi in Libano. Qui gli ennesimi raid aerei di Tel Aviv in particolare hanno ucciso decine di civili negli ultimi due giorni nel sud del paese. Washington intanto ha rivisto la sua bozza di risoluzione all'ONU che chiederebbe all'Iran di interrompere gli attacchi e la posa di mina ad Hormuz, ma sarebbe insufficiente a scongiurare il diritto di veto che sarà imposto da Cina e Russia, membri permanenti del Consiglio. Sull'Ucraina invece Donald Trump annuncia tre giorni di tregua. Iniziano oggi, finiscono l'11 maggio, lunedì, in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Vorrei un'estensione significativa della tregua, ha detto però il presidente statunitense, mentre Zelensky obbedisce e ordina di non attaccare durante la parata di oggi. Mosca e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri. E torniamo adesso in Italia, andando direttamente a Venezia, dove ieri 27 padiglioni nazionali della Biennale hanno chiuso i battenti per uno sciopero di lavoratori e lavoratrici contro la presenza, anche quest'anno, di Israele. Nel pomeriggio sono state 3000 le persone in corteo da via Garibaldi verso il padiglione israeliano con bandiera della Palestina e gli striscioni Free Palestine, No Art Washing, Genocide sul percorso. Hanno trovato poi schierata la polizia in assetto antisommossa che ha bloccato il corteo con scudi e manganelli. Il corteo è proseguito e concluso il suo percorso e la giornata di lotta comunque. E anche in Germania si lotta, una giornata di mobilitazione ieri di studenti e studentesse contro la guerra e contro il militarismo. Uno sciopero nazionale contro la legge di servizio militare voluta dal governo Merz per tornare passo passo alla leva obbligatoria che per ora rimane comunque su base volontaria. Si sono registrate manifestazioni in tutte le principali città tedesche e a Monaco di Baviera due studenti sono stati feriti dalla polizia che ha attaccato il comizio conclusivo al quale stavano partecipando migliaia di persone. E a chiudere l'Italia con Rubio a Roma, durato un'ora e mezza il colloquio con Meloni e la Presidente del Consiglio, si è tenuto a Palazzo Chigi, le distanze tra i due restano, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, sanno entrambi quanto sia preziosa però l'unità dell'Occidente, ha cercato di ricucire Giorgia Meloni. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice invece l'inviato statunitense che si è lamentato del mancato appoggio nella guerra in Iran e ha chiarito che, secondo lui, l'eventuale ritiro di militari americani dall'Europa sarà solo in capo ad una decisione di Donald Trump. È tutto con il giornale radio in breve, prossima edizione come sempre alle ore 11, adesso la linea all'agenda dei comunicati e appuntamenti di questo sabato e poi la rassegna stampa di carattere nazionale curata da SIAM della redazione. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: to the phone, because you can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi, sabato 9 maggio 2026. Libertà immediata per i prigionieri della flottiglia e per i prigionieri politici palestinesi. La manifestazione quest'oggi a Milano verso la manifestazione nazionale del 16 maggio. La partenza di quest'oggi è a Domodossola a partire dalle 15. L'arrivo in piazzale Aquileia, Domodossola, fermata della metro 5. Organizza Global Sumud Flottiglia, GPI, USB, Centro Sociale Vittoria, OSA, CUB, BDS e le varie sigle della solidarietà a Milano quest'oggi. E veniamo a Brescia, fuori Alfredo dal 41 bis, al fianco di Alfredo contro il regime di tortura del 41 bis ed ergastolo ostativo, solidali con chi lotta dentro e fuori le galere. Presidio quest'oggi alle 18 in Piazza Rovetta a Brescia, organizzano anarchici e anarchiche. Andiamo agli appuntamenti del Magazzino 47, dalle 21.30 alla Musica Live con Sud Disorder, Stiglitz Oi, Osaka Flu Punk, FBL Street Punk da Brescia. L'ingresso con sottoscrizione a 8 euro, la cucina è aperta con le patatine fritte, pane salamina, panino vegan, libreria 47, bar in funzione, a prezzi popolari. Andiamo agli appuntamenti del Nina Festival, ricordando che la trasmissione Siamo Gatti, spazio bambini e bambine alla festa di Radio Onda d'Urto, trasmissione in onda la domenica mattina dalle 9.30 alle 10.30, sarà presente con un laboratorio creativo a Ghindiamo la Pace sabato 9 maggio, oggi alle 17 fino alle 19 presso la Sala Alberi al Nina Festival al MOCA. Il MOCA, il Centro per le Nuove Culture, è aperto dalle 10 alle 19 in via Moretto 78 a Brescia. E proprio al Nina Festival sono numerosi gli incontri quest'oggi, si partecipa portando un pacco, almeno un pacco di solidarietà con dei beni durevoli che verranno poi distribuiti tramite aiuti umanitari. Tutte le informazioni sulle pagine social del Nina Festival oggi e domani. Oltre ogni confine, speranze e sofferenze di un giovane afghano lungo la rotta balcanica, l'appuntamento con lo spettacolo teatrale questa sera a partire dalle 20.30, lo spettacolo teatrale della compagnia I Balloons, e poi la testimonianza, racconto di Fawad e Rauf, l'ingresso è libero, tutto questo a Desenzano del Garda presso il teatro San Michele Arcangelo, via Croce 29 a Rivoltella, si comincia appunto alle 20.30. Appuntamento questo pomeriggio con Marino Ruzzenenti, che presenta il suo La fine dell'Occidente, 5 secoli di dominio del mondo al capolinea, il libro appena uscito di Altra Economia, in dialogo con Ettore Fermi in collaborazione con Fondazione Micheletti. L'appuntamento nel ciclo Brescia da leggere è alla nuova libreria Rinascita, via della Posta 7. E la fine dell'Occidente è anche il titolo di un convegno che inizia alle 9, organizzato da Missione Oggi presso il complesso San Cristo, la chiesa e sala romanino di via Pia Marta 9 a Brescia. La fine dell'Occidente verso un nuovo disordine mondiale, e tutto questo è un lungo convegno che inizia alle 9 e finisce appunto dura tutta la mattina con diversi ospiti: Raffaele Maiolini, Roberto Rossini, Mario Menin, Mauro Castagnaro, Alessandro Colombo, Nicoletta Dentico, Marco Caselli, Fulvio Ferrario, Rosanna Virgili, e appunto si terminano i lavori alle 13. Critical Mass nell'edizione Blu in Bici di quest'anno a Brescia a partire dalle 18 in Piazza della Loggia, l'appuntamento per la Critical Mass, a seguire la cena e il ciclo cinema. Ultima chiamata per ATM invece è Quale futuro per ATM e la mobilità dei milanesi, un appuntamento a Milano in Largo Cairoli dalle 16 alle 19, organizzano vari comitati, Aspettami, la 73 Non si tocca, Comitato Basmetto, il Comitato Baiamonti, il Gruppo Milano MPL, AL Cobas, ATM Milano e STAS. Migrazione e Rivoluzione, un appuntamento alle 14.30 a Bergamo, un incontro informativo su immigrazione, diritto d'asilo, confederalismo democratico e rivoluzione in Rojava, con Maysoon Majidi, giornalista che collabora anche con Il Manifesto, e Simone Gavazzi, docente dell'Università di Maastricht della Facoltà di Scienze Politiche e Giornalista. L'appuntamento a CRP Pignolo, via Santa Elisabetta 11 a Bergamo. E sempre a Bergamo, Antifa Block Party dalle ore 14, open mic, graffiti, music, real talk, tutto questo organizzato da Bergamo Antifascista al Parco Scattini di via Goethe 100 a Bergamo. Veniamo agli appuntamenti di cinema. A Brescia, Love Me Tender alle 18.15 nella versione originale sottotitolata in italiano, Lo Straniero alle 21, Nino alle 20.30. A cena con il dittatore a partire dalle 16, Los Domingos a partire dalle 16.15, Un anno di scuola alle 18.30. Questi gli appuntamenti al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio a Brescia. Cinema Sereno Lo Chiamava Rock and Roll di Saverio Smeriglio, l'appuntamento quest'oggi alle 20.50. Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella, l'appuntamento alle 21 con Il Diavolo Veste Prada 2. Teatro Comunale di Cellatica, l'appuntamento alle 21 con Michael. Teatro CTM di Rezzato, spettacolo The Night of Musical con l'ingresso a 45 euro. Il Cinema Giardino di Breno alle 21 propone Michael. Infine, alcune anticipazioni per la giornata di domani: la Camminata per la Pace contro tutte le guerre, con ritrovo in Piazza Vittorio Veneto a Gussago a partire dalle ore 9, organizzato dal comitato Free Palestine di Gussago, Palestina Libera Gussago. E poi, sempre per quanto riguarda il Nina Festival, vi sottolineiamo che domani alle 12 ci sarà la musica di Brescia tra chiusure e prospettive, un intervento con il talk con Marco Bertini, Andrea Ponzoni, Francesco Tomasini e, moderato da Alberto Belgesto, un talk in ricordo di Jean-Luc Stott. L'appuntamento al Nina Festival alle 12 al Moca di Via Cavour a Brescia. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.
2: Perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
3: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
4: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
5: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
6: No.
5: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto? Barbero.
7: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
8: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
9: Un buon pomeriggio, un ben ritrovate alle ascoltatrici, un ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
10: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
11: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
12: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
13: Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche binari di stesso.
2: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7.30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
14: Sabato 16 maggio torna a Desenzano Garda Street Parade.
15: Garda Street Parade. Parade. Parade.
16: Siamo giù di antifascisti.
14: un'iniziativa di Collettivo Gardesano Autonomo, Smash Repression, Collettivo Onda Studentesca. Carri con musica techno, goa, psytrance, techno. Concentramento alle ore 15 nel piazzale della stazione dei treni di Desenzano. Chiusura alla Spiaggia d'Oro alle ore 22. Sabato 16 maggio a Desenzano, Garda Street Parade.
6: Garda Street Parade.

Radio Nadurt, le 8:36 minuti, un buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da SIEM della redazione. Iniziamo subito con la rassegna stampa di carattere nazionale, partendo dalle aperture dei quotidiani oggi in edicola. Come vedremo, le aperture sono dedicate ai rapporti Italia-USA dopo che ieri, venerdì 8 maggio, il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha incontrato a Palazzo Chigi Meloni, la presidente del Consiglio. Il tema, diciamo, che domina le prime pagine dei giornali di questo sabato. Troviamo anche spazio, molto spazio in realtà, alla cronaca nera con il delitto di Garlasco e le ultime novità emerse su Andrea Sempio, unico con la nuova inchiesta indagato per l'omicidio. Quindi questi i temi a conferma di quanto dicevamo rispetto alle aperture. Andiamo a vedere i titoli. Repubblica, Meloni USA resta in gelo. Questo, come dicevamo, l'apertura di La Repubblica. Il Corriere della Sera titola Italia-USA prove di disgelo, lo stesso tema in apertura a Il Domani. Iran e basi, gelo tra Italia e USA, Meloni non fa più l'americana. Il Fatto Quotidiano invece, il titolo di apertura, le guerre uccidono i governi europei e gonfiano le destre. Anche questo tema andremo ad approfondirlo con la segnalazione di qualche articolo su Il Fatto Quotidiano, ma anche su Il Sole 24 Ore. Il Manifesto invece dedica l'apertura all'iniziativa, alla giornata di mobilitazione che si è svolta ieri alla Biennale di Venezia, lo Stato dell'Arte. Alla Biennale di Venezia 30 padiglioni sbarrati e migliaia in corteo contro Israele, il genocidio e la militarizzazione dell'arte. In un'edizione gettata nel caos dal governo, oggi giorno di apertura ufficiale ma senza cerimonia. Chiude invece definitivamente il padiglione russo. Anche questo tema andremo a segnalarlo con qualche articolo. In conclusione, Il Sole 24 Ore, dividendi trimestre record, più 6,7%. Questo è il tema, il titolo di apertura del quotidiano politico economico finanziario normativo. Noi quindi iniziamo con la rassegna stampa nazionale di questo sabato 9 maggio, partendo proprio da il tema che ha dominato le aperture dei quotidiani quest'oggi, ovvero l'incontro tra Meloni e Rubio. Vediamo qualche passaggio di qualche articolo. Partiamo da Il Manifesto. A pagina 4 ne scrive Andrea Colombo: cordialmente gelidi Meloni vede Rubio, ma i nodi restano tutti. Colombo scrive: Giorgia Meloni non parla, Marco Rubio invece sì, e a valanga. A quel punto anche la Premier ci ripensa e concede un punto stampa flash senza domande, dal quale comunque trapela la verità. Incontro proficuo e costruttivo, dice, e certamente franco tra nazioni alleate che difendono i propri interessi nazionali, l'Italia come gli USA. Queste le parole di Meloni che vengono riportate nell'articolo. Colombo continua scrivendo: nemici mai, cordialmente rivali su parecchie cose invece sì. Quando ieri mattina il segretario di Stato americano è arrivato a Palazzo Chigi, dopo un'ora spesa con il ministro degli esteri Antonio Tajani, la Premier aveva già deciso di derubricare l'incontro a visita di cortesia. Nulla di ufficiale, nulla che meritasse comunicazioni finali. Per immortalare il primo saluto, i fotografi devono chiedere ai due di tornare indietro e rifare da capo la scena. Tanto di fretta andava Meloni.
La visita si prolunga poi per oltre un'ora e mezza, decisamente troppo per una chiacchierata informale, ma la Premier tiene duro e si cuce la bocca. Questo quanto scrive Colombo in apertura del suo articolo. Noi ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano, rimanendo su questo tema, con l'articolo di Giacomo Salvini. Scrive: un italianissimo caffè non è bastato a ricucire la ferita, anzi, e lo si capisce subito dopo l'incontro a Palazzo Chigi, quando la Premier Giorgia Meloni parla di dialogo franco tra due paesi che difendono i propri interessi nazionali, con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Significa che l'ora e mezza di confronto a Palazzo Chigi avviene tra le tensioni. Rubio, sulla stessa falsariga di Donald Trump, chiede che l'Italia si impegni maggiormente su Hormuz, ma Meloni replica che il presidente avrebbe sbagliato i modi e che la guerra ha un impatto e un costo insostenibile per l'Italia. Anche sulla missione UNIFIL i nodi non vengono risolti. L'Italia vuole mantenere un presidio in Libano dal prossimo anno. Gli Stati Uniti per il momento non si sbilanciano, ma non vogliono irritare Bibi Netanyahu, che è contrario. Salvini continua nel suo articolo scrivendo: la Premier però ha ribadito che è necessario difendere i propri interessi nazionali, rivendicando di non aver mai violato i rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Italia, e sarebbe stata proprio Meloni a rispondere a Rubio che la guerra è iniziata senza coinvolgere gli alleati europei, che invece ora ne pagano l'impatto in termini politici ed economici. Una posizione che serve alla Premier Meloni anche in chiave di politica interna, vista la bassa popolarità del presidente statunitense in Italia e soprattutto dopo la sconfitta del 23 marzo al referendum sulla giustizia. Su Trump dunque nessuna ricucitura, e nemmeno su Hormuz, visto che alla richiesta di Rubio di contribuire a una missione navale Meloni avrebbe preso tempo. L'Italia è favorevole a inviare due cacciamine, ma dopo il cessate il fuoco e soprattutto in una missione con i volenterosi europei, che su questo però sono divisi. Inoltre, il governo preferirebbe che la missione navale avvenisse su mandato ONU, ma Rubio avrebbe fatto notare questa azione sarebbe impraticabile perché al Consiglio di sicurezza Cina e Russia metterebbero certamente il veto. Di questo ne parleranno più chiaramente martedì i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto in un'informativa alle commissioni riunite di Camera e Senato. Ieri le opposizioni si sono divise anche su questo: Movimento 5 Stelle e AVS chiedono un voto parlamentare, mentre il PD si mostra più cauto. L'articolo continua. Noi su questo mettiamo da parte Il Fatto Quotidiano. Segnalo che di questo tema se ne parla anche su Il Corriere della Sera a pagina 2, nell'articolo di Paola Di Caro, ma anche a pagina 3 con l'articolo di Simone Canettieri. Noi facciamo un po' il sunto su Il Corriere della Sera pagina 2 con i punti che vengono evidenziati, partendo dall'incontro a Palazzo Chigi di ieri tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio, che avviene dopo le dure critiche di Donald Trump alla Premier, e nell'intervista al Corriere: non vuole aiutarci nella guerra, sono scioccato, queste le parole di Trump. L'incontro poi tra Meloni e Rubio, che giovedì ha visto Papa Leone, anche lui nel mirino di Trump, è durato più di un'ora e mezza. La visita definita inizialmente di cortesia è stata l'occasione per affrontare le tensioni delle ultime settimane. Meloni ha affidato ai social una sintesi dell'incontro con Rubio, scrivendo:
un ampio e costruttivo confronto in cui si è parlato di molti temi, dai rapporti bilaterali tra Italia e USA alla crisi in Medio Oriente, la Libia, il Libano e l'Ucraina. La Premier chiude il post lanciando un messaggio di unità tra lei e Rubio. C'è stato un dialogo franco, si scrive sul Corriere, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Infine Meloni ha ribadito la disponibilità a mettere a disposizione cacciamine per eventuali operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera del Parlamento e all'interno di una cornice internazionale condivisa. Ecco, questo appunto i punti che vengono riportati su il Corriere della sera. Rimanendo sul tema dello stretto di Hormuz e dell'Iran, torniamo su il manifesto a pagina 5. Lampi di fuoco, poi tutti appesi alla risposta dell'Iran, nel titolo dell'articolo di Francesca Luci, di cui andiamo a vedere qualche passaggio. Luci scrive: ore concitate in Iran, a Teheran si discute la proposta americana per aprire una nuova pagina e mettere fine alla guerra, ma nelle prime ore della sera di venerdì il fragore della contraerea sulla capitale ha ricordato quanto il cessate il fuoco resti fragile, sospeso sul filo di un equilibrio che può spezzarsi da un momento all'altro e trasformarsi di nuovo in guerra aperta. Nel cielo scuro della capitale le scie luminose dei proiettili hanno inciso la notte come lampi continui di paura e tensione. Da due giorni è in discussione la proposta americana che prevede la revoca del blocco statunitense contro navi e porti iraniani, l'apertura dello stretto di Hormuz al libero traffico commerciale da parte dell'Iran e la cessazione dei combattimenti per 30 giorni, durante i quali i negoziatori dovrebbero cercare di raggiungere un accordo di pace più ampio e definitivo. Ma la risposta tarda ancora. Nel frattempo si combatte sporadicamente sul mare e ferocemente anche sul terreno delle narrazioni. Teheran racconta lo scontro di ieri sera come una vittoria militare capace di umiliare l'imponente presenza americana nel Golfo Persico, mentre Washington descrive gli stessi eventi come una semplice operazione difensiva culminata con un love tape, un lieve colpo inflitto agli obiettivi iraniani. Secondo i media di Teheran, venerdì mattina gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera iraniana nelle acque regionali. L'Iran ha sostenuto con le batterie costiere e le unità navali dei guardiani della rivoluzione, colpendo le forze statunitensi presenti. Di fronte alla reazione iraniana, i cacciatori pedinieri americani avrebbero abbandonato l'area. Il messaggio è chiaro, scrive Luci nell'articolo a pagina 5 del manifesto. La Repubblica Islamica controlla militarmente lo stretto di Hormuz e può rispondere in tempo reale a qualsiasi pressione americana. La presunta ritirata USA viene descritta come una fuga umiliante, simbolo del fallimento della deterrenza statunitense nel Golfo Persico. È una storia completamente diversa quella che racconta invece Washington. Gli Stati Uniti infatti sostengono di essere stati attaccati senza provocazione da unità iraniane, senza subire danni o perdite. Due racconti quindi incompatibili che riflettono non solo interessi strategici opposti ma anche la necessità politica e evidenzia la disperata necessità delle parti di apparire vincitori davanti al proprio pubblico interno e agli alleati regionali. Secondo l'analista iraniano Amir Ali Abolfat, il principale ostacolo non è
la mancanza di volontà di accordo, bensì il divario incolmabile tra le posizioni delle due parti che puntano a intese profondamente diverse, rendendo difficile trovare una soluzione condivisa. Il fatto che Teheran non abbia respinto categoricamente la proposta americana lascia spazio a diverse interpretazioni. Gli analisti si aspettano che l'Iran respinga alcuni aspetti dell'iniziativa statunitense, ma potrebbe anche accettarne una parte significativa e formulare una controproposta. Intanto Marco Rubio, durante la sua visita a Roma, si è detto piuttosto ottimista riguardo a un'imminente risposta iraniana. In mezzo, intrappolati in un limbo senza fine, si trovano gli iraniani. Un cessate il fuoco solo teorico nasconde scontri continui, negoziati che non progrediscono e promesse di pace che non si realizzano. Tra colpi nello stretto e dichiarazioni diplomatiche vuote, la percezione è che nulla cambi. Le sensazioni restano, l'economia soffre e il rischio di un conflitto totale persiste. La frustrazione

prima di tutto Corte Franca. Andiamo a Capriano del Colle. Qui abbiamo due liste, anche in questo caso sindaco uscente che ricorre il bis con una lista libera da simboli di partito. Qualcuno di Fratelli d'Italia non ha gradito, però l'operazione. Lavoro per il mio paese, così si chiama, vivere Capriano e Fenili. Ma la novità rispetto alla prima volta è che nel simbolo non ci saranno sigle di partito, decisione non digerita da Fratelli d'Italia, che ha scelto di non sostenere il primo cittadino uscente. Mi solleva che quel rappresentante di Fratelli d'Italia, che non rappresenta la maggioranza dei tesserati ma solo se stesso e pochi seguaci, stia sfogando la propria rabbia per non essere stato accettato in lista, dice il sindaco che si trova a fine mandato. Insomma, secondo Sala è così. L'altra parte invece c'è lo sfidante Giuseppe Stringa Basile, una civica storica per Capriano che si chiama Insieme per Migliorare. Guidata appunto da questo avvocato, si tratta di una civica che partecipa agli appuntamenti dal 93, in 33 anni ha vinto 3 volte, l'ultima nel 2011. Però Sala si ripresenta forte delle proposte attuate nel primo mandato, la lettera agli elettori, la messa in sicurezza dell'ex Metalli Capra, come porta insomma questo scalpo agli elettori, e per il futuro non si focalizza su un aspetto delle mosse politiche del suo e della squadra e sottolinea la necessità di operare a tutto tondo coi concittadini. E poi c'è il nodo arredo urbano, e su questo attacca l'opposizione, attacca quello che è l'avvocato Stringa Basile. Si tratta della piazza principale del paese, collegamento fra centro abitato e Montenetto. Puntiamo al rifacimento della pavimentazione dell'arredo urbano in linea con la nostra vocazione di borgo enogastronomico, non solo sulla carta ma nei fatti, per agevolare le attività commerciali e incentivare quelle esistenti. Queste le proposte insomma che arrivano. Lasciamo le amministrative, andiamo adesso a Gussago. A Gussago la mensa, come scrive Cinzia Reboni, è sempre più indigesta. È stata fatta infatti una raccolta firme dei genitori delle scuole di Salec di Casaglio per sottolineare le fragilità del servizio di refezione gestito dalla Dusman. Con un comunicato rimarcano lo scarso gradimento dei pasti da parte dei bambini e contestano un incontro promosso dal comune, riservato solo alla ditta che ha in appalto il servizio, e ai rappresentanti dei genitori. Anche questi ultimi sono finiti nel mirino, accusati di aver ostacolato una raccolta firme che chiedeva di introdurre una figura di controllo. Il sindaco risponde punto su punto: non ho mai detto non ci siano stati problemi, negarlo sarebbe falso, ma nel 2025 abbiamo redatto la carta del servizio di ristorazione, uno strumento che pochi comuni dispongono. Ricorda un dato sconcertante: a marzo dello scorso anno era stato distribuito un questionario di soddisfazione, su 360 destinatari hanno risposto a scuola 349 bambini, solo 11 adulti l'hanno compilato, peraltro esprimendo solo giudizi molto positivi. A gennaio 2026 dei genitori si sono lamentati per i disservizi, ma dopo le verifiche è stato appurato che erano solo 9 le segnalazioni in 4 mesi, 2 per cibo poco gradito, 1 per mele con alterazioni, dato che evita seriamente, invita a riflettere, dice il sindaco. Ma adesso i genitori chiedono di inserire un dietista o un tecnico alimentare. È legittimo, dice il sindaco, ma è falso affermare che il comune avrebbe detto che i genitori dovevano pagarselo. La verità è un'altra. Il costo sarebbe stato a carico del comune, quindi indirettamente anche i genitori. La decisione, con la commissione mensa, è stata quella di valutarne l'inserimento dal prossimo anno scolastico. Arriverà quindi probabilmente questo tutor dei pasti. Lasciamo anche questa notizia sulla mensa nelle scuole di Gussago e segnaliamo ultime 2 notizie dal Brescia Oggi, pagina 29, Caffaro, il fiume Caffaro, e ci porta l'acqua marrone, riapre il caso del depuratore, si va a Bagolino con Mila Rovatti, l'acqua del Caffaro che scende da Bagolino e arriva nel Chiese, poco prima dell'ingresso nel lago d'Idro, torna al centro dell'attenzione insieme alle carenze del sistema di depurazione di Bagolino. Martedì il fiume appariva completamente marrone, accanto al Chiese scorreva limpido, nonostante le stesse condizioni meteorologiche. A notare il contrasto un appassionato di fotografia,
che ha immortalato la scena dall'alto, riprendendo un problema mai risolto. Temporali e pioggia hanno sicuramente portato sedimenti, ma

Allora perché la differenza tra i due fiumi? Inevitabile andare al nodo della depurazione dei reflui di Bagolino, ancora inserito tra i casi di infrazione europea per la mancata ripulitura delle fogne. Secondo diversi testimoni, il fenomeno dell'acqua torbida del Caffaro si ripresenta ciclicamente. La necessità di un nuovo depuratore non è in discussione, se ne parla dal 2011, ma la collocazione a Ponte Prada ha diviso i cittadini. Negli ultimi mesi qualcosa si muove, A2A ha confermato il progetto definitivo che è in fase di chiusura dopo che sono state valutate e scartate altre alternative. Restano però perplessità di chi ci vive a Ponte Prada. Le principali preoccupazioni riguardano l'impatto ambientale e paesaggistico, oltre a timori per la salute e il valore delle abitazioni e attività agricole. A2A ribadisce la disponibilità a avviare il percorso partecipato e trasparente coi cittadini. La strada verso il depuratore è ancora molto lunga, ma qualcosa sembra finalmente muoversi. Altro tema, invece, l'ultimo, ci porta a Salò, pagina 35, per un limite alle imbarcazioni. Per le barche nel Golfo di Salò scattano i limiti di velocità, ridotti i nodi consentiti ai natanti privati da diporto all'interno, in entrata e in uscita dallo specchio d'acqua davanti all'abitato. Segnalo velocemente, insomma, perché rimane comunque altre norme di divieto: lo sci nautico, il surf a motore, windsurf, i kitesurf, i banana boat. Insomma, sui SUP si potrà andare solo di giorno. Insomma, nel Golfo di Salò si cerca di ovviare al tema del traffico nautico. Andiamo oltre anche qui e lasciamo il Brescia Oggi. Corriere della Sera Brescia, altro da segnalare, non l'abbiamo, quindi chiudiamo la nostra rassegna stampa di carattere locale con Repubblica Milano. L'apertura di questo giornale ci porta a 600 tranvieri assunti in ATM. Organici, ok, restano però i tagli alle linee. L'azienda ATM rivendica di aver colmato un buco, la mancanza di tranvieri grazie ai nuovi ingressi nel 2025, ma non c'è il recupero delle corse soppresse per carenza d'autisti e gli utenti intanto sono in aumento. Insomma, dopo anni segnati da carenza di autisti, ATM inverte la rotta, l'azienda ha assunto 607 nuovi conducenti, dato che nei documenti finanziari viene presentato come segnale di un cambio di passo, buco di 300 autisti che l'azienda rivendica di aver colmato. La stessa ATM parla di rafforzamento dei conducenti a Milano e aver invertito per la prima volta un trend di dimissioni. La carenza ha avuto negli anni scorsi ripercussioni sul servizio, al punto che si era deciso di rimodulare gli orari alle pensiline con frequenze più dilatate. Nonostante le forze in campo, però ATM non ha ancora valutato da aumentare la frequenza dei bus e dei tram, complice anche l'arrivo della M4, con alcune linee di superficie in sovrapposizione. Ma il tema della carenza di autisti, ricorda in questo caso Miriam Romano che firma l'articolo, non riguarda solo Milano. In Italia mancano 10.000 conducenti, in Europa 100.000 oggi. I conducenti di ATM sono 3.800, il fabbisogno intorno ai 300, considerando le uscite tra dimissioni e pensionamenti, un problema che negli anni ha riguardato molte aziende del TPL, dove il costo della vita e i turni di lavoro rendono sempre più difficile attrarre nuovi conducenti, ricorda l'articolo. E dice anche: il 60% dei nuovi ingressi riguarda personale operativo, l'80% proprio dai conducenti. Per attrarre nuovi candidati, ATM ha investito 4 milioni di euro. Ti danno patente D, CDQC pagati, stage retributivi durante la formazione e contributi all'affitto per i primi mesi. Negli ultimi anni, organizzati anche dei day, dei recruiting day. Sul fronte sindacale il tema del personale si intreccia a quello degli straordinari. Dopo le sentenze che ha riconosciuto il danno da usura psicofisica a un gruppo di tranvieri per eccesso di ore lavorate, le sigle del TPL hanno avviato una campagna di ricorsi collettivi. Le nuove assunzioni sono un segnale importante. Nell'ultimo anno l'azienda è molto più rigida sugli straordinari. Nel bilancio compare una voce da 23 milioni per valorizzare le ferie non godute. Si tratta di una posta contabile che quantifica ferie e riposi maturati ma non utilizzati a chiusura di esercizi. Lasciamo poi questo e torniamo anche un po' all'autoverde. Raddoppio in 2 anni dei punti di ricarica a Milano. Il piano A2A per le colonnine elettriche, 2.000 impianti si aggiungono ai 2.004 già in funzione o installati. Si investe nelle colonnine elettriche. Mentre chiudendo con Repubblica Milano ma andando alle future comunali, PD, moratoria primarie
i candidati dopo l'estate. Il partito ha bloccato la discesa in campo degli sfidanti per il dopo Sala, ma in tanti scalpitano i giochi rinviati alla festa dell'unità. Niente annunci di discesa in campo, almeno fino alla festa dell'unità. Questa è la linea del PD milanese. Il messaggio partito il 18 aprile dall'evento dei Dem ha scandito l'inizio della campagna elettorale. In realtà è proprio sulla convivenza sindaco candidato o candidata che si giocano i tempi politici di questi 12 rotti mesi che mancano alle comunali 2027. Il tema è che il partito, che riceve segnali anche da Roma, dove il silenzio sui nomi e primarie è parola d'ordine, vuole concentrarsi sui contenuti, tant'è che per colmare il vuoto il PD ha propostato un percorso di 14 appuntamenti in città. Zero annunci e tante iniziative, perché anticipare i tempi può portare logoramenti. Terzo nodo, poi, il campo è già abbastanza affollato e qui bisognerà fare scelte. Quindi, Pierfrancesco Maiorino, Anna Scavuzzo, nonché l'assessore del Municipio 1, Paccini, parteciperanno tutte iniziative pubbliche, ma senza ufficiali discese in campo. Per il giornalista Mario Calabresi la questione si pone meno, perché la sua uscita dallo scoperto è stata data da sempre per dopo l'estate. Il condizionale però è d'obbligo, ma ora la linea è questa. Nel frattempo si sondano altri nomi, Umberto Ambrosoli o la rettrice del Politecnico Donatella Sciuto. E con questo chiudiamo anche con il quotidiano, il dorso di Repubblica di Milano, e chiudiamo la rassegna stampa di quotidiani locali di questa mattina.

Andiamo allora tra poco con la compagnia dei Gatti Neri, con il ritorno del nostro appuntamento di questa mattina con Laura, e poi alle 13 torna il giornale radio in breve di questa mattina. A seguire lo spazio approfondimenti, un buon ascolto a tutte e a tutti, un paio di spot non commerciali che ricordano la possibilità di sostenere e sostenerci, sostenere Radio Onda d'Urto attraverso il 5 per 1000.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: dei gatti neri.
1: E allora via che si parte andando al 9 maggio del 1980. Debuttano discograficamente nel Regno Unito con il singolo We Got The Beat, Le Go Go's. Venne pubblicato con la Safe Records e funse proprio da supporto per il tour, il primo in Inghilterra.

meravigliose Go-Go's. 9 maggio 2013 invece viene pubblicato Hod, il settimo album dell'artista turca Sebnem Fera. Per il lancio di questo lavoro venne utilizzato il singolo Birileri Var, eccolo qua.

9 maggio 1935 nasce in Oklahoma Nocky Edwards, chitarrista americano, lo troviamo nei Ventures. Entrò in questa formazione inizialmente come bassista, poi passò, in men che non si dica, alla chitarra, considerato il suo virtuosismo. Lo ascoltiamo al basso però con Walk Don't Run del 1960. Edwards morì dopo un intervento il 12 marzo del 2018.

9 maggio 1937 nasce in Georgia David Prater, cantante soul americano. Lo troviamo nei Same and Eve, l'abbiamo ricordato il mese scorso, il 9 aprile del 1988, data della sua scomparsa. Ci eravamo ascoltati per l'occasione Soul Man, se non sbaglio. Oggi invece lo andiamo a ricordare sempre in casa, chiaramente, Sam and Dave con Hold On, I'm Coming.

fratello e proseguiamo il nostro viaggio di quest'oggi andando nel 9 maggio del 1942. Facciamo gli auguri a Tommy Rowe, cantante statunitense, carriera molto lunga la sua, gli facciamo tanti auguri con il suo primo grande successo. Siamo nel 1962 quando pubblica Sheila, che scalerà vertiginosamente le classifiche Billboard. Heaven.

9 maggio 1944, facciamo gli auguri anche a Richie Furay, cantautore americano. Lo troviamo nei Buffalo Springfield, formazione che fonda nel lontano 66 assieme a Stephen e Neil. Dopo lo scioglimento arrivano i Poco. Ci ascoltiamo un omaggio che fece alla moglie Nancy, il brano Kind Woman. Chiaramente siamo in casa a Buffalo Springfield.

9 maggio 1945, auguri a Steve Keith, chitarrista e produttore discografico statunitense. Lo troviamo in casa Blood, Sweat and Tears, ma anche The Blue Project negli anni 60. Produsse anche alcuni album del grande Lou Reed come Rock and Roll Animal, da qui White Light, White Hat.

E cambiamo decisamente mood e sonorità andando al 9 maggio del 1949. Facciamo gli auguri a Billy Joel, cantautore americano. Esordì negli anni 60 collaborando con diverse formazioni, poi nel 73 prese uno slancio notevole la sua carriera solista con questo singolo, Piano Man.

9 maggio 1952, facciamo gli auguri anche a Dagan Egarn, cantautore olandese, artista iconico in ambito folk europeo. Inizia la sua carriera all'inizio degli anni 70, ottenendo fin da subito un grande successo con l'album del 74, Sacre Geranium, da qui l'omonimo brano Apripista.

arriviamo al 9 maggio del 1960, facciamo gli auguri anche a Gianni Maroccolo, bassista, produttore discografico italiano. E lo troviamo in tante case, lo sappiamo, Litfiba, CCCP, CSI, PGR, Marlene Kunz, Beautiful. Mi piace però anche ricordarlo nel sodalizio artistico con la cantautrice bresciana Ivana Gatti, avviato nel 2004. Il progetto IG, durato secondo me troppo poco, da qui ci ascoltiamo qualcosa da Bastian Contrario del 2007, questa Sotto Sotto.

Andiamo al 9 maggio del 1962. Auguri a David Gunn, cantante musicista britannico, cofondatore nel 1980 dei Depeche Mode, formazione che ha bisogno di ben poche presentazioni. Ci ascoltiamo World in My Eyes, che apre Violator, il loro settimo album datato 1990.

9 maggio 1962, facciamo gli auguri anche a Paul Heaton, cantante inglese. Dall'83 all'88 lo troviamo in casa House Martins e poi dall'88 al 2007 nei Beautiful South. A Little Time, singolo della band molto celebre nel Regno Unito degli anni 90, questi sono i The Beautiful South.

E andiamo a chiudere questa giornata. Il 9 maggio al 1971 nasce Paul McGuigan, bassista inglese. Lo troviamo negli Oasis dal 91 al 99, poi dopo l'abbandono dalla band si ritirò definitivamente dall'industria musicale. Noi da Definitely Maybe del 94, il primo album degli Oasis, ci ascoltiamo Live Forever. Restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattini ritorna a lunedì. Un buon weekend da parte di Laura. Ciao!

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Vicarrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
10: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
11: Radio Onda d'Urto, le 11:01, il giornale Radio Flash del mattino di questo sabato 9 maggio. Apriamo il giornale radio andando in Iran. Trump torna a minacciare il paese. Infatti il presidente USA dice di aspettarsi stanotte una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace, e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. La risposta iraniana non è ancora arrivata e intanto continua a salire la tensione a Hormuz, dove le forze statunitense hanno attaccato ieri due petrolieri battenti bandiera iraniana che tentavano di forzare il blocco militare imposto da Washington. In questo quadro il prezzo del petrolio torna a salire in risposta alle nuove tensioni, mentre secondo un rapporto della CIA l'Iran potrebbe resistere al blocco navale per altri 4 mesi. Rimaniamo nella regione, dove non si ferma il genocidio, l'occupazione e la pulizia etnica in Palestina, portata avanti per mano israeliana tra bombardamenti, occupazione e sfollamenti. Nella striscia di Gaza almeno altre 3 persone sono state uccise ieri, 6 palestinesi sono rimasti invece feriti dopo un raid israeliano contro un'abitazione nel campo profughi di Shati a ovest di Gaza City, e secondo i dati diffusi dalle autorità palestinesi dal 7 ottobre 2023 le persone uccise hanno superato quota 72.000, con oltre 172.000 le persone ferite. Grave anche la situazione nella Cisgiordania occupata. Le Nazioni Unite denunciano infatti come dall'inizio del 2025 siano stati circa 40.000 i palestinesi costretti a lasciare le proprie case a causa dell'aggressione dell'esercito di occupazione e degli attacchi dei coloni armati. Solo nella prima settimana di maggio demolizioni e incursioni hanno provocato lo sfollamento forzato di 42 persone, tra cui 24 bambini. In questo quadro non si ferma la solidarietà internazionale. A Venezia ieri circa 3.000 persone hanno partecipato al corteo contro la presenza di Israele alla Biennale. Sul percorso hanno trovato schierata la polizia in assetto antisommossa, che ha bloccato il corteo con scudi e manganelli. La mobilitazione è poi proseguita anche all'interno della Biennale, dove oltre 27 padiglioni hanno chiuso partecipando allo sciopero di lavoratori e lavoratrici della cultura contro la presenza di Israele. Ed è ripartita invece all'alba di ieri la Global Sumud Flottiglia, riprendendo così il suo viaggio verso Oriente. La ripartenza dall'isola greca arriva dopo l'assalto subito da parte dell'esercito israeliano, che nella notte tra il 29 e il 30 aprile scorsi ha danneggiato più di una ventina di imbarcazioni e arrestato alcuni degli attivisti. La prossima tappa sarà la città turca di Marmiris, che dovrebbero raggiungere nella stessa giornata di oggi per un meeting internazionale nel quale verranno rivalutate e approfondite le strategie politiche. E ci spostiamo in Libano, dove anche qui non si ferma l'aggressione israeliana. Venerdì almeno due attacchi aerei hanno colpito alcune località nella regione nord-orientale di Baalbek. Il ministro della salute libanese ha annunciato oggi che il numero dei morti nel paese per i raid israeliani dall'inizio dell'aggressione il 2 marzo scorso è salito a 2727, con un aumento di 32 decessi nelle ultime 24 ore. Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso invece avvisi di evacuazione per 9 villaggi nel Libano meridionale in vista dei raid aerei, mentre sono previste per settimana prossima, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, due giorni consecutivi di negoziati alla Casa Bianca tra le delegazioni israeliane e libanesi. A Roma invece è durato un'ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Le distanze rimangono, infatti Meloni ha definito l'incontro un dialogo franco tra alleati che definiscono gli interessi nazionali, mentre Rubio ha criticato alcuni paesi NATO, tra cui la Spagna, per aver negato l'uso delle basi militari nelle operazioni in Medio Oriente. Rubio ha inoltre dichiarato di non aver discusso con Meloni dell'eventuale ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia, precisando che qualsiasi decisione sulla presenza militare americana in Europa spetta a Trump. Questo mentre mercoledì 13 maggio, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto saranno in audizione nelle commissioni riunite di esteri e difesa di Montecitorio per chiarimenti sul possibile invio di imbarcazioni italiane a Hormuz. E concludiamo rimanendo in Italia, tornando purtroppo a parlare di morti sul e di lavoro. Pochi minuti fa la notizia di un operaio 23enne di origini senegalesi morto a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in allestimento di una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. In corso gli accertamenti sulle dinamiche, secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna di cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Le 11 e 7 minuti, si conclude così il giornale Radio Flash di questa mattina, di questo sabato 9 maggio. Ora qualche spot, come sempre non commerciale, e poi la linea allo spazio approfondimenti del mattino.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Pubblicità?
3: No, grazie.
2: Influencer?
3: Nemmeno.
2: Filtri?
3: Sì, ma solo per il caffè.
2: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

Baraonda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elga Scavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

Bene, Radio Onda d'Urto, una buona mattinata, sono le 11:10 di questo sabato mattina e questo è il nostro spazio approfondimenti di quest'oggi. Apriremo andando a sud nel 48esimo anniversario dell'omicidio di mafia nei confronti del compagno Peppino Impastato. A Cinisi si tengono le commemorazioni ufficiali questa mattina al casolare di Peppino Impastato, nel pomeriggio invece manifestazione che seguiremo anche in diretta con un collegamento oggi, ma stamattina ci siamo già collegati per l'iniziativa, la commemorazione ufficiale. Tra poco con noi ci sarà Francesco della nostra redazione che si trova proprio a Cinisi e ci racconterà sia quanto accade oltre che ricostruire la vicenda di Peppino Impastato. Tanta Palestina poi nella seconda parte della nostro spazio approfondimenti di stamattina. Andremo a aggiornarci con la Global Sumud Flottiglia al largo delle coste turche con Andrea Sceresini, giornalista che firma per le pagine del manifesto, anche dei contributi in questi giorni su quanto accade alla Global Sumud Flottiglia, sempre nel mirino di Israele, ma ci racconterà un po' anche quelle che sono, nel limite del possibile, le strategie che stanno adottando per raggiungere Gaza e rompere il blocco e l'assedio portato avanti da Israele. E resteremo poi in Palestina, sempre per parlare di solidarietà internazionale e repressione, perché con Shuki Urub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese è entrato lui, tra l'altro, insieme a Mimmo Lucano nel carcere di massima sicurezza di Rossano Calabro. Qui ha incontrato i prigionieri politici palestinesi Riyad Bustanchi, Yasser Azali e Ahmad Salem, e noi lo avremo ai nostri microfoni, ci racconterà un po' quanto ha visto.

0: Radio Onda d'Urto, andiamo ad occuparci del 9 maggio 78, meglio di 48 anni fa, quando la mafia uccise a Cinisi Peppino Impastato. Animatore instancabile di iniziative culturali, antimafia, compagno, insomma, ucciso quel giorno di maggio. E noi siamo in collegamento con Cinisi. Con noi c'è Francesco della nostra redazione, che si trova proprio qui durante le iniziative di commemorazione di Peppino Impastato. Ciao Francesco, una buona giornata.
1: Ciao a tutti e tutte. Sì, oggi è il giorno dell'anniversario dell'uccisione, e c'è, diciamo, il giorno conclusivo delle iniziative, perché come ogni anno ci sono una settimana di iniziative con convegni, dibattiti, eccetera. Oggi sono quelle, diciamo, l'aperto di piazza. Stamattina siamo al casolare dove è stato ucciso, che viene ricordato appunto questo casolare, che poi negli anni è stato posto sotto sequestro, quindi ora è dato in gestione direttamente all'associazione Peppino Impastato e a Casa Memoria, per ricordare dove è stato ucciso Peppino Impastato, che è accanto alla ferrovia, perché ricordiamo la storia: Peppino Impastato viene fatto saltare in aria su una bomba sulla ferrovia per simulare un attentato. Era il 9 maggio 1978, ricordiamo, c'era la caccia alle Brigate Rosse, e tutti quelli che facevano attività politica, diciamo, di sinistra venivano identificati come terroristi, ed è lo stesso giorno il ritrovamento, no, di Aldo Moro. Quindi era un periodo, diciamo, molto repressivo per chi comunque facesse attività a sinistra. Che ricordiamo che comunque Peppino in passato era un compagno, è stato ricordato anche stamattina, è stato proprio ricordato tutti che lui non era né magistrato, né un poliziotto, né un'autorità dello Stato, ma era un compagno che faceva attività politica, e attività politica in vari campi, partendo da quello contro la mafia e naturalmente contro tutte le varie, anche addirittura contro il nucleare, contro tutti i temi ancora oggi molto validi, contro la distruzione dell'ambiente, con tutte le costruzioni abusive, contro l'abusivismo a zona, contro il traffico internazionale di droga gestito dalla mafia, dalla famiglia Badalamenti tramite l'aeroporto di Punta Raisi. Questo casolare dove siamo noi è proprio attaccato alla rete dell'aeroporto di Punta Raisi, perché siamo proprio attaccati appunto all'aeroporto, vediamo tutti gli aerei che stanno partendo e atterrando. E ricordiamo anche, per me importante per la nostra radio, che comunque lo strumento principale che usava Peppino Impastato era la radio. Era Radio Auto, che era questa radio che c'era a Terrafini, che è il paese, diciamo, adiacente e, diciamo, unito a Cinisi, da dove lui faceva tutte le trasmissioni contro la mafia. In altre occasioni non abbiamo mandato in onda comunque la radio delle registrazioni che abbiamo di quelle trasmissioni. Quindi per me è importante anche per la storia della nostra radio, che abbiamo continuato a seguire l'esempio, diciamo, anche di Peppino, di quelle che erano tutte le radio di quel periodo, del 1978, che erano le radio per fare attività politica, per combattere comunque i poteri. Stamattina è stato ricordato anche che comunque nel 78 la situazione a Cinisi, la mafia comandava tutto, compresa la parte politica. Se ricordate che la Democrazia Cristiana e la Chiesa stessa erano parte integrante del gruppo di potere che controllava tutto quanto in questa zona della Sicilia, ed è anche autorizzato ad oggi che comunque la mafia a Palermo, sicuramente, specialmente in alcuni quartieri, ancora comanda e decide cosa si fa e cosa si deve fare, e ancora oggi ha dei grossi interessi sia sul traffico della droga, ma anche sulle costruzioni, perché tutto l'ambiente della costruzione, oltre al traffico di rifiuti, è, diciamo, anche gestione dei carburanti in Sicilia, e tutto in mano più o meno ad ambienti simili o vicini alla mafia, oltre una parte del commercio. Quindi per me è importante tutta una serie di punti l'evento di oggi. Ci sono qua varie, come ogni anno, varie scolaresche che vengono un po' da tutta Italia, e poi vabbè tutta, diciamo, la parte politica e più interessata della zona. C'è naturalmente anche qualche bandiera palestinese per ricordare, è stato ricordato anche quello che sta avvenendo oggi in Palestina e anche a Cuba, comunque sull'embargo. Quindi, diciamo, sono un tema molto ampio, naturalmente è stato allargato a tutto quanto. Oggi pomeriggio, corto, ci sarò alla manifestazione che parte proprio da Radio Out di Terrafini e andrà a Cinisi, alla casa di Peppino Impastato.
0: E quindi ci risentiremo oggi pomeriggio, Francesco, anche da qui. Noi intanto ti ringraziamo, ti auguriamo un buon proseguimento e salutaci tutte le compagne e compagni. A presto.
1: A presto, sì. Ciao a tutti.
0: Ci risentiremo allora con lui quest'oggi, adesso invece Neggia dei Marta sui tubi ci accompagna a cambiare argomento, apriamo una lunga pagina dedicata alla Palestina tra pochissimo, Neggia, poesia di Peppino Impastato, ripresa appunto e musicata da Marta sui tubi.
2: Paesi antichi.

Sudas kulima anita arna.

0: Negghia, Marta sui tubi, preso e ripreso da una poesia di Peppino impastato. Dicevamo, lasciamo Cinisi, ci torneremo nel pomeriggio per il 48esimo anniversario della morte del militante comunista e compagno Peppino impastato, e adesso andiamo invece in Palestina, o meglio, andiamo nel Mediterraneo, verso la Palestina, per rompere l'assedio e il blocco portato avanti da Israele. Global Sumud Flottiglia riprende il suo viaggio verso Oriente, ripartita da Creta, dall'isola greca. Questo dopo già l'assalto che abbiamo raccontato dello scorso, tra 29 e 30 aprile, con una ventina di imbarcazioni danneggiate e l'arresto degli attivisti, oltre che il fermo. Insomma, le violenze e le torture che abbiamo già narrato. La prossima tappa adesso sarà la città turca di Marmaris. Qui dovrebbero raggiungere anche oggi persone a terra per un meeting internazionale. Verranno poi rivalutate e approfondite, si legge in un comunicato, le strategie politiche. Di questo ci parla tra l'altro Andrea Ceresini, che a bordo di una di queste navi abbiamo contattato telefonicamente questa mattina. Lui, giornalista che scrive questa settimana in particolar modo sul quotidiano Il Manifesto.
1: E noi in questo momento stiamo attraversando il tratto di mare che separa la Creta dalla Turchia. Siamo partiti ieri all'alba da Ierapetra a sud di Creta e dovremmo arrivare stasera a Marmaris in Turchia. È un tratto di mare di circa 180 miglia, con due passaggi in acque internazionali che abbiamo appena superato il secondo, ed erano i due passaggi più a rischio, perché c'era insomma il timore concreto che le forze israeliane potessero in qualche modo tornare ad attaccarci, in particolar modo con l'utilizzo di droni e bombardamenti, quindi dall'alto, come avevamo già fatto peraltro con la scorsa flottiglia sia a Tunisi che appunto a Creta. E insomma, visto quello che è successo, appunto l'attacco, l'intercettazione che abbiamo subito a fine aprile, inizio maggio, il timore era questo. In realtà non è successo niente, quindi abbiamo navigato con tranquillità. Ovviamente siamo stati attenti a passare nelle acque internazionali solo nelle ore del giorno, quindi di notte ci siamo tenuti sempre nelle acque nazionali greche, e però per adesso insomma la navigazione procede tranquillamente. Adesso siamo rientrati nelle acque greche, siamo più o meno all'altezza di Rodi, e da qua passeremo direttamente nelle acque nazionali turche, quindi poi a quel punto insomma saremo in salvo. In Turchia la flottiglia si fermerà qualche giorno ufficialmente per riorganizzarsi dopo quello che è successo. Insomma, molte navi sono rimaste ferme a Creta, ma stanno aggiungendosi altre imbarcazioni, una dozzina dalla Turchia, mi sembra 5 dalla Grecia, che stanno congiungendosi alla flottiglia proprio in questi minuti, le abbiamo viste arrivare poco fa, e altre 4 dalla Sicilia che sono partite un po' dopo di noi, stanno insomma veleggiando un po' da noi. Quindi l'idea è appunto che ci sia questo meeting internazionale a Marmaris nei prossimi giorni, durante il quale ufficialmente la flottiglia insomma farà un po' il punto della situazione, capirà a livello geopolitico come è cambiata la situazione nel Mediterraneo orientale davanti appunto alla Palestina e a Gaza, e anche la questione della carcerazione di Tiago e Saif, che sono i due portavoce della flottiglia che sono attualmente in carcere in Israele, che avranno questa udienza il 10, quindi domenica, e dalla quale si capirà quali sono anche le accuse che gli vengono mosse, cosa che ancora non è stata ufficialmente formalizzata, e certamente la loro situazione insomma di detenzione potrebbe in qualche modo influire sulle decisioni della flottiglia, se proseguire o meno verso Gaza, perché un po' insomma questo è un po' il punto, se e quando proseguire, questo è quello su cui si sta un po' dibattendo. La situazione è molto cambiata, ovviamente gli attacchi israeliani fatti in modo piratesco a 800 miglia dalle coste israeliane hanno avuto insomma un peso molto grande su quello che è la flottiglia. Molta gente ha rinunciato, perché poi ha dovuto anche, ad esempio, tutti quelli con passaporto non Schengen non potevano sbarcare a Creta perché non avevano il visto europeo, quindi sono dovuti tornare, andare in Turchia. Quindi insomma la flottiglia ha avuto un attimo di sbandamento. Adesso è ripartita, devo dire, con molta convinzione. Tante persone non vorrebbero neanche fermarsi in Turchia perché appunto dicono la missione è andare a Gaza e noi dobbiamo dimostrare che nonostante gli attacchi andiamo a Gaza perché il senso di questa flottiglia è sempre quello, insomma, di rompere l'assedio sia fisico verso Gaza, sia l'assedio anche del silenzio, quindi il fatto che l'assedio mediatico, il silenzio nei confronti di quello che è la situazione a Gaza in Palestina. Quindi molte persone vorrebbero continuare direttamente, questo ovviamente non è possibile, anche perché appunto Israele ha dimostrato insomma, un atteggiamento ancora più aggressivo rispetto alla scorsa flottiglia, e quindi ci sarà questa riunione internazionale, questo meeting in cui si capirà un po' il da farsi, insomma. E quindi questo nei prossimi giorni si capirà quali saranno le strategie, le tattiche per proseguire, in che modo e in quale direzione.
2: Sumut flottiglia, c'è una voce che spezza il silenzio da tempo che va. Free free Palestine, arriva flotta dal fondo, sulle onde del mare.
0: Andrea Ceresini, quindi, ci ha aggiornato, lui, giornalista del Manifesto, rispetto a Global Sumud Flottiglia, questo viaggio che arriverà sulle coste turche questa sera. Poi, ovviamente, si valuteranno le strategie da adottare per continuare con questa missione. Sentivamo Murubutu con Global Sumud Flottiglia, appunto con Sumud. Lui ci accompagna tra poco invece un'analisi di Shukri Rub, Unione Democratica Arabo-Palestinese, unita un po' alla cronaca dopo aver visitato insieme a Mimmo Lucano, all'europarlamentare Mimmo Lucano, tre detenuti palestinesi nel carcere di massima sicurezza di Rossano Calabro. Noi ne parliamo tra pochissimo, ripartiamo dall'inizio, abbiamo tagliato impunemente Murubutu. Andiamo.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Shukri Hrub, compagno dell'UDAP, Unione Democratica Arabo-Palestinese e responsabile logistica Freedom Flotilla Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Dunque, parto da un fatto recente. Lunedì 5 maggio, insieme al deputato al Parlamento europeo Mimmo Lucano, siete entrati al carcere di massima sicurezza di Rossano Calabro per incontrare i prigionieri politici palestinesi Riyad Bustanchi, Yasser Azali e Ahmed Salem. Prima di chiederti come è andato o non andato l'incontro, ti chiedo di ricordare a chi ci sta ascoltando. Chi sono Riyad, Yasser e Ahmed?
1: Allora, questi sono tre fratelli, compagni che sono nel carcere a Rossano Calabro, che è un carcere di massima sicurezza, perché sono pericolosissimi tutti e tre. La cosa drammatica, quello che voglio spiegare alla gente, che tutti e tre non c'è nessuna accusa vera verso di loro, cioè due di loro sono degli ultimi arrestati, poi decaduto tutto perché sono accuse israeliane, cioè qui purtroppo si sta israelizzando anche il sistema giuridico del paese e meno male che abbiamo vinto il no, se vinceva il sì è drammatica la faccenda diventa. Siccome non solo è doloroso, devono essere liberati ieri, non oggi e non domani. E dovevano essere arrestati, perché essere arrestati in questo contesto accusati semplicemente di Palestina. Il terzo, Ahmed Salem, che era arrestato prima ancora di loro, che semplicemente trovavano dei video, tutti i video che abbiamo tutti noi, no? Della resistenza palestinese, su Al Jazeera, su Al-Arabiya, su tutti i canali arabi si diffondono. Vedono dei video e in base a quello lui viene accusato addirittura di terrorismo. Allora, queste cose qui è condannato anche a 4 anni, il pubblico ministero ha chiesto 3 anni, 6 mesi, il giudice lo condanna a 4. Difficile che succeda, ma è successo anche questo. Con il deputato, l'europarlamentare, noi siamo andati non solamente per verificare le loro condizioni di detenzione, ma un segno di protesta, perché Mimmo Lucano l'ha detto anche in un'altra intervista, non so se è stata vista da qualche parte o no, però l'ha dichiarato, l'abbiamo fatto uscire, che anche io sono accusato di Palestina, quindi arrestatemi, cioè, nel senso, ma l'ha detto in maniera chiara. Andando dal direttore del carcere, parlando anche di cose, diciamo, dei dettagli di salute di uno di loro che aveva problemi, oltre al diabete, aveva problemi, ha bisogno dell'urologo. Ahmed Salem, c'è cioè la sua famiglia sotto attacco nel sud del Libano, lui viveva nei campi profughi nel sud del Libano e ha bisogno di sentire i suoi, cioè è normale, si possono fare le chiamate, cioè perché questa restrizione? No, nei confronti delle persone in questa maniera. Abbiamo denunciato questi due casi e una cosa che ho dichiarato io personalmente, ma l'abbiamo dichiarato poi in maniera congiunta, che questa visita è zoppa. Lui è riuscito ad entrare sicuramente, ha visto i detenuti palestinesi, i prigionieri politici palestinesi e è uscito fuori. Zoppa perché la visita? L'abbiamo detto al direttore del carcere, l'abbiamo detto pubblicamente, perché un deputato che entra in carcere perché voleva avverare le condizioni dei detenuti ha bisogno di uno strumento fondamentale in caso di stranieri, l'interprete. Perché c'è uno che parla male l'italiano, c'è uno che non lo parla assolutamente, è un altro un po' zoppo nel senso, cioè non si fa capire, però ecco, se ci vuole, io mi sono candidato, ero lì a fare l'interprete e comunque non mi accettano, devo essere dell'ufficio, scusami, ma se un eurodeputato dovrebbe avere degli interpreti nel suo ufficio, dovrebbe avere 27 lingue a livello europeo, cioè non è una cosa proponibile. Non è proponibile il fatto che comunque si leva un diritto di controllo di un rappresentante del popolo, nei confronti di tutte le strutture, non solo il carcere, anche se voglio indagare domani sui porti o sugli armi o sulle malefatte di un governo, dovrei avere gli strumenti per farlo, le consulenze esterne, interpreti, tutto quello che è necessario per rendere efficace una visita. Quindi l'abbiamo detto al direttore, a chiare lettere, si arrampicava con non so che cosa, che disciplina, insomma, a noi non ci ha convinto. E quindi abbiamo promesso di fare un'altra visita con Mimmo Lucano e con altri deputati al carcere. Ah, perché i nostri prigionieri devono uscire subito da quel carcere, perché non possono star lì. E non hanno un'accusa, non c'è una vera accusa, una detenzione politica di complicità del governo Meloni con lo Stato genocidario in Palestina. Questo è diciamo, l'ABC della faccenda. Noi che siamo in missione 100 porti, 100 città a girare nei porti italiani abbiamo fatto apposta, perché avevamo detto va bene, si possono mandare pure le barche verso Gaza. Però il lavoro vero è quello di fare reti sul territorio nazionale andando a girare con una barca i camper nelle città italiane a denunciare il crimine, perché il genocidio in Palestina continua. Anche se si ferma tutto oggi, no? Continuerà per 50 anni. La gente non sa quanti abbiamo di bambini, di gente senza piedi, senza mani o senza... Cioè il genocidio avrà effetto per i prossimi 50 anni, se non di più, ma allo stato attuale le tende ci sono, il fango c'è, la mancanza di medicina c'è, la mancanza di cibo c'è, la mancanza di tutto c'è, l'abuso c'è e i bombardamenti ci sono. Meno intensi, perché cosa bombardi? Non c'è rimasto più nulla a Gaza da bombardare. Le tende, quindi ogni tanto tirano su qualche tenda. Il genocidio c'è e continua ad essere. Ecco, allora la missione nostra non far parlare di noi, no? Perché questo è anche una cosa che da sottolineare, perché è facile parlare di Freedom, Flotilla o l'altro, che ne so io. Bisogna parlare della Palestina, quindi di portarsi dietro l'avvertenza palestinese. Noi abbiamo anche sulla barca a tornazione dei Gazawi di Gaza, che comunicano direttamente con Gaza, e devono parlare loro. Devono parlare loro. Il resto si deve togliere di torno, perché sono loro che hanno il diritto non solamente di parlare, sono quelli che ti mettono diciamo le cose in mano e le vedi. In più noi sosteniamo come Freedom l'ospedale Al-Auda, che è un ospedale che abbiamo adottato, nel senso, sosteniamo, continuiamo a farlo, quindi un sostegno concreto a Gaza, perché la sanità è molto importante, riteniamo, e soprattutto nello specifico di Gaza, che sono stati distrutti gli ospedali eccetera eccetera. Far rete in Italia vuol dire che 1 milione di persone il 4 ottobre sono usciti in piazza, e altrettanto 1 milione di persone nelle diverse città, e sono numeri reali, non li diciamo noi, lo diceva anche l'altra parte, li riconosceva. Questo vuol dire che in questo paese bisogna cambiare rotta, perché non si può andare avanti. E quindi ci siamo fatti chiamare il fronte del rifiuto, il fronte del no, no con il mio nome, e su questa onda, su questa traccia noi andiamo avanti e nessuno ci ferma.
0: Chiarissimo, ecco, prima citavi anche la Freedom Flotilla che è in viaggio in questo momento verso Gaza per rompere l'assedio imposto dall'entità sionista. Qualche giorno fa era stato anche lanciato un allarme dalle navi per appunto la presenza di droni e barche militari. Ti chiedo un attimo un aggiornamento su questo aspetto e come sta andando.
1: Sì, allora noi con i nostri insomma tracciati comunichiamo con le nostre imbarcazioni, che sono 4 imbarcazioni di Freedom Flotilla Italia, coalizione. Sì, alla 50-60 miglia all'ovest di Creta è nato quell'allarme, perché c'erano questi mezzi militari, c'era questo movimento, ma non è successo nulla in particolare, cioè in senso non sono stati aggrediti, non sappiamo la natura di questo movimento, che natura ha. si prosegue perché quello che cerchiamo come Freedom anche di dar coraggio agli altri, sia ai turchi che a quelli che sono rimasti di Samudli a Creta, di improntare questo, diciamo, questa missione, dando risalto al fatto che c'è a Gaza un assedio e va rotto l'assedio, e portare avanti quell'avvertenza che comunque noi come Freedom dal 2008 la portiamo avanti, insomma, però in misura minore, con numero di barche eccetera. Questa volta magari ha preso un indirizzo un po' diverso e andiamo avanti. I nostri al momento non c'è criticità particolare, speriamo che si va avanti così, anche perché evidentemente la Marina israeliana non è in grado di coprire diverse zone del mare per quel semplice motivo, se no l'hanno fatto in Grecia, perché di fronte alle acque greche, di interesse economico greco, si può dire anche territoriale, con la complicità del governo greco. Perché se tu allora mi guasti le navi e rapisci le persone, a prescindere dal fatto che il governo, compreso il nostro, no? Cioè, muti, è una responsabilità di chi ha fatto questa pirateria. E quindi il governo greco non dovrebbe offrirsi come servizio di accogliere, perché così lo disinteressi, lo disimpegni dei suoi impegni. Però evidentemente anche quella è una forma di complicità, mica perché vogliono favorire i ragazzi che erano sulle navi, vogliono favorire gli israeliani, è così evidente.
0: Chiarissimo. In conclusione ti chiedo un commento anche sul piano politico internazionale, visto che abbiamo iniziato questa intervista parlando di prigionieri politici palestinesi. In Italia purtroppo ce ne sono altri, come Radio Nadurt abbiamo seguito la vicenda di Anan, Ali e Mansour, ma anche quella di Mohammed Hanun, in linea anche con la politica repressiva che colpisce i movimenti di solidarietà con e per la Palestina, che continua non solo a livello nazionale in Italia, ma proprio a livello internazionale, in Germania, a Londra, ma anche in Palestina, dove tra l'altro è presente la detenzione amministrativa e sarebbero almeno 9.600 i palestinesi detenuti senza accusa né processo per, si dice, motivi di sicurezza. Questo ovviamente lo dice l'occupazione.
1: Ascolta. Sì, non è a caso che noi lo chiamiamo il movimento prigioniero palestinese. Movimento prigioniero perché per questioni numeriche, per questioni anche di consolidamento politico anche all'interno del carcere, perché è tutto politico, è della resistenza del popolo palestinese, la gloriosa nostra resistenza. Quando sono in carcere subiscono di tutti gli abusi, quindi il movimento prigioniero palestinese è un equipaggio in carcere di quella che è la resistenza fuori dal carcere, è una continuazione, anzi è l'esempio dei palestinesi, sono i nostri figli, i nostri fiori sono i detenuti palestinesi nel mondo e in Palestina. Allora in Germania abbiamo subito repressioni e arresti, ma non solo i palestinesi, perché in questo caso accusati di Palestina ci sono tedeschi, ci sono olandesi, ci sono inglesi, ma anche la Greta Thunberg che era l'hanno fermata a Londra perché solidarizzava con l'arrestato di Action Palestine, in quattro angoli del mondo. Qui in Italia, scusatemi che io mi sono concentrato su Rossano Calabro perché siamo stati in visita, però abbiamo Hannon a Trani, abbiamo Anan condannato di 5 anni e abbiamo Daoud che a Ferrara è un altro degli ultimi arrestati. Ci sono stati altri arresti poi usciti, con la Corte che dichiara che le prove israeliane, quello che ti dico israeliano, non può essere ammesso, perché comunque anche per forza di logica chi uccide il palestinese è chiaro che non, come fai a accettare la sua testimonianza di chi lo cerca per ucciderlo? Cioè, questa è l'equazione che c'è. A livello mondiale noi abbiamo i nazisti, perché l'imperialismo americano, con tutti i suoi sudditi in giro, compreso i nostri, no? Questi stanno facendo un'operazione di nazismo a livello mondiale. Questo capitalismo è in crisi profonda e vogliono mettere le mani sul petrolio nel mondo, sulle risorse mondiali, per poter ancora continuare ad andare avanti, ben sapendo che loro sono un affanno perché con questa modalità qui peggiorano la situazione. E non è a caso che sempre abbiamo espresso solidarietà con tutti i popoli della regione, con la rivolta nella regione contro le politiche imperialiste, perché hanno un solo obiettivo, impossessarsi delle risorse, ma nel caso dello Stato sionista, impossessarsi addirittura della narrativa palestinese e dei popoli della regione. Vedete, nel Libano si sta ripetendo alla lettera quello che succede a Gaza. Sono 22 villaggi rasi al suolo sul confine libanese, oltre il resto, metà di Beirut del sud è rasa al suolo. Cioè, questi sono i crimini che si consumano nel Medio Oriente. Gli americani e anche gli europei hanno dato il loro contributo, anche se adesso qualcuno si nasconde in Europa, no, ma così cos'ha. E le forniture militari, economiche, diplomatiche, anche sui rapporti commerciali fra l'Unione Europea e Israele, quando qualcuno l'ha messo in discussione si è creato subito un fronte che si oppone, Italia compresa. Quindi è così chiaro, evidente, che questo blocco va smembrato e va eliminato dalla vita politica dei popoli, perché questi non solamente sono un pericolo per gli altri, ma sono un pericolo per noi stessi. Stanno implementando un sistema all'Urban, perché hanno un istituto sul Danubio. Andate a verificare sul Danubio cosa c'è in questo istituto. Vanno lì a fare scuola quadri di come modificare a pezzettini le costituzioni, le leggi, in maniera che riducono gli spazi di libertà a zero, come hanno fatto qua in Italia, no? E impossessarsi del potere. Questo è il piano. E inviterei anche i giornalisti, tramite di voi, di andare a indagare su questo istituto che si trova a Budapest, sul Danubio. Non è una cosa nascosta, sono andati esponenti della Lega, dei Fratelli d'Italia, lì a studiare, a fare scuola in questo istituto qua.
0: Chiarissimo. In conclusione vorrei chiederti una battuta anche su Tiago Avila e Saif Abushekeh, che anche loro si trovano in detenzione amministrativa, erano sulla Global Sumud flottiglia, e tra l'altro nelle loro apparizioni pubbliche dopo questo arresto si vedevano proprio i segni di tortura sul corpo, e emblematico come a Israele di nuovo non ha paura, non gli interessa nascondere.
1: Due cose di numero: la prima l'abbiamo annunciata sin da subito, solidarietà con tutti quelli che si trovano in mare, i rapiti che sono in Grecia e quelli che hanno rapito lo Stato sionista e ci sono ancora. Io sono in contatto anche con l'associazione Adala, che è in Palestina, per seguire da vicino un po' le faccende. Chiaro che questo Stato tira fuori di tutto, cioè non ci sono regole, ecco. Se dobbiamo aspettare delle regole, allora abbiamo sbagliato strada. È chiaro che va mossa la solidarietà non è sbagliato che li mettiamo nel movimento prigioniero. Cioè, abbiamo parlato di un movimento prigioniero e quindi si sono aggiunti altri due e non è finita qui. Ecco, a me mi piace quando si parla di prigionieri di parlare di tutti i prigionieri in questo contesto qua. È chiaro che è eclatante la cosa, è un abuso così evidente, così visibile davanti a tutti. Li auguriamo comunque che tornano a casa ognuno di loro presto. Cioè, abbiamo saputo anche che Tiago ha perso la mamma ieri, se non erro, e insomma tutto l'affetto nostro con i nostri che sono stati in mare, rapiti sia in Grecia, quelli che sono tornati, oppure quelli che sono in mano ai gendarmi israeliani.
0: Shukri Hrub, compagno dell'UDAP e responsabile logista di Freedom Flottiglia Italia, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi, grazie e buona giornata.
2: Shukri Rub con noi, quindi con lui abbiamo affrontato questo tema importante di approfondimento rispetto anche alla repressione subita dai palestinesi nel nostro paese, allargando poi lo spettro ovviamente un'analisi più allargata sulla situazione in Palestina. Bene, allora siamo giunti alle 11:51 minuti, la nostra prima parte di Spazio Approfondimenti di fatto si chiude qui e si chiude perché andremo tra poco a lasciare la linea a Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione in onda ogni sabato dalle 12 alle 12:30, poi ci sarà come sempre Breakfast, il podcast curato da In Primis, fino alle 13 quando tornerà poi il giornale radio con le notizie e i servizi. Poi di musica, De André, Smooth. A tra poco ci ritroviamo successivamente, quindi con Curami. Buon ascolto.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste.

Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS, scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione in onda sabato mattina dalle 12 alle 12.30 e in replica il mercoledì a partire dalle ore 12.30 a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica e Movimento Lotta per la Salute, sempre di Brescia. Il titolo di questa nuova puntata di oggi è 5 maggio, giornata internazionale delle ostetriche. Servono 1 milione di ostetriche in tutto il mondo per garantire una cura qualificata e gentile. Per parlarne con noi ovviamente c'è Donatella Albini, che saluto. Ciao Donatella.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
0: Ma anche la dottoressa Fernanda Maturilli, componente del consiglio direttivo dell'Ordine delle Ostetriche di Brescia e Mantova, e Alice Donzelli, ostetrica a Firenze e responsabile del primo sportello nazionale che accoglie le vittime di violenza ostetrica e ginecologica. Un buongiorno a entrambe.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Benissimo, lascio quindi la parola e buona puntata.
1: Naturalmente buongiorno ancora, grazie alla radio come sempre. Permettetemi all'inizio di salutare Antonino Cimino, che da qualche puntata non c'è perché ha avuto un problema di salute risolto. Dalla settimana prossima tornerà insieme a me e mi fa molto piacere, quindi non posso che salutarlo e abbracciarlo, credo a nome di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, perché oggi abbiamo pensato di parlare delle ostetriche? Perché il 5 maggio era la giornata internazionale delle ostetriche. Ci sono stati eventi un po' dappertutto, anche nella nostra città, se vuoi Fernanda ce ne vuoi parlare, ma a me interessava proprio che si incrociassero questi due saperi, il tuo Fernanda e quello di Alice, che non conosco, ma mi è stata presentata da una giornalista che conosco molto bene, che è già intervenuta anche qui alla radio e ha fatto un bellissimo articolo sul loro centro. Parto con Fernanda, perché credo che questo tema sia molto importante. Noi siamo partite storicamente dalle guaritrici e levatrici fino alle ostetriche di oggi, preparate, accoglienti, che soprattutto sanno restituire alle donne la loro competenza attraverso la loro stessa gentilezza. E mi viene da pensare, guardiamo prima di tutto al parto, anche se sappiamo che le ostetriche non si occupano solo di parto, naturalmente, ma la nascita è un evento simbolico che può, come dire, dare adito a tante nascite simboliche che non sono solo legate al fare un bambino o una bambina. Quindi a te Fernanda chiederei proprio come si partorisce oggi, che cosa sta succedendo, cosa si è modificato nel parto. Io, come sai, sono ancora nei consultori e sto sentendo storie molto brutte qualche volta, veramente brutte. Fernanda, vai.
2: Sì, intanto grazie mille dell'invito, anche per questa importante iniziativa che in occasione del 5 di maggio, che è una giornata internazionale che ci in qualche modo riconosce ancora fermamente in questa professione che ieri abbiamo proprio detto per noi è la più bella del mondo. Dalle guaritrici, dalle levatrici a quello che siamo oggi, sicuramente la nostra figura è una delle figure più antiche dell'umanità. Nasciamo con l'umanità, accompagniamo, siamo vicino alle donne, prima con delle conoscenze che erano tramandate oralmente e nel corso dei secoli però ci siamo in qualche modo trasformate. La formazione, la regolamentazione della professione, il riconoscimento professionale. Oggi siamo delle professioniste sanitarie autonome con competenze cliniche, però quel filo antico, direi, come diceva Donatella prima, è rimasto, che è la capacità di stare, accompagnare e di non avere fretta. La nascita, chi è l'ostetrica oggi e com'è la nascita oggi? L'ostetrica oggi, come dicevo, è una professionista, ma rimane ancora la persona più vicina, che guarda la donna non come una persona che è da curare, ma è da accompagnare, e da accompagnare in questa esperienza così potente, fisiologica e trasformativa che è il parto. Che è il parto, ma che è anche la gravidanza e anche soprattutto il puerperio, il dopo il parto con la nascita di un bambino o di una bambina. È un equilibrio molto delicato che ci, come posso dire, la competenza clinica va insieme alla competenza umana, la competenza che è gentilezza, e una gentilezza che non è intesa come un modo superficiale, gentile come una carezza, ma una gentilezza rispettosa, una gentilezza che riesca a far sentire l'ostetrica e la donna soprattutto in una relazione basata sulla fiducia, sul riconoscimento delle competenze della donna nel percorso nascita a partire dalla gravidanza, al parto e al dopo parto. Come si partorisce? Anch'io lavoro tanti anni in consultorio come Donatella, la raccolta delle storie delle donne è assolutamente quello che ci fa essere le ostetriche che accompagnano questo percorso così importante e unico e irripetibile nella vita di una donna, anche se l'esperienza è ripetuta, magari con due o tre bambini o bambine, ma è unica e irripetibile. La vulnerabilità, il cambiamento così forte che avviene è sempre diverso tutte le volte. E quindi questa medicalizzazione, tra virgolette, del parto, però non dichiarata, se vogliamo dire, perché si sentono comunque sempre storie che in qualche modo dicono no, ma non medicalizziamo, rispettiamo, però poi sotto traccia che cosa succede, cosa raccontano le donne poi. Quindi il parto in questo momento ha un riconoscimento medicalizzato nella misura in cui è nato un bambino, una bambina, una donna sta bene, è sana, ma questo è riconoscere non stare bene veramente di questa mamma, di questo bambino, di questa bambina? O è necessario e sufficiente dire sono nati, stanno bene, possono andare a casa? È questo insomma la nostra sfida, di riconoscere quello che garantire sicurezza non significa medicalizzare, ma significa garantire e rispettare un percorso di fisiologia e di normalità che è la maternità da quando siamo al mondo, senza per questo sminuire quello che è la medicalizzazione, la tecnologia, ma nel rispetto sempre delle scelte delle donne e nelle scelte del rispetto della fisiologia.
1: Sì, grazie. Questo è veramente un tema bollente, perché è quello su cui ci stiamo riflettendo da tanto tempo. Prima di passare la parola ad Alice, due riflessioni su quello che hai detto. Io penso che la carezza, come hai detto tu, a volte serva quando non è invasiva, non è invadente, non è paternalista, perché è un po' questo uno dei grandi temi. Come dire, per me, io ho sempre considerato una contraddizione parlare di umanizzazione del parto, perché il parto è un fatto umano, quindi perché dobbiamo umanizzarlo? Non esiste, c'è stata un'invasione semmai della tecnomedicina, chiamiamola come vogliamo noi, o del paternalismo medico, e qui umilmente dico che ci sono alcune donne mediche che hanno lavorato in un altro modo. Io ricordo, ma lo dico perché è un'esperienza che io ho sempre in mente, lavoravo da pochi anni, quindi ero molto più giovane di ora, è arrivata una donna dal Mali, dall'ex Alto Volta, e nell'arrivare per partorire si è messa per terra. E io e l'ostetrica che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messe per terra con lei, senza dover magari... Non abbiamo seguito le linee guida del parto che era nel mio ospedale, però parliamo di 30 o 35 anni fa, quindi credo che è ovvio che sia così. Quindi hai toccato un tema, Fernanda, veramente importante, ed è per questo che, dando la parola ad Alice, che ricordo e ringrazio di essere qui davvero con noi, che è un'ostetrica, Alice Donzelli, un'ostetrica, si definisce così, non voglio vendere niente, libero professionista di Firenze, che insieme ad altre quattro sue colleghe sta lavorando su tutti i temi che riguardano ovviamente la tutela della salute della donna, ma in particolare la cosa che a me è piaciuta, e di questo vorrei tu parlassi, che l'abbiamo toccato tangenzialmente ma è un tema: hanno aperto a Firenze il primo, e lei è responsabile, da quello che ho letto, dalla nostra amica Giorgia Landolfo, quindi spero che abbia letto giusto, del primo sportello nazionale che accoglie le vittime di violenza ostetrica e ginecologica. In Italia, sapete, non esiste una legge sulla violenza ostetrica. Nel 2023 la Spagna ha inserito qualcosa nella normativa sulla salute sessuale e riproduttiva, l'anno scorso l'ha fatta il Portogallo, sollevando le ire di molti medici, ma questo era atteso. Che cosa state facendo e perché l'avete aperto? Grazie davvero, Alice.
2: Allora, buongiorno a tutti, ringrazio molto di essere stata invitata a partecipare a questo incontro radiofonico. E, allora, noi abbiamo aperto questo sportello da poco, ufficialmente da qualche mese, e questo perché all'interno della nostra associazione, come voi nei vostri ambulatori, riceviamo continuamente narrazioni di esperienze di nascita, questo anche da donne che non abbiamo accompagnato nell'esperienza del parto, ma quindi che ci cercano dopo aver partorito e che possono mettersi in cerchio con altre donne che invece abbiamo accompagnato al parto e come dire, che ci hanno scelto come ostetriche in continuità assistenziali nel sostegno della loro esperienza di nascita. È un'associazione che è aperta da diversi anni oramai, e quello che notiamo, che abbiamo notato nel tempo in maniera sempre più evidente, è proprio il fatto che all'interno di cerchi di donne dove si racconta della propria esperienza di nascita succedono due cose molto, molto particolari. La prima è che quando ci sono racconti di esperienze vissute con sofferenza, con assenza di rispetto, con intrusione, è difficile dare il nome a quell'esperienza e poter ammettere di aver vissuto un'esperienza di violenza ginecostetrica. L'altra cosa che succede, viceversa, è che ascoltando la narrazione di una donna che abbia questo vissuto, iniziano a accendersi negli occhi, nei cuori di altre donne che ascoltano piccole consapevolezze che poi si fanno sempre più grandi di esperienze vissute allo stesso modo, ma delle quali fino a quel momento non si erano resi conto. È per questo che abbiamo proprio deciso di provare a dare uno spazio di ascolto gratuito per far sì che questa consapevolezza possa crescere. Da una parte, perché ovviamente è importante che una ferita si possa trasformare in una cicatrice e da lì in un'opportunità, e dall'altra proprio per aiutare chi non riesce, non ha lo spazio, forse ancora non era arrivato il suo tempo, a far emergere questo vissuto, che è un vissuto che necessariamente, se non viene nominato, non è che non esiste, ma lavora nel sottobosco e non produce salute, ma viceversa può essere un fattore di rischio per produrre della malattia in senso ampio, ovviamente. E siccome noi ostetriche lavoriamo, cioè il nostro mandato è quello di partecipare alla costruzione di salute per quella mamma, per quel bambino e per quella famiglia, ecco che allora questo è qualcosa che non possiamo tralasciare. E per questo abbiamo deciso di aprire lo sportello, oltre che ovviamente nella pratica clinica il lavoro sulla prevenzione di questo, perché tanto più riusciamo a costruire spazi dove ci sia ascolto, dove ci sia il tempo per costruire relazioni solide, dove ci sia il tempo per poter far emergere le risorse che ogni donna ha con sé e farle crescere. Questi sono tutti ovviamente dei modi per ridurre al minimo possibile il rischio di vivere un'esperienza di violenza ostetrica.
1: Sì, grazie Alice, sei stata assolutamente chiara e mi fa molto piacere perché sapete che ci sono molti dibattiti, soprattutto in ambito medico, devo dire, non in ambito di ostetriche, sulla violenza ostetrica, come se fosse diretta una critica superficiale, banale alla classe medica.
2: Non è così assolutamente.
1: Appunto, è questo che ti ringrazio per essere stata così chiara, perché non è assolutamente questo. Rimando la palla a Fernanda, sulle cose che hai detto, e soprattutto tre cose, per poi ampliarlo un attimo. Hai usato tre termini che si incrociavano. Uno, la necessità di spazi di ascolto, di spazi in cui le donne possano narrare la loro storia sentendosi accolte e ascoltate, perché molto spesso le donne non sono ascoltate e lo sappiamo bene, soprattutto nelle strutture, come dire, istituzionalizzate. Quindi la parola della donna deve avere un valore, ha un valore. E allora la domanda che faccio a Fernanda, andando oltre il parto, che comunque per tutte noi che abbiamo avuto un parto reale, fisiologico, o che abbiamo avuto un parto simbolico di pensiero, insomma, è sempre un fatto importante. La cosa che voglio chiedere a Fernanda è questa: abbiamo sentito della violenza, ma quando c'è un dolore nascosto, mi viene in mente l'endometriosi, la vulvodinia, tutto ciò che accompagna la postmenopausa, anche lì l'ostetrica c'è. Ecco perché dicevo che a volte la nascita può essere simbolica anche da una sofferenza e un dolore così nascosto. Come c'è qui l'ostetrica?
2: Ringrazio Alice per quello che ha detto, perché mi ha riportato proprio nella pratica quotidiana di quello spazio di ascolto senza giudizio e di condivisione di percorsi, dove in un tempo dove corre tutta l'esperienza presa dal bambino, dai ritmi, dalle poppate, dall'allattamento, l'esperienza del parto, proprio se non gli si dà questo tempo dedicato, rimane nel sottobosco, come ben hai definito tu. Certo, il dolore l'ostetrica deve innanzitutto saperlo riconoscere e sapere accoglierlo, perché molto spesso siamo prese dal dare subito delle risposte, invece serve soltanto dare spazio alla donna per esprimere con parole quello che sente, perché il dolore è difficile da esprimere con le parole, spesso viene espresso in una comunicazione non verbale, e in questo l'ostetrica è l'esperta di dare questo spazio a questo dialogo che possa veramente creare la relazione di fiducia per cui una donna possa esprimere in parole il suo dolore. Nel momento in cui le donne riescono ad esprimere, trovano un ambiente adatto, una persona adatta che possa accogliere questa loro esperienza, dando un peso con le parole di quella che è stata l'esperienza, è un modo per poi riconoscerla e poi affrontarla. E quello che si è detto prima rispetto al dolore e al fatto che le ostetriche dovrebbero lavorare, come ho detto, ma spesso riconoscere un dolore fa paura anche alle professioniste, e quindi è molto importante la formazione, il lavoro sulla formazione e il fatto di non perpetuare anche una violenza, o ad esempio un consenso non raccolto in un momento di fragilità, e le parole usate magari anche come, passatemi il termine, battute, che restano poi queste parole come pietra all'interno dei nostri corpi, all'interno delle nostre esperienze di vita. Quindi quella gentilezza, quell'accoglienza, quel tempo dedicato che possa dare adito alla donna di esprimere il suo sentimento, il suo sentire in quel momento. E credo che sia questa la sfida per le ostetriche di oggi e di domani: riconoscere le esperienze delle donne, dargli dignità e ascoltare quello che loro dicono, non soltanto in parole.
1: Sì, che il corpo parli non c'è ombra di dubbio. Me ne accorgo ad esempio quando vedo le donne con le mutilazioni genitali. Noi qui a Brescia, come sai Fernanda, ma come succede per spesso, penso anche ad Alice, vediamo spesso donne con mutilazioni genitali che non parlano la nostra lingua, come noi non parliamo la loro, Questo non vuol dire che non ci capiamo. Ci vuole un gesto gentile, ci vogliono gli occhi negli occhi, e ci capiamo immediatamente che ci riconosciamo. Quindi riprendo e lo rilancio davvero ad Alice questo tema. Il tempo, tu sei partita dallo spazio, come aveva detto giustamente Alice, sei passata al tempo, sei dal tempo, sei passata alla parola e dalla parola sei tornata al tempo, perché alla fine è questo. Qui c'è il grande tema della formazione universitaria, di tutto, mi viene da dire, il personale sanitario in qualsiasi ambito. Qui a maggior ragione stiamo parlando di ostetriche, però il tema della formazione su questa, come dire, non riconoscere, non saper affrontare il dolore, è un tema, come dire, storico della medicina. Mentre le levatrici e le guaritrici pensavano a una comunità che riconosceva e accoglieva il dolore, penso alla magistra salernitana Totula De Ruggero, che pensava a una comunità che condivideva il dolore e la salute o la malattia, noi cerchiamo, li abbiamo chiusi dentro gli ospedali. Ecco, quindi c'erano i muri intorno, così non si vedevano, e c'erano dei maghi che risolvevano il tutto. Ma la medicina, l'abbiamo visto col Covid, dove a Brescia sappiamo che ha picchiato duro, la medicina non è né onnisciente né potente a qualsiasi livello. Torno davvero ad Alice per una domanda. A parte sulla formazione, mi interessa sentire che cosa ne pensi tu. Ma in che rapporto vi ponete voi con la vostra associazione, col lavoro che fate, che è di grandissimo interesse, infatti nel leggere l'articolo ti ho chiamato subito, con le operatrici e gli operatori degli ospedali, dei consultori? È possibile un'alleanza a partire dalla realtà, ma soprattutto dalla verità di quello che accade, che vi raccontano le donne?
2: Allora, intanto per quanto riguarda il tema della formazione, mi trovate ovviamente totalmente d'accordo con voi, e vi dirò di più: credo che una formazione per ogni operatore sanitario che lavori nella relazione di cura debba riguardare non solo la tematica del dolore, ma proprio la capacità di stare dentro la relazione, perché non può essere che ci siano professionisti sanitari che lo hanno in dote naturalmente e chi non è naturalmente dotato possa farne a meno, perché la competenza a stare nella relazione, a mio avviso, è proprio imprescindibile come competenza come nelle altre. E quindi credo che in questo le formazioni che facciamo siano attualmente fortemente carenti. E l'altro aspetto anche, qui parlo per me, ma penso di parlare a nome di professionisti della salute, è una formazione che veramente non finisce mai, ed è una formazione nella quale ci dobbiamo molto mettere in gioco personalmente, con la nostra esperienza di vita anche, mi viene di dire, perché io non posso non stare in relazione con la persona che accompagno se non ho competenze rispetto al mio modo di starci, perché questa è professione, questa è professionalità, e quindi credo che dovremmo sempre incessantemente lavorare proprio sulla nostra formazione personale nella relazione di cura. Detto questo, io credo che certamente sia necessario un'alleanza, ed è quello che cerchiamo di costruire all'interno del nostro territorio, quindi un'alleanza con le strutture ospedaliere territoriali con le quali lavoriamo è necessario per un cambiamento, che però può avvenire, questa alleanza, solo se insieme ci poggiamo sulla verità, nel senso che non possiamo costruire niente di solido se continuiamo a negare che la violenza ginecostetrica esista, oppure se la declassiamo a episodi isolati. Quindi riconoscere quello che accade credo che sia il primo passo per tutelare da una parte le donne che accompagniamo, ma anche gli operatori stessi, perché comunque molti operatori soffrono tanto quanto le donne per un sistema, diciamo, che ci impone di lavorare con ritmi disumani, con una medicalizzazione eccessiva. Quindi sicuramente c'è un'alleanza laddove si lavori per la costruzione di buone pratiche che promuovano da una parte un'assistenza basata sulle prove scientifiche, ma dall'altra sul rispetto. E quindi, diciamo, lo sportello che abbiamo aperto non nasce per puntare il dito contro nessuno, ma per mettersi in gioco insieme a tutela di questo percorso che è fondamentale, diciamo, per ogni essere vivente che nasce e per il mondo tutto nel quale viviamo. E quindi quando parliamo di violenza, spesso proprio parliamo di violenza strutturale, e noi nel momento in cui accompagniamo una donna, entriamo in un nell'ospedale, quindi nella sala parto dove quella donna ha deciso di arrivare, ecco, entriamo sapendo bene che non entriamo a casa nostra e che siamo lì a sostegno della donna e collaborando con l'ostetrica che in quel momento è in turno e anche col personale medico presente. Non potrebbe essere diversamente, a mio avviso, nel senso che se non uniamo le forze per lavorare nella stessa direzione, non credo che possiamo andare da nessuna parte. E quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno, e quindi l'alleanza vera si fa tra persone che hanno a cuore un pochino lo stesso obiettivo, e quindi che la nascita sia un'esperienza di salute e non di trauma. E
1: sì, certo.
2: Appunto, che ci voglia un'onestà intellettuale nel dirci questo e trovare delle strategie per lavorare insieme nella stessa direzione.
1: Ok, grazie davvero Alice anche per questa tua seconda parte di intervento, e grazie a Fernanda. Chiudiamo qui perché la mezz'ora sta per scadere, mi stanno guardando male. Vorrei chiudere proprio su queste ultime cose che avete detto, sia tu Alice che Fernanda poco fa. Serve competenza della professionista che riconosca la competenza della donna che ha di fronte, serve una relazione di cura che implichi il rispetto. E per far questo serve formazione, non basta, come dire, essere, come diceva all'inizio Fernanda, come dire, moderatamente gentili. Bisogna soprattutto, e qui vi ringrazio per averlo detto con chiarezza, sapere e poter dire la verità della donna, che deve diventare una pratica di cura. E non è poco questo. Torno alle levatrici, con le guaritrici e le levatrici del primo Medioevo, e anche dopo negli anni, prima che bruciassero le streghe, però questa è un'altra storia, ne riparleremo, la cura è diventata medicina. Grazie di cuore a Fernanda Maturilli, grazie di cuore ad Alice, davvero ti ringrazio molto Alice, Donzelli, vi ringrazio, spero di rincontrarvi presto, ringrazio tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e auguro a tutti una buona giornata.
2: Grazie di cuore a voi e buon lavoro a voi.

0: Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
1: La storia con cui partiamo oggi è legata alla questura di Brescia e mi ha fatto tornare in mente la foto che ha vinto quest'anno al World Press Photo. Si intitola Separati dall'ICE, la foto che ha vinto, e mostra a distanza ravvicinata un migrante ecuadoriano che viene brutalmente separato dalla moglie e dai figli. Una foto scattata presso il tribunale di New York. Non penso che sia un caso il fatto che sia stata vinta proprio all'interno di un tribunale. In una democrazia, dice la direttrice esecutiva del World Press Photo, Yumana El Zain Khoury, la presenza della macchina fotografica in quel corridoio racconta una politica che ha trasformato i tribunali in luoghi di vite distrutte. In questi giorni la Questura di Brescia ha comunicato dei dati che sono stati pubblicati dai giornali nei primi giorni di maggio e comunicano il bilancio di 18 espulsioni di persone straniere e 214 permessi revocati. Il Corriere della Sera entra brevemente nel dettaglio di alcune di queste espulsioni e cita tra gli altri casi: non resteranno in Italia un 32enne pakistano che, stando alle indagini, avrebbe prodotto documentazione falsa per ottenere il permesso di soggiorno. Su questa vicenda BS News entrava un po' più nel dettaglio della velina della questura e scriveva: un 32enne pakistano è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione della questura per aver prodotto documentazione contraffatta al fine di ottenere fraudolentemente il rilascio di un titolo di soggiorno. Pertanto il questore Sartori ha disposto il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno, disponendone l'immediata esecuzione dell'espulsione con contestuale ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera aerea di Milano Malpensa, ove è stato immediatamente scortato e imbarcato su un volo diretto in Pakistan. Anche dai toni si capisce che, insomma, che è un linguaggio burocratico tipico delle questure. Dietro queste parole però c'è una storia che non è poi così diversa da quella che ha vinto la World Press Photo. La prima testata a raccontarla era stata Radio Onda d'Urto, che aveva intervistato la moglie di questo cittadino 32enne. Scriveva Radio Onda d'Urto sul suo sito il 3 aprile scorso: un uomo è stato deportato dalla questura di Brescia verso il Pakistan per questioni burocratiche legate al rinnovo del permesso di soggiorno. Circa 7 mesi fa aveva fatto domanda di conversione del permesso. All'inizio della settimana ha scritto una PEC agli uffici immigrazione e gli è stato risposto di presentarsi agli uffici di via Botticelli alle 8 del 1 aprile, munito di ricevuta e di passaporto. Abbiamo aspettato per 5 ore senza che ci dicessero nulla. Eravamo lì con 2 nostre figlie, delle 3 figlie, e all'improvviso sono entrati nella stanza dicendoci che mio marito sarebbe stato deportato. A questo raccontato in lacrime venerdì 3 aprile Huma negli studi di Radio Onda d'Urto. Lo hanno rinchiuso in una stanza, il giorno dopo lo hanno processato e oggi lo hanno deportato. La vicenda è venuta a conoscenza dell'associazione Diritti per Tutti nella mattinata di venerdì. Mary è andata ad accompagnare Huma in questura. C'era una coda lunghissima, ci ha raccontato, scrive sempre Radio Onda d'Urto, poi di colpo è sparita. Era tutta gente che aspettava di entrare negli uffici immigrazione, che però oggi erano chiusi e non c'era nemmeno un cartello di avviso. Persone che avevano preso un permesso di un giorno dal lavoro, trattate senza dignità. Questo, insomma, anche per rendere un po' il clima che si stava respirando e che si respira nella questura di Brescia. Quella che viene presentata come una falsificazione nella velina della questura sarà oggetto di un ricorso e si può anche considerare un errore di compilazione. Era necessario rimandare in Pakistan questa persona o si poteva attendere il ricorso? Per la fretta di deportare una persona non è stato possibile far firmare una delega per la gestione legale, quindi ci sono voluti diversi giorni per avere tutti i passaggi burocratici attraverso l'ambasciata. E nel frattempo questa donna, che fa la commerciante ai mercati e che con suo marito gestiva un banco, dividendosi tra il portare i 3 figli a scuola e tutto il resto, ha dovuto sospendere l'attività lavorativa perché da sola non riesce a gestire tutto. Ecco, sentiamola proprio la sua voce che ci racconta come sta vivendo questo mese.
2: Buongiorno, allora, quando mio marito era con noi riuscivamo a organizzare il lavoro e la gestione quotidiana della famiglia. Ora che sono sola è diventato tutto molto faticoso. Ho dovuto sospendere l'attività di ambulante perché non posso partire alle 6 di mattina per far sì che il banco sul mercato sia pronto alle 8. Devo portare le bimbe a scuola alle 8, dove frequentano le elementari e una scuola materna. Le mie bimbe sono molto tristi dopo la partenza del padre e devo cercare di stare vicino a loro il più possibile. Anche se non lavoro, le spese ci sono, costantemente devo pagare i contributi, il canone unico mercatale ai comuni e tutte le spese che deve sostenere una famiglia. Se non torno mio marito sarà molto difficile continuare a vivere per me e per le mie bimbe.
1: Ci sarà il ricorso, ci terremo sicuramente informati su questo, però insomma è passato un mese e questa vicenda a me ha ricordato molto quello che accade nei tribunali di New York.
3: E il messaggio che è passato è: quest'uomo ha falsificato, e poi magari vedremo come andrà a finire col ricorso.
1: Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakcast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news viene pubblicato e che è condotto da Francesco Zambelli, che sono io, ed Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
3: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Siamo sulle principali piattaforme di podcast come Spotify, Amazon. Il sabato il podcast viene trasmesso alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. E quindi buona giornata anche a chi ci ascolta in radio. L'associazione In Primis produce questo podcast ed è possibile sostenerlo con una donazione tramite la newsletter, PayPal, altri metodi, tutti descritti sul sito breccia.news. La newsletter permette di sostenere il podcast, ma è anche disponibile in forma gratuita e permette di non perdersi nemmeno una puntata. Per comunicare con noi, podcast@breccia.news. Nella puntata di oggi inizieremo con alcune notizie in breve e poi, Emanuele, parleremo di che cosa?
3: Parleremo di 28 maggio, parleremo di nuove voci che raccontano la strage appunto di Piazza della Loggia.
1: Per il Tribunale di Brescia, quella che Stefano III e Francesco Tripodi avevano costituito a Flero era una locale di 'ndrangheta a tutti gli effetti, un'organizzazione autonoma collegata alle coste calabresi, in particolare gli Alvaro di Sinopoli, ma con tutte le caratteristiche per essere considerata una struttura a sé stante. E questo arriva, lo leggiamo dal giornale di Brescia, perché sono arrivate le sentenze nel processo che vedeva imputati 21 persone, tra cui Francesco Tripodi, il padre di Francesco Tripodi che nel frattempo è deceduto, e l'ex assessore ed ex candidato sindaco a Castelmella Mauro Galeazzi, condannati in primo grado per voto di scambio politico-mafioso, in cui aveva, secondo quanto scrivono i giudici, un accordo con Tripodi per i suoi voti in cambio di futuri appalti. Di voti poi Galeazzi ne ha raccolti davvero pochi dopo aver deciso di candidarsi in una lista ad personam. Ora ha conquistato in primo grado 6 anni di condanna. La condanna più grave è quella per Francesco Tripodi, 18 anni, 3 anni e 4 mesi per Francesco Candiloro, il killer dell''ndrangheta, già in carcere per l'omicidio del fratello di un pentito. Per lui però è stata esclusa l'aggravante del metodo mafioso. E questo era il processo abbreviato. Ancora in corso invece il processo per gli imputati nel rito ordinario. Tra di essi c'è l'ex consigliere comunale di Brescia, Gianfranco Acri, medico, accusato di essersi messo a disposizione del gruppo nella sua veste professionale, e la religiosa suora Anna Donelli, che avrebbe trasmesso messaggi ai membri del gruppo detenuti a Brescia e a Milano. Nella stessa udienza sono stati fissati anche 6 patteggiamenti. Una notizia che riguarda i PFAS, cioè le sostanze perfluoroalchiliche, PFAS molto persistenti nell'ambiente, potenzialmente molto pericolose per la salute umana, che sono state rilevate in alcuni pesci catturati nel lago d'Idro, con concentrazioni ben oltre i limiti considerati accettabili. Sembra essere stata finalmente individuata la probabile origine della contaminazione. Si tratta dello stabilimento delle ex fonderie trentine di Condino. Lo raccontava Mila Rovati sul Brescia Oggi il 2 maggio, dando il merito di questo chiarimento, di questa scoperta, insomma, di essere riusciti a risalire a questa origine, all'associazione Più Democrazia in Trentino. Le fonderie trentine sono chiuse da tempo, il sito industriale è stato riconvertito e occupato da una nuova azienda che non c'entra nulla con la contaminazione, però la bonifica dell'area pre-insediamento aveva riguardato solo il cromo esavalente, quindi visto il contatto con la falda fluviale bisognerebbe pensare a un ulteriore disinquinamento del terreno per rimuovere la fonte di avvelenamento dell'eridio. Ricordiamo un paio di segnalazioni interessanti per il fine settimana del 9 e del 10 maggio. Ci sarà il Nina Festival, di cui avevamo ampiamente parlato l'anno scorso per la prima edizione. Anche quest'anno si terrà al Moca. Ricordiamo che lo scopo è quello di raccogliere cibo e alimenti durevoli da donare in aree di crisi, e quindi anziché pagare il biglietto d'ingresso bisogna portare, insomma, un po' di pasta o altri alimenti, che sono tutti raccontati sulle pagine social del Nina Festival. Anche quest'anno il programma è interessante e ci sarà per esempio, Emanuele, un talk con te dopo la proiezione del docufilm Io non faccio finta di niente, che parla delle lotte ambientaliste a Brescia.
3: Sì, alle 15 di sabato 9 maggio al Moca di Via Cavour c'è la proiezione, appunto, del documentario di Rosi Battaglia dedicato alla Caffaro, e poi parleremo di Caffaro, parleremo delle lotte che hanno portato ad alcune bonifiche, parleremo dell'attuale lavoro di smantellamento del sito industriale. Ci sarà Stefania Baiguera, che insomma a lungo a Chiesa Nuova si è occupata della questione, e anche l'assessora all'ambiente Camilla Bianchi, per fare un po' il punto della situazione e capire, insomma, quali sono le prospettive future.
1: E sempre nella giornata di sabato inizia la 2 giorni di Blue in Bici. Si comincia alle 14 con la biciclettata sulla Greenway del Mella, con la fermata prealpino, la partenza e l'arrivo al parco di Via Fura Nord alle 14, e poi c'è una Critical Mass alle 18:30 con la partenza da Piazzetta Bell'Italia. Alle 18:30 iniziano gli stand informativi con Bici Brescia, con Bici Check. Ci sarà anche un film ciclo cinema, la proiezione di un film, e invece poi nella giornata di domenica 10 maggio, un po' in tutta la giornata, ci sono diverse attività dalle 10 alle 18 e quasi tutto attorno a Piazza della Loggia.
3: Sempre questo fine settimana ricco di appuntamenti c'è poi anche il Festival Brescia da Leggere dell'associazione Brescia si Legge, sempre sabato 9 e domenica 10 maggio, con incontri nelle librerie con autori bresciani che presentano i loro ultimi lavori, insomma.
1: E ancora questo fine settimana, il 9 maggio, prende il via a Brescia la terza edizione de Il Maggio di Michela Murgia, Noi siamo Tempesta, la rassegna dedicata quest'anno al tema del noi come pratica politica, femminista e collettiva, organizzata da Progetto GAP, Alilò Futuro Anteriore, CFST, Coro Clandestino, Oltre il Ponte, Non Una di Meno, Lago di Garda e Purple Brescia, in collaborazione col Comune di Brescia e l'Assessorato alle Pari Opportunità. L'inaugurazione sarà alle 17 in Piazza Vittoria, prevede la lettura pubblica Noi siamo Tempesta, con associazioni, gruppi, collettivi della città che leggeranno estratti dal libro di Michela Murgia, insieme al laboratorio per bambine e bambini Noi siamo Futuro, a cura di Murgia Kids. Il 12 maggio al Moca seguiranno il talk Noi siamo Democrazia e l'installazione sonora Sounds of Minneapolis. Come da tradizione, la rassegna costruisce il proprio percorso a partire da un libro scelto tra la ricca produzione dell'autrice per l'edizione 2026, a tracciare il filo conduttore sarà appunto Noi siamo Tempesta, il libro in cui Murgia racconta storie in cui il cambiamento non nasce dall'eroismo individuale ma dalla capacità di riconoscersi parte di una forza comune. Come ricorda la citazione scelta per accompagnare questa edizione, una tempesta alla fine sono solo milioni di gocce d'acqua, ma con il giusto vento. La rassegna si chiude poi il 3 giugno, giorno del compleanno di Michela Murgia, per ribadire la presenza e la vitalità del suo pensiero. Tutto il programma è disponibile sulle pagine social Il Maggio di Michela Murgia. Nel frattempo nel Tribunale di Brescia prosegue il processo per la strage fascista di Stato della NATO di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974, il processo che vede imputato Roberto Zorzi. In realtà in questi giorni si è tenuto anche fuori dal Tribunale, perché c'è stato un secondo sopralluogo dopo quello che c'era stato a Verona nelle scorse settimane. Questa volta si è andati in via Aleardo Aleardi, il luogo che, secondo la testimone Ombretta Giacomazzi, che all'epoca era la fidanzata di Silvio Ferrari, esploso pochi giorni prima della strage di Piazza della Loggia. In quel luogo, in via Leardo Alleardi, secondo le testimonianze di Giacomazzi, Silvio Ferrari incontrava il capitano dei carabinieri Francesco Delfino e i suoi uomini. Ricordiamo che Giacomazzi è un po' la super teste di questo processo, che ha avuto nella sua vita incontrato anche per diverse vicende il capitano Francesco Delfino, e ha deciso di parlare soltanto dopo la morte di Delfino, perché insomma temeva per la sua vita e per le persone attorno a lei. Lasciamo adesso la cronaca giudiziaria, andiamo a guardare Piazza della Loggia da un altro punto di vista, Emanuele.
3: Sì, anche se fa veramente impressione pensare a un sopralluogo in un appartamento come quello di via Aleardo Aleardi, centrale, no, per le vicende dei gruppi, degli esponenti, dei neofascisti bresciani dell'epoca e delle loro convivenze, pensare a un sopralluogo fatto oggi, a così tanto tempo, insomma, dalla strage del 74. Partiamo però oggi, parliamo di teatro, parliamo di uno spettacolo intitolato La Piazza, sottotitolo Brescia 28 maggio 1974. È uno spettacolo teatrale dell'associazione Arci I Sogni in Tasca. È realizzato in collaborazione con il Comune di Brescia e la Casa della Memoria. La prima è prevista lunedì 25 maggio 2026 al Teatro Der Mast di Brescia, e nella settimana delle celebrazioni per l'anniversario appunto della strage di Piazza della Loggia. In scena ci saranno 20 studentesse e studenti del laboratorio teatrale del liceo Leonardo di Brescia, guidato da Valeria Lotta e Alice Salogni. Sentiamo proprio da Valeria Lotta, una delle conduttrici del laboratorio teatrale, come è nato questo spettacolo.
4: Allora, lo spettacolo nasce da una doppia urgenza personale. Parto dalla mia. Il mio legame profondo con questa ferita della nostra città nasce quando ero una studentessa del Calini, e ricordo la passione e anche la rabbia dei miei insegnanti che mi portavano in piazza il 28 maggio, o meglio, ci andavamo per conto nostro, però le ritrovavamo là, e soprattutto loro mi hanno trasmesso il desiderio di studiare, capire, approfondire, questa sensazione che quello che sfuggiva alle nostre, al nostro studio e alla nostra attenzione, era qualcosa di torbido che poteva bloccare i processi democratici del nostro paese. Ricordo tantissimo davvero le loro parole, la commozione di quelle giornate di maggio che ogni anno erano proprio un ricordo molto molto forte. Nasce poi da un'altra esigenza personale, che è quella di Roberto, che ha scritto il testo, anche lui è direttore artistico della nostra associazione culturale Sogni in Tasca. Lui frequentava la seconda superiore quando la bomba è scoppiata, quindi ha dei ricordi molto diversi ma molto vividi. Ricorda la sua professoressa rientrata dalla piazza, il suo racconto confuso, e quindi Roberto prende il motorino e va a vedere, e arriva fino sulla piazza proprio mentre la stanno lavando. Ricorda con precisione anche l'attentato a Silvio Ferrari, e ricorda le parole di suo padre che quella mattina lo sveglia per dirgli che cosa è successo. Questa doppia prospettiva ci ha portato a mettere insieme un testo che raccontasse la vicenda, diciamo, da due punti di vista. Uno, sicuramente parto da quest'ultimo, l'esperienza di chi viveva gli anni di piombo a Brescia a 15 anni, quindi qual era la realtà percepita da un ragazzo in quegli anni, e l'altro punto di vista è comunque il desiderio di mettere ordine oggi rispetto al passato, per parlare proprio ai ragazzi di oggi e per dare loro gli strumenti per leggere quello che è successo.
3: La drammaturgia originale di La Piazza, come sentivamo, è di Roberto Guarneri, con musiche di Edmondo Savio, video del collettivo Antidea e disegni di Nicolò Belandi, con i ritratti delle vittime. Lo spettacolo racconta appunto la strage del 28 maggio 74 attraverso teatro, musica e immagini, con un taglio storico ma anche didattico e anche però immersivo, ed è rivolto soprattutto ai giovani. A proposito di giovani, sentiamo ancora Valeria Lotta.
4: poi c'è stata la pubblicazione dell'indagine Giovani di Brescia alla memoria nel 2024, indagine svolta tra gli studenti delle superiori, io peraltro sono insegnante di scuola superiore, insegnante di storia, quindi la cosa mi aveva particolarmente colpito, e da qui proprio il desiderio di scrivere, cercare di allestire questo spettacolo. Il nostro primo riferimento è stato Manlio Milani, siamo stati da lui a Casa della Memoria con il nostro testo pronto e lui ci ha restituito il testo con note molto precise, correzioni, appunti che custodisco gelosamente e soprattutto con una frase però che ha cambiato tutto ed è stato questo testo molto bello, però in questi lavori bisogna coinvolgere direttamente i giovani, bisogna farli con loro. E da qui l'idea di lavorarci quindi con il laboratorio teatrale del Leonardo l'anno dopo. A Leonardo da 5 anni facciamo spettacoli a tematica civile, abbiamo lavorato sulle carceri, sulle rivoluzioni silenziose e quest'anno è invece stato il momento della memoria e da qui è nata anche la collaborazione ideale e anche fattiva direi con l'assessore alle politiche giovanili Anna Frattini, che ha sostenuto da subito il nostro lavoro e ci ha aiutato anche nel ottenere aiuti e patrocini eccetera eccetera.
3: Sì, l'indagine a cui faceva riferimento Valeria Lotta, i giovani di Brescia e la memoria, aveva fatto emergere comunque un problema, no? Di mancanza di consapevolezza sul nostro passato, quindi questa è stata una molla importante per decidere poi appunto di dare questo tipo di piega al progetto. Per aggiungere qualche dettaglio artistico, senza rovinare la sorpresa dello spettacolo, aggiungo che ad esempio le musiche di Edmondo Savio hanno come nota di base il La bemolle. E sai perché proprio questa nota?
5: Non ne ho la più pallida idea.
3: Perché Savio ha scoperto che la campana che risuonò durante i funerali delle vittime della strage aveva come frequenza 197.4 Hz, che è proprio la frequenza del La bemolle. Ma se tu leggi questa cifra in modo diverso, 197.4, la leggi come 1974, ti esce esattamente l'anno della strage di Piazza della Loggia. È una piccola coincidenza, ma fa parte del sottotesto di questo spettacolo, insomma, che ha un intento civile, ma anche poi un intento artistico, immersivo, insomma, che è tutto da scoprire ed è tutto da vivere.
4: Ho voluto che la prima dello spettacolo fosse al Teatro d'Ermast, proprio perché la particolarità di quello spazio teatrale è che ci permette di non distinguere il palco e la piazza, mettiamolo così, con un po' di spoiler sullo spettacolo, soprattutto consente di gestire insieme il linguaggio teatrale, musicale e il linguaggio visuale, la proiezione dei video. E possiamo quindi dire che chi assisterà allo spettacolo avrà la possibilità di vivere un'esperienza immersiva che lo rimetterà nella piazza di quei giorni e nella piazza di oggi.
3: E parlavamo prima dei giovani, sentiamo come hanno partecipato a questo progetto.
4: Il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze è stato, vorrei dire sorprendente, ma la verità è che non mi sorprendo più in realtà di questa cosa, nel senso che sono ormai appunto, come ti dicevo, diversi anni che lavoriamo su teatro civile e i ragazzi hanno molta passione per quello che rimanda alla nostra storia e alle storie degli altri, nel senso più profondo del termine. Credo che abbia un grande valore didattico ed educativo il fatto che siano proprio i giovani a mettere in scena questa memoria per gli altri giovani, e perché è un passaggio di memoria che li vede insieme testimoni e nello stesso tempo fruitori, mentre fanno memoria la trasmettono, ed era una cosa possibile soltanto tra pari, o meglio sicuramente fatta tra pari, ha un valore molto più importante. I ragazzi sono stati ospitati un pomeriggio a Casa della Memoria, hanno condiviso con Manlio la loro esperienza e credo che questo li abbia molto responsabilizzati, li abbia fatti sentire protagonisti insomma di una di un messaggio importante che hanno proprio voglia di portare.

0: Responsabilità, ma anche molta più vicinanza nei confronti della città, in quanto all'interno dello spettacolo si fa un vero e proprio salto nel passato, ma anche nel presente, e questo mi ha veramente portato a essere ancora più consapevole e conoscere ancora meglio la città in cui vivo e anche ad approfondire la conoscenza di tempi che appunto non ho mai vissuto, ma che comunque sono stati molto importanti e significativi per la storia di tutto il nostro paese.
1: La mia motivazione più grande per portare in scena questo testo è poter far conoscere a più persone possibile ciò che è accaduto il 28 maggio e alle persone a cui è accaduto, perché la memoria è una cosa molto importante e non dobbiamo lasciar dimenticare ciò che è successo e le vite delle persone a cui è successo.
2: Ciò che mi piace di questo spettacolo è che ci apre una finestra ad una realtà che distante non è, perché gli anni 70 comunque sono recenti, ma per noi che siamo adolescenti alla fine sì, distanti lo sono. E per noi che molto spesso ci limitiamo a vedere esclusivamente numeri, a vedere esclusivamente date e fatti, è importante capire che si trattava di persone, di eventi reali. Umanizzando la storia, che per me è sempre molto importante.
3: Ricordiamo dunque l'appuntamento con lo spettacolo La Piazza il 25 maggio alle 21 al Dermast di Brescia in via Carducci 17/E. Si può prenotare, l'ingresso è libero, ma bisogna insomma prenotare a info@isognintasca.it. In scena ci saranno le studentesse, gli studenti del laboratorio teatrale del Liceo Leonardo, laboratorio guidato da Alice Salogni, Valeria Lotta dell'associazione I Sogni in Tasca. E adesso per concludere, Emanuele.
4: Ascoltiamo una delle attrici, Camilla, che legge un brano dello spettacolo.
2: Pioveva quella mattina, non erano giorni sereni, giorni di tuoni e di ombre. Pioveva, era piovuto. I tuoni avevano percorso il paese, facendo tremare i vetri delle case, delle banche, capovolgere motorini e rovesciare giovani vite. Quella mattina pioveva, in piazza 100 e 100 ombrelli. Sembravano riparare delle gocce pesanti e dei tuoni. Ci si sentiva al sicuro sotto gli ombrelli, al sicuro tra i volti amici. Ma non erano giorni in cui sentirsi al sicuro. E un tuono percosse la piazza e gli ombrelli, e i volti amici, e una nuvola bianca si distese e salì a confondersi con quelle grigie del cielo. Pioveva quella mattina. L'acqua bagnava i volti e le bandiere, lavava le ferite, ruscellava in pozzanghere rose di sangue. Lavava le tracce, le firme, i nomi. In quel luogo, in quella piazza, il 28 maggio 1974, non è successo niente. Ditelo ai morti, ditelo alla gente.
3: Ringraziamo allora le studentesse, ringraziamo Valeria Lotta, ringraziamo anche Huma per essere state le nostre ospiti della nostra puntata e noi ci risentiamo tra 7 giorni.
4: Ciao ciao!

0: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.
1: Yeah.

0: Radio Nadurto, le 13:01, il giornale radio di questo sabato 9 marzo. Iniziamo subito con i titoli di questa edizione. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli, alle loro aggressioni illegali per fare progredire il processo diplomatico. Ad affermarlo il ministro degli esteri iraniani, mentre Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Continua il genocidio, l'occupazione e la pulizia etnica in Palestina portata avanti per mano israeliana, ma non si ferma nemmeno la solidarietà internazionale. È ripartita infatti all'alba di ieri la Global Sumud Flottiglia da Creta, riprendendo così il suo viaggio verso Oriente. Dall'imbarcazione bianca della Global Sumud Flottiglia avremo il servizio con il giornalista Andrea Ceresini. E lasceremo gli esteri tornando in Italia, tornando purtroppo a parlare di morti sul e di lavoro. In appena 2 giorni, 3 le vite spezzate in altrettanti incidenti mortali sui luoghi di lavoro avvenuti ad Anoia, Francavilla, Angitola e poche ore fa a Paola, in provincia di Cosenza. E rimarremo in Italia. 48 anni fa, il 9 maggio 1978, a Cinisi veniva ucciso Peppino Impastato, compagno, giornalista, animatore instancabile di iniziative culturali e antimafia. Le sue denunce attraverso Radio Out, da lui fondata insieme a un gruppo di amici. Diverse le iniziative per ricordare la sua figura oggi. Da Cinisi ci siamo collegati con Francesco della redazione di Radio Nadurto. Di nuovo un buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Iniziamo con il giornale radio di questa mattina, di questo sabato 9 maggio, con gli esteri. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli e alle loro aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. Questo è quanto affermato dal ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, mentre Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. E aggiunge il presidente statunitense: vedremo come andrà a finire. In questo quadro continua a salire la tensione a Hormuz, dove le forze statunitensi hanno attaccato ieri 2 petroliere battenti bandiera iraniana che tentavano di forzare il blocco militare imposto da Washington, mentre il prezzo del petrolio torna a salire in risposta alle nuove tensioni. E rimaniamo nella regione, dove non si ferma il genocidio, l'occupazione e la pulizia etnica in Palestina portata avanti per mano israeliana tra bombardamenti, occupazione e sfollamenti forzati, nonostante il cessate il fuoco dichiarato e mai rispettato dall'occupazione israeliana. Nella striscia di Gaza almeno altre 3 persone sono state uccise ieri, 6 palestinesi sono inoltre rimasti feriti in un bombardamento israeliano che ha colpito un'abitazione nel campo profughi di Shati a ovest di Gaza City. Il bilancio umano resta quindi drammatico. Dal 7 ottobre 2023, secondo i dati diffusi dall'autorità palestinese, sono oltre 72.000 i palestinesi uccisi e più di 172.000 quelli feriti. A questi bisogna aggiungere un numero imprecisato di persone uccise e i cui corpi sono ancora oggi intrappolati sotto le macerie. Grave anche la situazione nella Cisgiordania occupata. Il vice portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Farhan Haq, ha denunciato che dall'inizio del 2025 circa 40.000 palestinesi sono stati costretti a lasciare le proprie case a causa dell'aggressione dell'esercito di occupazione e a causa degli attacchi dei coloni armati. Solo nella prima settimana di maggio le demolizioni effettuate dai coloni israeliani hanno provocato lo sfollamento di 42 persone, tra cui 24 bambini. In questo quadro non si ferma la solidarietà internazionale con la Palestina. A Venezia ieri circa 3.000 persone hanno partecipato al corteo contro la presenza di Israele alla Biennale di Venezia. Sul percorso hanno trovato schierata la polizia in assetto antisommossa che ha bloccato il corteo con scudi e manganelli. La mobilitazione poi è proseguita anche all'interno della Biennale, dove oltre 27 padiglioni hanno chiuso partecipando allo sciopero di lavoratori e lavoratrici della cultura contro la presenza di Israele. Ed è sempre ieri ripartita da Creta, dall'alba ieri, della Global Sumud Flottiglia, riprendendo così il suo viaggio verso Oriente. La ripartenza dall'isola greca arriva dopo l'assalto subito da parte dell'esercito di occupazione israeliano che nella notte tra il 29 e il 30 aprile scorso ha danneggiato più di una ventina di imbarcazioni e arrestato alcuni degli attivisti. La prossima tappa sarà la città turca di Marmaris, che dovrebbero raggiungere nella stessa giornata di oggi per un meeting internazionale, dicono, nel quale verranno rivalutate e approfondite le strategie politiche. Dall'imbarcazione bianca della Global Sumud Flottiglia il servizio con il giornalista Andrea Ceresini.
1: Noi in questo momento stiamo attraversando il tratto di mare che separa la Creta dalla Turchia. Siamo partiti ieri all'alba da Ierapetra a sud di Creta e dovremmo arrivare stasera a Marmaris in Turchia. È un tratto di mare di circa 180 miglia con due passaggi in acque internazionali che abbiamo appena superato il secondo, ed erano i due passaggi più a rischio perché c'era insomma il timore concreto che le forze israeliane potessero in qualche modo tornare ad attaccarci, in particolar modo con l'utilizzo di droni e bombardamenti, quindi dall'alto, come avevamo già fatto peraltro con la scorsa flottiglia sia a Tunisi che appunto a Creta. E insomma, visto quello che è successo, appunto l'attacco, l'intercettazione che abbiamo subito da fine aprile inizio maggio, il timore era questo. In realtà non è successo niente, quindi abbiamo navigato con tranquillità. Ovviamente siamo stati attenti a passare nelle acque internazionali solo nelle ore del giorno, quindi di notte ci siamo tenuti sempre nelle acque nazionali greche. Però per adesso insomma la navigazione procede tranquillamente. Adesso siamo rientrati nelle acque greche, siamo più o meno all'altezza di Rodi, e da qua passeremo direttamente nelle acque nazionali turche, quindi poi a quel punto insomma saremo in salvo.
0: Un'istanza urgente è stata invece presentata alla Procura di Genova per consentire a Riad Aboustagi di ricevere cure mediche esterne. Aboustagi, sessantenne palestinese, è detenuto nel carcere di Rossano con Calabro con l'accusa di finanziare Hamas e la resistenza palestinese. I legali denunciano il peggioramento delle sue condizioni di salute aggravate da diabete e problemi urinari, e accusano il carcere di non aver risposto alle richieste di visite specialistiche avanzate da marzo. Anche l'europarlamentare Mimmo Lucano, dopo aver fatto una visita in carcere lo scorso lunedì 4 maggio, ha parlato di una situazione grave e inaccettabile. Il servizio con Shukri Hrub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese è entrato in carcere con Mimmo Lucano. A Hrub però è stata negata la possibilità di visitare i prigionieri palestinesi Riad Aboustagi, Yasser Azali e Ahmed Saleh.
2: Questi sono tre fratelli e compagni che sono nel carcere a Rossano Calabro, che è un carcere di massima sicurezza, perché sono pericolosissimi tutti e tre. La cosa drammatica, quello che voglio spiegare alla gente, è che tutti e tre non c'è nessuna un'accusa vera verso di loro, cioè due di loro sono degli ultimi arrestati e poi decaduto tutto perché sono accusi israeliane. Cioè qui purtroppo si sta israelizzando anche il sistema giuridico del paese, e meno male che abbiamo vinto il no. Se vinceva il sì, se è drammatica la faccenda diventa. E siccome non solo è devoroso, devono essere liberati ieri, non oggi e non domani, e non dovevano essere arrestati, perché essere arrestati in questo contesto, accusati semplicemente di Palestina. Con l'europarlamentare noi siamo andati non solamente per verificare le loro condizioni di detenzione, ma un segno di protesta, perché andando dal direttore del carcere, parlando anche di cose, dei dettagli di salute di uno di loro, Ahmed Salem, cioè la sua famiglia sotto attacco nel sud del Libano, ha bisogno di sentire i suoi, cioè sono, è normale, si possono fare le chiamate, cioè perché questa restrizione, no, nei confronti delle persone in questa maniera? Abbiamo denunciato questi due casi.
0: E rimaniamo nella regione del Medio Oriente. Chi non aspetta e non vuole negoziare è lo stato genocida israeliano. Infatti di tre uccisi il bilancio di un raid israeliano sferrato oggi sulla parte meridionale del Libano tra Burij Rahal e Abbasia. Numerosi altri raid nei pressi di Nabatieh, Kafra, Aris e Mansouri. Le forze di occupazione israeliane avevano precedentemente diramato un ordine di evacuazione a 9 villaggi nel Libano meridionale. Il ministro della salute del paese dei Cedri ha annunciato oggi che il numero dei morti nel paese è per i raid israeliani dall'inizio dell'aggressione il 2 marzo scorso è salito da 2.727 a 2.759, con un aumento di 32 decessi nelle ultime 24 ore. E lasciamo gli esteri andando a Roma, e dove è durato un'ora e mezza ieri il colloquio a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Le distanze restano, Meloni ha definito l'incontro un dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali, mentre Rubio ha criticato alcuni paesi NATO, tra cui la Spagna, per aver negato l'uso delle basi militari nelle operazioni in Medio Oriente. Rubio ha inoltre dichiarato di non aver discusso con Meloni dell'eventuale ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia, precisando che qualsiasi decisione sulla presenza militare americana in Europa spetta a Trump. Questo mentre mercoledì prossimo i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto saranno in audizione nelle commissioni riunite di esteri e difesa di Montecitorio per chiarire sul possibile invio di imbarcazioni italiane a Hormuz. E rimaniamo in Italia, tornando purtroppo a parlare di morti sul e di lavoro. In appena due giorni, tre vite spezzate in altrettanti incidenti mortali. Dopo l'operaio 46enne caduto da un ponteggio ad Anoia Superiore ieri nel Vibonese, il decesso di un operaio di 53 anni, originario di Reggio Calabria, è morto schiacciato dopo il ribaltimento di una gru nel cantiere del depuratore consortile nell'Angitola. Poche ore fa, invece, l'ennesimo decesso si è verificato a Paola, nel Cosentino. Un giovane operaio di 23 anni, di origini senegalesi, è morto mentre era impegnato in un allestimento di una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco di Paola. In corso di accertamenti sulle dinamiche, secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per allestire delle docce. Ancora Italia, 48 anni fa, il 9 maggio 1978, a Cinisi veniva ucciso Peppino Impastato, compagno, giornalista, animatore instancabile di iniziative culturali e antimafia. Come ogni anno, la Casa della Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi ha organizzato una serie di iniziative per ricordare l'impegno civile e politico del fondatore di Radio Out. Dal presidio in mattinata, che si è tenuto al casolare di Peppino Impastato, dove erano presenti centinaia di persone, abbiamo sentito Francesco della redazione di Radio Nadurto.
3: come ogni anno ci sono una settimana iniziativa con convegni, dibattiti, eccetera. Oggi sono quelle, diciamo, l'aperto di piazza. Stamattina siamo al casolare dove è stato ucciso, che poi negli anni è stato sottoposto sotto sequestro, quindi ora è dato in gestione direttamente all'associazione Peppino Impastato e a Casa Memoria, che ricordiamo che comunque Peppino Impastato era un compagno, è stato ricordato anche stamattina, è stato proprio ricordato tutti che lui non era né magistrato, né un poliziotto, né un'autorità dello Stato, ma era un compagno che faceva attività politica e attività politica in vari campi, partendo da quello contro la mafia e naturalmente contro tutte varie, anche contro il nucleare, contro tutti i temi ancora oggi molto validi, contro la distruzione dell'ambiente, contro tutte le costruzioni abusive, contro l'abusivismo a zona, contro il traffico internazionale di droga gestito dalla mafia, dalla famiglia Badalamenti tramite l'aeroporto di Punta Raisi. Questo casolare dove siamo noi è proprio attaccato alla rete dell'aeroporto di Punta Raisi. E ricordiamo anche, per me è importante per la nostra radio, che comunque lo strumento principale che usava il PIN in passato era la radio. Era Radio Auto, che era questa radio che c'era a Terrafini, che è il paese, diciamo, adiacente e siamo unito a Cinisi, da dove lui faceva tutte le trasmissioni contro la mafia. In altre occasioni non abbiamo mandato in onda comunque la radio delle registrazioni che abbiamo di quelle trasmissioni.
0: E torniamo agli esteri, con in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale, il Cremlino e Kiev hanno confermato di aver concordato un cessate il fuoco di 3 giorni in vigore fino a domenica, precedentemente annunciato da Trump, che prevede anche uno scambio di 1.000 prigionieri tra le parti. Ma nel corso della giornata Russia e Ucraina si sono accusate reciprocamente di aver violato la tregua. Sarebbe bello se durasse di più, ha detto il presidente americano Donald Trump, riferendosi allo stop delle ostilità tra Russia e Ucraina, previste da oggi appunto all'11 maggio. Subito la risposta del Cremlino: gli USA hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione a un percorso molto lungo con dettagli complicati. Questa, come dicevamo, la risposta del Cremlino tramite il portavoce Dmitry Peskov. In questo contesto le autorità ucraine hanno riferito stamane di diversi attacchi militari attribuiti alle forze russe avvenuti nelle ore immediatamente precedenti, tra ieri sera e la nottata appena trascorsa, con almeno 5 morti e 5 feriti. Andiamo in Germania, giornata di mobilitazione di studenti e studentesse contro la guerra e il militarismo. Ieri sciopero nazionale contro la nuova legge del servizio militare voluta dal governo Merz per tornare passo dopo passo alla leva obbligatoria, che per ora rimane poi su base volontaria. Manifestazioni in tutte le principali città tedesche. A Monaco di Baviera 2 studenti sono rimasti feriti dopo che la polizia ha attaccato il comizio conclusivo al quale stavano partecipando migliaia di persone. E ancora esteri, il leader laburista Starmer ha assicurato che non si dimetterà nonostante le pesanti perdite subite dal Labour alle elezioni locali britanniche, soprattutto a favore dell'estrema destra di Reform UK. Il partito ha infatti perso il controllo di numerosi consigli del Nord e delle Midlands. Alle richieste di dimissioni di alcuni deputati laburisti, Starmer ha risposto assumendosi le responsabilità della crisi, ma ha escluso di far piombare il paese nel caos. Radio Nadurto, le 13:19, si conclude qui il giornale radio di questa mattina, di questo sabato 9 maggio. Ora la linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Nadurto. A seguire, linea a Polveri delle Battaglie. Cause you can't take it with you when you go, ow!
4: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi, sabato 9 maggio 2026. Libertà immediata per i prigionieri della flottiglia e per i prigionieri politici palestinesi. La manifestazione quest'oggi a Milano verso la manifestazione nazionale del 16 maggio. La partenza di quest'oggi è a Domodossola a partire dalle 15. L'arrivo in piazzale Aquileia, a Domodossola, fermata della metro 5. Organizza Global Sumud Flottiglia, GPI, USB, Centro Sociale Vittoria, OSA, CUB, BDS e le varie sigle della solidarietà a Milano quest'oggi. E veniamo a Brescia, fuori Alfredo dal 41 bis, al fianco di Alfredo contro il regime di tortura del 41 bis ed ergastolo ostativo, solidali con chi lotta dentro e fuori le galere. Presidio quest'oggi alle 18 in Piazza Rovetta a Brescia, organizzano anarchici e anarchiche. Andiamo agli appuntamenti del Magazzino 47, dalle 21.30 alla Musica Live con Sud Disorder, Stiglitz Oi, Osaka Flu Punk, FBL Street Punk da Brescia. L'ingresso con sottoscrizione a 8 euro, la cucina è aperta con le patatine fritte, pane salamina, panino vegan, libreria 47, bar in funzione, a prezzi popolari. Andiamo agli appuntamenti del Nina Festival, ricordando che la trasmissione Siamo Gatti, spazio bambini e bambine alla festa di Radio Onda d'Urto, trasmissione in onda la domenica mattina dalle 9.30 alle 10.30, sarà presente con un laboratorio creativo a Ghindiamo la Pace sabato 9 maggio, oggi alle 17 fino alle 19 presso la Sala Alberi al Nina Festival al MOCA. Il MOCA, il Centro per le Nuove Culture, è aperto dalle 10 alle 19 in via Moretto 78 a Brescia. E proprio al Nina Festival sono numerosi gli incontri quest'oggi, si partecipa portando un pacco, almeno un pacco di solidarietà con dei beni durevoli che verranno poi distribuiti tramite aiuti umanitari. Tutte le informazioni sulle pagine social del Nina Festival oggi e domani. Oltre ogni confine, speranze e sofferenze di un giovane afghano lungo la rotta balcanica, l'appuntamento con lo spettacolo teatrale questa sera a partire dalle 20.30, lo spettacolo teatrale della compagnia I Balloons, e poi la testimonianza, racconto di Fawad e Rauf. L'ingresso è libero, tutto questo a Desenzano del Garda presso il teatro San Michele Arcangelo, via Croce 29 a Rivoltella. Si comincia appunto alle 20.30. Appuntamento questo pomeriggio con Marino Ruzzenenti, che presenta il suo La fine dell'Occidente, 5 secoli di dominio del mondo al capolinea, libro appena uscito di Altra Economia, in dialogo con Ettore Fermi in collaborazione con Fondazione Micheletti. L'appuntamento nel ciclo Brescia da leggere è alla nuova libreria Rinascita, via della Posta 7. E la fine dell'Occidente è anche il titolo di un convegno che inizia alle 9, organizzato da Missione Oggi presso il complesso San Cristo, la chiesa e sala romanino di via Pia Marta 9 a Brescia. La fine dell'Occidente verso un nuovo disordine mondiale, e tutto questo è un lungo convegno che inizia alle 9 e finisce appunto dura tutta la mattina con diversi ospiti: Raffaele Maiolini, Roberto Rossini, Mario Menin, Mauro Castagnaro, Alessandro Colombo, Nicoletta Dentico, Marco Caselli, Fulvio Ferrario, Rosanna Virgili, e appunto si terminano i lavori alle 13. Critical Mass nell'edizione Blu in Bici di quest'anno a Brescia a partire dalle 18 in Piazza della Loggia, l'appuntamento per la Critical Mass, a seguire la cena e il ciclo cinema. Ultima chiamata per ATM invece è Quale futuro per ATM e la mobilità dei milanesi, un appuntamento a Milano in Largo Cairoli dalle 16 alle 19, organizzano vari comitati, Aspettami, la 73 Non si tocca, Comitato Basmetto, il Comitato Baiamonti, il Gruppo Milano MPL, AL Covas, ATM Milano e STAS. Migrazione e Rivoluzione, un appuntamento alle 14.30 a Bergamo, un incontro informativo su immigrazione, diritto d'asilo, confederalismo democratico e rivoluzione in Rojava, con Maizun Majidi, giornalista che collabora anche con Il Manifesto, e Simone Gavazzi, docente dell'Università di Maastricht della Facoltà di Scienze Politiche e Giornalista. L'appuntamento a CRP Pignolo, via Santa Elisabetta 11 a Bergamo. E sempre a Bergamo, Antifa Block Party dalle ore 14, open mic, graffiti, music, real talk, tutto questo organizzato da Bergamo Antifascista al Parco Scattini di via Goethe 100 a Bergamo. Veniamo agli appuntamenti di cinema a Brescia, Love Me Tender alle 18.15 nella versione originale sottotitolata in italiano, Lo Straniero alle 21, Nino alle 20.30. A cena con il dittatore a partire dalle 16, Los Domingos a partire dalle 16.15, Un anno di scuola alle 18.30. Questi gli appuntamenti al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio a Brescia. Cinema Sereno Lo Chiamava Rock and Roll di Saverio Smeriglio, l'appuntamento quest'oggi alle 20.50. Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella, l'appuntamento alle 21 con Il Diavolo Veste Prada 2. Teatro Comunale di Cellatica, l'appuntamento alle 21 con Michael. Teatro CTM di Rezzato, spettacolo The Night of Musical con l'ingresso a 45 euro. Il Cinema Giardino di Breno alle 21 propone Michael. Infine, alcune anticipazioni per la giornata di domani: la Camminata per la Pace contro tutte le guerre con ritrovo in Piazza Vittorio Veneto a Gussago a partire dalle ore 9, organizzato dal comitato Free Palestine di Gussago, Palestina Libera Gussago. E poi, sempre per quanto riguarda il Nina Festival, vi sottolineiamo che domani alle 12 ci sarà la musica di Brescia tra chiusure e prospettive, un intervento con il del talk con Marco Bertini, Andrea Ponzoni, Francesco Tomasini e, moderato da Alberto Belgesto, un talk in ricordo di Jean-Luc Stott. L'appuntamento al Nina Festival alle 12 al Moca di Via Vidivia Cavour a Brescia. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radiondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

Radio Onda d'Urto, le 13:28 minuti dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, questo breve stacco musicale con i Sic Tamburo che torneranno alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026 e tra pochi minuti la linea passa a Spazio Dissonanze con La polvere della battaglia.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta. In studio oggi Oliviero e Sara.
1: Ciao a tutte e tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata dedicata a un tema che ci sta molto a cuore, Sara, di cui abbiamo discusso tante volte in questi ultimi tempi. Parliamo infatti di incanto e di reincanto.
0: Queste parole possono apparire forse un po' bizzarre o esoteriche ad alcuni dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma se cercate bene negli scaffali delle librerie troverete moltissimi titoli, alcuni molto recenti che parlano di incanto, di reincantare il mondo, di favole, del reincanto e così via, ce ne sono veramente tantissimi. La cosa può sembrare sorprendente, ma vedremo che non è affatto così e oggi cercheremo di capire il perché.
1: Vi diciamo subito che tra le numerose possibili letture abbiamo scelto di concentrare l'attenzione su due testi appena pubblicati in Italia. Uno è L'incanto della vita moderna di Jane Bennett, pubblicato da Timeo, e l'altro L'incanto del sensibile di David Abram per Nottetempo. Ma nel nostro percorso vedremo, attraverseremo molti altri lavori di filosofe e filosofi, scrittori e scrittrici che al tema dell'incanto hanno dedicato le loro pagine.
0: Prima di addentrarci però nelle tesi esposte in questi lavori, cominciamo a definire le nostre parole chiave. Che cosa si intende per incanto? E al contrario, come potremmo definire il termine disincanto?
1: Partiamo da qui perché entrambi i libri si oppongono in modi diversi alla visione di un mondo disincantato. Cosa significa mondo disincantato ce lo spiega bene Max Weber nel suo celebre discorso intitolato La scienza come professione, pronunciato nel 1918. Weber parla di un processo di disincantamento del mondo come esito del progresso tecnico-scientifico da una parte e di eliminazione dell'elemento sacro e magico dall'altra. Non occorre più ricorrere a mezzi magici per dominare gli spiriti o per ringraziarseli, come fa il selvaggio per il quale esistono potenze del genere. A ciò sopperiscono i mezzi tecnici e il calcolo razionale.
0: Il moderno Occidente è un mondo disincantato perché è in grado di dominare il mondo senza il potere incantatorio delle religioni, della magia, dei misteri, ma affidandosi esclusivamente al sapere tecnico-matematico, lì dove tutto è misurabile, calcolabile, prevedibile, secondo scienze statistiche e non divinatorie, dove al mondo, prima di essere, si chiede di funzionare.
1: Ma questo processo di disincantamento, si chiede immediatamente lo stesso Weber, proseguito per millenni nella cultura occidentale in generale, questo progresso del quale la scienza costituisce un elemento, una forza motrice, ha un qualche senso che vada al di là del piano puramente pratico e tecnico? Weber non dà una risposta univoca a questo interrogativo, ma tocca un nervo scoperto, che è quello del senso o non senso dell'esistenza in un mondo così fatto e soprattutto, secondo Jane Bennett, del via, forse al di là delle sue intenzioni, ad una narrazione potente e pervasiva della modernità come luogo di mancanza e di alienazione.
0: Esistono versioni più o meno affinate, più o meno convincenti di questo racconto, ma tutte presuppongono nella condizione moderna una sorta di mancanza o di perdita. È una storia abbastanza flessibile da accogliere valutazioni sia positive che negative del processo di disincanto. Può narrarla sia chi celebra la caduta della superstizione e della confusione, sia chi rimpiange la perdita di contatto con un universo morale dotato di senso. Anche coloro che celebrano la caduta di superstizione e confusione, tuttavia, comunicano un senso di perdita. Il prezzo inevitabile per la razionalizzazione o la scientizzazione è, sostengono, l'eclissi dello stupore nei confronti del mondo.
1: Vedremo più avanti che la filosofa americana Jane Bennett, nel suo Incanto della vita moderna, si muova proprio dal rifiuto di questa assiomatica per elaborare la sua proposta di materialismo incantato. Ma prima di esplorare le sue tesi, chiediamoci quali effetti è in grado di produrre la narrazione del disincanto, quali risposte sono state elaborate per colmare quella mancanza, quel senso di perdita.
0: Innanzitutto occorre osservare come nella società moderna, che si descrive come disincantata, non teleologica, secolarizzata, si all'opera un potentissimo sortilegio, un fattore di incanto in qualche modo totalizzante che ne costituisce l'intero sfondo, che è il capitale. L'incanto della merce è divenuto l'unico incanto possibile, l'unico elemento trascendente nella sua assoluta immanenza, in grado di costituirsi come fine ultimo dell'esistenza, produrre merci, accumulare, consumare, se va bene lasciare qualcosa in eredità, se no, in fondo crepare basta.
1: Non è strano che di fronte a questo scenario in molti hanno provato ad elaborare delle vie di fuga, delle risposte alternative. Senz'altro nella riscoperta delle religioni tradizionali, abbracciando forme di spiritualismo new age, fino anche aderendo ad oscure teorie complottiste, magari ibridando elementi della cultura hippie con quelli dell'estrema destra, dell'alt-right.
0: Se grande la confusione sotto il cielo, vorremmo poter dire che la situazione è eccellente, ma per il momento possiamo solo lasciarvi il primo brano di oggi dal titolo In the Modern World dei Fountain D.C.

0: Buonasera e bentornati in studio qui a 42 La Risposta sulle note finali di In the Modern World. Prima della pausa musicale parlavamo del grande sortilegio del capitale, in grado di disincantare il mondo con il linguaggio della scienza e della tecnica e allo stesso tempo di incantarlo con quello della merce, del profitto e della performance.
1: Dicevamo anche delle diverse vie di fuga, reali o apparenti, elaborate a partire da questa narrazione, e delle tante elaborazioni concettuali, dei testi letterali e filosofici che si interrogano sul tema dell'incanto. Il primo libro su cui vorremmo puntare l'attenzione è un saggio di Jane Bennett, L'incanto della vita moderna. Affetti, incroci, etica, edito in Italia da Timeo.
0: Jane Bennett è una filosofa americana tra le maggiori teoriche del cosiddetto materialismo vitale. È profondamente materialista e l'incanto che ci propone, a partire proprio dal rifiuto della narrazione comune di un mondo ormai disincantato e puramente razionale. Non è vero che il mondo contemporaneo abbia perso ogni aspetto di meraviglia, ogni lato incantevole, ma questi aspetti vanno ricercati, favoriti, innescati. Al contrario, proprio l'idea di vivere in un mondo morto, puramente meccanico, scoraggia l'attaccamento affettivo verso la vita e promuove punti di vista cinici o nichilisti.
1: Ma dove sono questi luoghi di incanto? La risposta di Bennett è che l'incanto risiede ovunque nella materia vivente, nell'incontro con l'altro, nelle ibridazioni tecnologiche, nel superamento dei confini tra specie. Passando dall'atomismo di Epicuro alla filosofia di Deleuze e Guattari, Jane Bennett ci dice che per scoprire l'incanto della vita, anche l'incanto della vita moderna, occorre adottare una posizione di apertura al mondo, di attenzione estatica, di disponibilità a lasciarsi contaminare.
0: L'universo non deve necessariamente avere un disegno divino per essere percepito come straordinario. Quello che conta, ci dice Bennett, è coltivare una sensibilità capace di cogliere il meraviglioso, che emerge tra le pieghe della vita contemporanea, trasformando lo stupore in una risorsa politica e morale. Per prendersi cura degli altri e del mondo è necessario infatti prima di tutto amare la vita, e l'incanto è lo stato di pienezza e gioia che alimenta questa volontà di donare le proprie risorse agli altri.
1: In una direzione forse ancora più radicale si muove David Abram nel suo L'incanto del sensibile, percezione e linguaggio in un mondo più che umano, edito da Notte Tempo. Anche in questo caso non si tratta di recuperare antichi incantamenti o elaborare nuove teorie spiritualiste per opporsi al disincanto contemporaneo. Il luogo dell'incanto è già intorno a noi ed è il mondo della vita, il Lebenswelt, il sensibile. Una comunità più vasta del genere umano che include le molteplici entità non umane che compongono l'ambiente locale, dalla varietà di piante, dalla miriade di animali, uccelli, mammiferi, pesci, rettili, insetti che popolano la regione o vi migrano, fino ai particolari venti e sistemi climatici che informano la geografia locale e alle diverse geomorfologie, foreste, fiumi, grotte, montagne che conferiscono al territorio il suo carattere specifico.
0: Aprendo la percezione umana al mondo naturale attraverso la lente della fenomenologia, Abram sostiene che il corpo non è un oggetto meccanico, ma un soggetto senziente impegnato in un dialogo costante e reciproco con una terra viva e animata. Se il mondo disincantato è quello che ha ridotto la natura a materia inerte, che può essere utilizzata, sfruttata, esaurita a nostro piacimento, per incantare il mondo occorre riscoprire la nostra appartenenza carnale a una matrice più che umana. L'unica dimensione in cui il linguaggio e il pensiero possono ritrovare la loro piena integrità. La nostra umanità è tale, scrive Abram, solo a contatto e in convivialità con ciò che umano non è.
1: Se torniamo per un momento al testo di Weber, la scienza come professione, e alla sua domanda sul senso dello sviluppo tecnico-scientifico, sul senso del cosiddetto progresso e disincantamento del mondo, a un certo punto si legge: questa domanda la trovate formulata in termini fondamentali soprattutto nelle opere di Lev Tolstoi. Egli vi è pervenuto attraverso una via a lui peculiare. Il suo problema centrale si rivolgeva in misura crescente alla questione se la morte fosse un fenomeno dotato di senso oppure no. E la sua risposta è che per l'uomo civilizzato non lo è. E non lo è perché la vita individuale dell'uomo civilizzato, inserita nel progresso, nell'infinito, non potrebbe avere per il suo senso immanente alcun termine.
0: E invece proprio nelle culture orali, scrive Abram, il corpo umano o non umano, non essendosi ancora tramutato in oggetto meccanico, rimane un'entità magica. L'aspetto sensibile della mente, la decomposizione del corpo al momento della sua morte, il suo divenire terra, vermi e polvere, non può che significare la graduale reintegrazione degli antenati e anziani nel paesaggio vivente, dal quale tutti sono anche nati. La morte nelle culture tribali dà via una metamorfosi nel corso della quale la presenza della persona, anziché svanire dal mondo sensibile, permane come forza animante della vastità del paesaggio.
1: Riscoprire il contatto con la terra sensibile e avvolgente, riconoscersi parte della carne del mondo di cui ci parla Merleau-Ponty, è sempre possibile, ci dice Abram. Anzi, è forse l'unica strada che ci rimane da percorrere in

0: Ben ritrovate e ben ritrovati in studio sulle notti di High Inside the All I Dying di PJ Harvey. Siamo giunti all'ultima parte di questa puntata di 42 La Risposta. Oliviero, dobbiamo confessare una cosa alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Mentre preparavamo la trasmissione, eravamo partiti con l'idea di cercare un romanzo, un'opera letteraria che ruotasse intorno alla triade incanto, disincanto, reincanto.
1: È vero, Sara, cercavamo storie in cui questi temi fossero un po' al centro della narrazione, ma poi ci siamo resi conto che stavamo guardando nel posto sbagliato. Abbiamo capito che la ricerca non doveva incentrarsi sul che cosa, sul contenuto del testo, ma sul come.
0: Esatto, ci siamo accorti che la letteratura e forse l'arte in generale non hanno bisogno di parlare di incanto per produrlo. Esse sono il reincanto, per la loro capacità di offrire sensi diversi all'esistenza, di sospendere per un attimo quel calcolo razionale di cui ci parlava Weber per aprirci a un universo di possibilità.
1: E da quel punto sono venuti fuori uno dopo l'altro decine di titoli di romanzi, racconti capaci di farci attraversare mondi, entrare nella tana del bianconiglio, cambiare specie e dimensioni, svegliarci scarafaggio, dialogare con i vivi e con i morti.
0: E non si tratta certo di una peculiarità della cosiddetta letteratura fantastica, peraltro relegata sempre ai margini della letteratura con la L maiuscola. La letteratura ci impone sempre di cambiare sguardo, di adottare il punto di vista di un altro essere umano, di un animale, fino anche di un sasso. E in questo esercizio di straniamento, di messa in sospensione del nostro sé, possiamo partecipare al reincanto del mondo.
1: In un romanzo molto bello che ho letto recentemente, Sogni e favole di Emanuele Trevi, edito da Ponte alle Grazie, il protagonista trasforma Roma, in particolare il quartiere compreso tra Piazza Navona e il Tevere, le sue strade, le sue piazze, le targhe commemorative, in un luogo di incanto, dove circolano i fantasmi di Metastasio, di Amelia Rosselli, di Arturo Pattene e tanti altri. Non è facile sottrarre la città ai cliché turistici, ma è sufficiente abbandonare i percorsi più battuti, adottare un certo sguardo, un'apertura estatica, perché si rinnovi ogni volta il miracolo. Ci sono modi diversi per praticare l'incanto. Fin da quando siamo bambini, scrive Trevi, diventiamo sensibili ai presagi, orecchiamo frammenti di discorsi indecifrabili, riconosciamo come familiari cose che non abbiamo mai visto fino a quel momento. Un rumore di foglie nel vento, lo sguardo di certi animali. Ognuno ha i suoi modi, i suoi piccoli strappi nel tessuto resistente dell'abitudine e della necessità.
0: Qui Trevi sembra ricalcare un po' la strada battuta da David Abram. Ma poi c'è la letteratura, ovviamente, il cinema, la poesia, quell'enorme macchina immaginativa capace di evocare altri mondi. Al termine della corta scala, simile all'entrata di una stazione della metropolitana, iniziava l'altro mondo. Un mondo illogico e imprevedibile, perché l'illusione, che di per sé è più leggera e immateriale dell'ala di una libellula o di un riflesso su un vetro, riusciva a scalzare dal suo trono con la forza astuta di una leva niente meno che il principio di realtà. Percepivo con la certezza di una sensazione fisica questo passaggio imboccando il corridoio sotterraneo, foderato di linoleum, che conduceva alla biglietteria. Sulle pareti del corridoio erano appese certe riproduzioni di film famosi, simili per la loro funzione propedeutica e propiziatoria agli episodi del Vangelo e alle immagini dei santi nelle chiese cattoliche. James Mason al comando del Nautilus, Jack Lemmon e Tony Curtis vestiti da donna, Rita Hayworth con la sigaretta tra le labbra e gli occhi lucidi. Scala e corridoio, lo schema classico dell'ipogeo etrusco e di molte altre sepolture arcaiche. Non è, credo, un'analogia del tutto campata in aria. Noi entriamo in un cinema, soprattutto durante il giorno, quando iniziano il primo o secondo spettacolo, e dopo aver pagato un obolo, come si dice che le anime defunte lo pagano a Caronte quando arriva il loro turno, moriamo al mondo. In modo transitorio e reversibile, non c'è dubbio, ma non meno reale e vincolante, perché c'è una parte di noi che non percepisce differenze sostanziali tra un fatto che accade davvero, come appunto la morte, e una rappresentazione o un simbolo, come lasciarsi alle spalle la luce del giorno per entrare nelle ombre di un cinema.
1: Lo stesso meccanismo di straniamento, di sospensione del principio di realtà è quello che possiamo ritrovare nella letteratura, nella poesia, nonostante siamo ben consapevoli della finzione operata, o forse proprio per questo. Più volte nel romanzo di Trevi viene riportato un sonetto di Metastasio, Sogni e favole, da cui il romanzo prende il titolo. Anzi, dovremmo dire, più correttamente, che il sonetto viene rivelato progressivamente, ripetutamente, come una vera formula magica. Sogni e favole io fingo, Eppure in carte, mentre favole e sogni orno e disegno, il lor folle che io son, prendo tal parte che del mal che inventai piango e mi sdegno. Ma forse allor che non mi inganna l'arte, più saggio io sono, e l'agitato ingegno forse allor più tranquillo.
0: Questi versi di Metastasio, pur avendo, scrive Trevi, un aspetto un po' antiquato, riescono ad esprimere un atto umano del tutto spontaneo e gratuito, un estrarsi da se stessi, dalla guaina delle proprie faccende per osservarsi dal di fuori. Guardarsi da fuori è un atto salutare, una terapia istantanea di grande efficacia, perché noi trascorriamo la nostra vita credendo fermamente di essere un certo tipo di persona, di fare effettivamente quello che facciamo, di essere preoccupati per le cose che ci preoccupano. Badiamo esclusivamente alla nostra manutenzione e al nostro funzionamento, manco fossimo una caldaia. E come potremmo fare diversamente? L'alveare sociale ci assegna dei compiti, la tonificante paura di non farcela. Mettersi addirittura il bastone tra le ruote sembra un lusso inutile, un assurdo spreco di energie. E così aderiamo alla parte che ci è stata assegnata e finiamo per crederci. Ma se afferrassimo al volo, come fa Metastasio, l'occasione fuggitiva di considerarci come se fossimo un altro?
1: Bella domanda, Sara. Il tempo a nostra disposizione sta per concludersi e quindi lasceremo questa domanda senza una risposta definitiva. Però una risposta forse l'avete già elaborata a partire dalle tracce, dagli indizi che abbiamo lasciato qua e là.
0: Un'ultima cosa però è importante da dire prima di salutarci. Riscoprire l'incanto della vita moderna con Jane Bennett, sottrarsi alle narrazioni tossiche del capitale, riconoscersi parte della carne del mondo come ci invita a fare David Abram, non può essere un atto individuale, una risposta solo privata, una ricerca unicamente interiore che non si intreccia a quella di altri corpi, di altri desideri, di altri sogni e favole, capace di creare un immaginario condiviso, una narrazione alternativa, capace di rimodellare e cambiare il mondo.
1: È arrivato il momento di salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta e di salutare la nostra Molly, che poco fa è partita per un nuovo viaggio nel

0: Buongiorno a tutti e tutte e bentrovati a 42 La Risposta, la trasmissione che guarda la vita attraverso le lenti della letteratura. Oggi saremo con voi io e Maria.
1: Ciao Fulvia e un saluto a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
0: Quest'anno ci siamo concentrate molto, forse inevitabilmente, sulla tragedia in Palestina, ma oggi vogliamo tornare su un terreno che ci è molto caro, l'adolescenza. Parliamo di un libro che abbiamo letto tempo fa e che, come tante altre volte accade con alcuni libri, ha continuato a parlarci, a sedimentarsi dentro di noi e che alla fine abbiamo deciso di portare qui in trasmissione. Continuavano a venirci a trovare i suoi personaggi, le loro voci.
1: Eh sì, e lo abbiamo riletto perché ti lascia una sensazione particolare. Pensi di poterlo scoprire ancora e ancora attraverso una lettura più profonda o forse più leggera. Vorresti navigare nuovamente in mezzo a immagini, parole, vuoi continuare a ridere perché è un libro che, nonostante il titolo che poi vedremo, fa sorridere molto e a interrogarti. Questo romanzo offre effettivamente uno spazio a molte domande, anche quelle più scomode e anche quelle meno scontate. E poi il protagonista, diciamolo, è indimenticabile, Fulvia.
0: Quindi partiamo immediatamente dalle sue parole. Da quelle del protagonista. Probabilmente ascoltandole indovinerete di quale libro ci siamo innamorate. Il problema principale era che non mi piace la gente e in particolare non mi piacciono i miei coetanei, cioè quelli che popolano la mia università. Ci andrei volentieri se ci studiassero persone più grandi. Non sono uno psicopatico, anche se non credo che gli psicopatici si definiscano tali. È solo che non mi diverto a stare con gli altri. Le persone, almeno per quel che ho visto fino ad adesso, non si dicono granché di interessante. Parlano delle loro vite e le loro vite non sono interessanti. Quindi mi secco. Secondo me, bisognerebbe parlare solo se si ha da dire qualcosa di interessante o di necessario. Ecco, è il silenzio come possibilità di esprimersi, non certo come incapacità di dire. L'uomo che ha dato voce al personaggio che abbiamo appena ascoltato è Peter Cameron. È lui l'autore dell'incredibile romanzo Un giorno questo dolore ti sarà utile. Ma Maria, chi è il nostro protagonista?
1: Beh, il nostro protagonista è James, un ragazzo di 18 anni che vive a New York e si trova su quella che definiremmo la strada spianata, una famiglia benestante, una scuola prestigiosa.

0: L'ammissione alla Brown che lo aspetta, eppure James frena. L'unica cosa che vuole fare è comprare una casa nel Midwest e leggere in solitudine, quello che vorremmo fare
1: Sì,
0: anche noi.
1: sì.
0: Lui dice: "Volevo solo un posto dove stare da solo. Per me è un bisogno primario come l'acqua e il cibo, ma ho capito che non lo è per tutti."
1: Senza nemmeno un amico su cui fare affidamento, un carattere difficile che gli è valso l'appellativo di disadattato, James è cresciuto in un contesto familiare che non sembra rispecchiarlo affatto. Ancor più quando gli propone modelli di maturità a cui il ragazzo mai e poi mai sceglierebbe di aderire. È così che Peter Cameron ci presenta la famiglia Sveck, un nucleo di individui strampalati, incapaci di relazionarsi fra di loro, come pure di realizzarsi nella vita.
0: Sì, Marjorie, la madre, è una gallerista d'arte e le opere d'arte sono spazzatura, ma non in senso metaforico, perché vende letteralmente dei bidoni della spazzatura, 16.000 dollari l'uno, ed è alle prese con il suo terzo divorzio. Paul, il padre, è un avvocato di grido con la fissazione per la chirurgia estetica. Gillian, o meglio Gillian, come lei vuole farsi chiamare la sorella, è una studentessa innamorata del suo professore di teoria del linguaggio, che si chiama Rainer Maria Schulz. La perfetta parodia della borghesia americana, insomma, uno spaccato narrativo in cui ogni personaggio è talmente concentrato su se stesso da perdere completamente di vista ciò che James nasconde in fondo al cuore.
1: E qui emerge il primo grande tema del romanzo, l'incomunicabilità e il senso di straniamento.
0: E Cameron ci mostra come spesso la società patologizzi la sensibilità. James non è malato, è in lutto per un mondo che non riesce ad amare. Il titolo stesso è una promessa. Un giorno questo dolore ti sarà utile. È la citazione che dà il senso a tutto il percorso. Il dolore della crescita non è un errore di sistema, può diventare il materiale per costruire chi diventeremo.
1: È il motto del Camp Zafir, dove James verrà mandato. Sii forte e paziente, un giorno questo dolore ti sarà utile. È la celebre frase di Ovidio, per fer et obdura, dolor hic tibi proderit olim. Qui si avverte un ammiccare ironico. Noi sappiamo infatti che non tutti i dolori sono utili, alcuni ci sfiniscono e basta. E su questa riflessione, sul valore del nostro dolore giovanile e non solo, ci prendiamo una primissima pausa ascoltando Wake Me Up When September Ends.

0: dopo aver ascoltato il bellissimo brano dei Green Day che parla di dolore e di crescita. Torniamo adesso al romanzo di Peter Cameron. C'è un fatto curioso: questo libro ha avuto un grandissimo successo qui in Italia.
1: Sì, ha una storia editoriale affascinante. Negli Stati Uniti è uscito nel 2007, ma è stato inizialmente incasellato come letteratura per ragazzi, limitandone di fatto un po' la portata. In Italia invece è stato pubblicato da Adelphi, e sappiamo bene che quando Adelphi sceglie un titolo e lo inserisce in quella sua iconica collana, il pubblico adulto lo accoglie in modo diverso.
0: Ha venduto centinaia di migliaia di copie. È diventato un passaparola clamoroso. Tutti lo leggevano, dai liceali ai cinquantenni, e ci siamo chiesti perché.
1: Forse l'Italia è un paese di grandi lettori intimisti.
0: Forse sì.
1: Chissà. E poi il libro è stato immediatamente paragonato al giovane Holden di Salinger. James Sbeck è stato definito l'Holden Caulfield del nuovo millennio, perché entrambi guardano la falsità del mondo con sarcasmo. Entrambi vagano per New York cercando un senso.
0: Un successo così grande che nel 2011 ne è stato tratto un film. E indovina un po', diretto da un italiano, Roberto Faenza.
1: Sì, una coproduzione internazionale in cui Tony Regbo interpretava James in modo molto convincente, oltretutto. È girato a New York, che spesso viene descritta nel libro, a volte esplode di persone, a volte è malinconica, è bellissima, ma sempre fa da sfondo ai pensieri di James.
0: Come in questo passaggio che accompagna uno dei momenti di maggior sconforto di James. Sono arrivato fino alla passeggiata sull'Hudson e mi sono seduto su una panchina. Il caldo era soffocante, fastidioso. Certe volte puoi rimanere lì a guardare l'acqua finché non ti dimentichi di avere la città alle spalle e la brutta riva del New Jersey davanti. Basta concentrarsi sul fiume, sulla luce riflessa e le barche che passano. Oppure, quando si alza la marea, su come l'acqua sembra scorrere in tutte e due le direzioni, quella salata da una parte e quella dolce dall'altra, ma questa volta era diverso. Non riuscivo a perdere il senso della città. Il fiume non scorreva da nessuna parte. Sembrava stagnante, sconfitto. Mi sono alzato, ma non sapevo dove andare.

0: bentornate, bentornati a 42 La Risposta. Abbiamo appena ascoltato gli LCD Sound System, leggendo di una New York che, pur essendo il luogo dove è ambientato il romanzo, rimane spesso un po' sullo sfondo. Oppure è James che cerca di lasciarla sullo sfondo, perché è una città dove la sua solitudine è ancora più difficile da vivere.
1: Ma Maria, al di là di New York, della bella scrittura e della bella storia, diciamo, l'abbiamo scelto di parlare di questo libro perché ci siamo sentite chiamate in causa personalmente, io e te.
0: Esatto.
1: Abbiamo entrambe un figlio, non comune, un figlio per uno, che sta affrontando l'ultimo anno di liceo.
0: Già, io rivedo moltissimo mio figlio in James. L'ho visto rallentare, tentennare, cercare vie di fuga, come per esempio smettere di andare a scuola a 3 mesi dalla maturità. Abbiamo litigato, discusso, finché, rileggendo Cameron, ho avuto un'epifania. Stavo diventando esattamente l'adulto che James detesta. Gli stavo vendendo il modello scuola, università, lavoro, tomba, senza concedergli il diritto alla deviazione. Dicevo esattamente come un copia e incolla a tutto ciò che detestavo mi venisse detto alla sua età.
1: La verità, Maria, è che a volte queste cose non è nemmeno necessario dirle. I condizionamenti sociali sono così radicati che spesso ciò che scegliamo di fare è già scritto. E l'approvazione degli adulti intorno a noi è evidente senza che ci sia nemmeno bisogno che venga esplicitata a parole.
0: Ma vediamoli poi questi adulti, no? Lo dicevi prima, Fulvia, lui li osserva quasi come osserverebbe degli animali, no? La madre che torna dal suo terzo matrimonio fallito, il padre ossessionato dal successo, la sorella che insomma è già più adulta che ragazza, e che quindi anche lei è un personaggio più che assente nella sua vita. James li guarda e capisce che l'integrità morale forse passa proprio per il diritto di non scegliere ciò che è segnato ed è socialmente accettato.
1: Però tra gli adulti c'è Nanette, la nonna. E sono molto affezionata, Maria.
0: Beh, sì.
1: A questo personaggio, lo sei anche tu sicuramente, perché Nanette è il cuore filosofico del libro. E qui ho fatto un collegamento stretto con la mia vita, non con la mia di nonna, ma con la nonna dei miei figli, cioè mia madre, che è stata una donna filosofica, di quella filosofia pratica, genuina, della terra, che mi porto dietro come patrimonio assoluto. Ma torniamo a Nanette. È l'unica che esce dalle logiche del mondo adulto funzionale. Quando James va a trovarla, non trova qualcuno che lo interroga sul futuro, ma qualcuno che lo accoglie nel presente. James non si sente capito dai genitori, che lo mandano dalla dottoressa Adler, una psicoterapeuta, come se fosse un elettrodomestico rotto da aggiustare. Invece Nanette lascia che lui sia.
0: E proprio a casa di Nanette c'è forse la parte più importante del libro, quando James, dopo essere stato licenziato da sua madre, adesso non stiamo a entrare proprio nello specifico, la va a trovare per cercare conforto, e il romanzo affronta qui un tema delicatissimo e lo fa con una naturalezza disarmante, cioè l'omosessualità di James. Quando parla con la nonna di uno stupido scherzo fatto al suo collega, lei usa la parola amore. Spesso le persone si comportano in modo stupido quando c'è di mezzo l'amore. Io senz'altro l'ho fatto. Si è interrotta come se le fosse tornato in mente un ricordo preciso. E James qui nota: ero scioccato, aveva detto amore come se c'entrasse in questa storia. Per un momento ho pensato di aver sentito male. Non le avevo mai detto di essere gay o etero. Non le avevo mai parlato di niente che avesse a che fare con questo genere di cose.
1: Noi non capiamo bene se è qualcosa a cui lui aveva già pensato, su cui si era già interrogato. Probabilmente no, probabilmente è questo il momento in cui lui inizia a prendere consapevolezza dell'attrazione che prova per il suo collega.
0: Questo è il modo appunto in cui si affronta questo tema centrale, che probabilmente appunto è centrale nella vita di James, però ci sorvola così, in maniera molto leggera, no?
1: Sì.
0: però Fulvia, no, non superficiale. E poi vabbè, Fulvia in questo capitolo si porta anche un po' a compimento quel discorso che facevamo poco fa, no, sulle scelte, i condizionamenti sociali, perché dopo questo dialogo appunto che abbiamo appena ricordato c'è anche quella che secondo me è la frase chiave del libro, cioè i due tornano sul tema università, il risolto di tutta la storia, e Nanette gli risponde con una saggezza che è un atto di liberazione. Gli dice: James, non puoi passare tutta la vita a far contenti i tuoi genitori.
1: Questa frase dovrebbe essere ricordata a tutti i genitori. I figli devono essere felici, non far felici noi. Non è quello che mi dicevi qualche giorno fa, Maria?
0: Lo so, sembra infatti una frase così di quelle che scrivevamo sui nostri diari negli anni 90, ma ha in sé una grandissima verità. Noi genitori vogliamo sempre il meglio per i nostri figli, ci dobbiamo chiedere, o vogliamo solo che seguano le tappe considerate socialmente accettabili, appunto scuola, università, lavoro? E poi perché? Non sarà per sentirci dei genitori che hanno fatto la cosa giusta invece che perché crediamo che sia la cosa giusta per loro? Su cosa si misura il valore delle persone? Forse abbiamo paura di fallire come genitori se i nostri figli escono dallo strettissimo binario di ciò che la società considera valore?
1: Sì, sono tante domande e ricordiamolo, è proprio nello spirito della nostra trasmissione, perché la letteratura fa anche questo, ci pone domande e non ci dà risposte.
0: Poi, Fulvia, prima di chiudere volevo accennare anche al momento del testamento, perché Nanette dice a James che venderà la casa, ma che tutto quello che c'è dentro è suo. Gli dice: volevo che sapessi quanto è importante per me che sia tu a decidere cosa fare delle mie cose. Tieni solo quello che ti serve, il resto liberalo. E quindi non si tratta di eredità materiale, è un investimento morale. Crescere significa imparare a selezionare, scegliere tra le macerie del mondo adulto ciò che è utile per sopravvivere e scartare il resto.
1: Sì, ecco, forse una delle differenze tra James e Holden è che Holden voleva essere colui che salva i bambini nel campo di segale, voleva fermare il tempo. James invece sa che il tempo non si ferma, ma si rifiuta di farsi trascinare dalla corrente. La sua risposta alle domande: come faccio a sapere cosa vorrò nella vita? Come faccio a sapere cosa mi servirà? Non è una risposta definitiva, non l'abbiamo, una risposta. In definitiva, il titolo ci trae in inganno. Questo non è un libro sul dolore, è un libro che ci dice che la sofferenza dell'adolescenza, quel senso di inadeguatezza che tutti quanti noi a un certo punto abbiamo sperimentato, è in realtà il segnale che l'anima è ancora viva, che non si è ancora arresa all'appiattimento generale. James ci insegna che si può dare un senso al proprio disagio invece di cercare di anestetizzarlo per rientrare nei ranghi, o di curarlo, come vorrebbero i suoi genitori mandandolo dalla dottoressa Adler. E qui ci sta anche un brindisi che fa con la nonna. Leggo il passo. Quindi ha alzato il bicchiere. Siamo vivi. È un brindisi che mia nonna fa spesso, ma non ha sempre lo stesso significato. Certe volte vuol dire: beh, almeno non siamo morti. E altre: non è meraviglioso essere vivi.
0: Beh, con questo brindisi chiudiamo, speriamo che questa puntata vi sia stata utile in qualche modo, magari non oggi, ma un giorno, come il dolore di James. Leggete Cameron, leggetelo con i vostri figli e le vostre figlie, e soprattutto ascoltate le vostre Nanette.
1: Grazie per averci seguito, ci sentiamo la prossima settimana per continuare non a cercare la risposta, che forse è sempre 42, ma le infinite domande che i nostri libri continueranno a porci.
0: E chiudiamo ascoltando un pezzo meraviglioso di Nick Drake, Pink Moon. Forse è uno dei pezzi dal significato più misterioso del cantautore. La luna rosa che arriverà. Mi piace pensare che sia qualcosa che annuncia una trasformazione radicale, forse la fine di una fase della vita.

0: Todd!
1: Ti prenderò, sporco bastardo. Ti prenderò, anche se fosse l'ultima cosa che farò.
2: Hai ragione, sbirro. Hai ragione, io sono uno sporco bastardo, lo ammetto. Ma ti dirò una cosa. Anche se io ho un sacco di odio dentro, ho tanti amici che non portano odio a nessuno. Sono pieni di solo amore. Il loro solo crimine è di farsi crescere i capelli, fumare un po' d'erba, diventare un po' alticci guardando le stelle la notte, scrivere poesie sulla sabbia. E voi cosa fate? Voi buttate giù le loro porte, non è così, sbirro? Voi buttate giù le loro porte e buttate giù le loro teste. Li mettete dietro le sbarre e sai una cosa ridicola? Vi perdonano. Io no.

Un buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento di sabato 2 maggio con Baraonda d'Urto. Baraonda d'Urto, programma che va in onda ogni settimana, dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17.20, il sabato dalle 14.30 alle 15.30, sempre su Radio Onda d'Urto. Andiamo al primo brano di oggi, al ritorno di Tori Amos con la sua Gasoline Girl, dopodiché Pretty Reckless, Love Me, per poi andare Anthony B insieme a Queen Omega, Made From Love.

Is this all there is? È questo tutto quello che c'è, Anna Calvi, qui insieme a Matt Berninger, da questo EP componente che comprende quattro pezzi. Infatti il titolo di questo EP è Is This All There Is. Andiamo back con la sua Ride Alone Zone, per poi andare per poi rimanere negli Stati Uniti con gli Evanescence, la loro Who Will You Follow?

0: particolare novità. I numeri della disponibilità a compiere alcuni gesti non li conosciamo con esattezza, ovviamente, mi sembrano speculazioni queste. Certo è che abbiamo visto il 25 aprile di 2 anni fa a Porta San Paolo un gruppo numeroso di uomini con guanti neri infossati, che lanciavano oggetti e petardi, e non erano pochissimi, quindi esiste, ripeto, una disponibilità di alcuni settori della comunità ebraica più romana, più di tanti, a confronto fisico all'esercizio della violenza. Non è una novità, è una cosa che si è resa ma più visibile negli ultimi 2 anni, e dopo il 7 ottobre, come dicevi te, ed è una cosa che fino ad oggi non è stata riconosciuta. Non è stata riconosciuta in termini giudiziari, figuriamoci, ma neanche nel dibattito pubblico, ecco.
1: Ecco, tu hai anche fatto un lungo elenco sulla tua newsletter, a tuo modo di vedere, gli episodi che meritano, come dire, una particolare attenzione. Quali sono?
0: Ma ce ne sono stati diversi, appunto. Ci sono stati sicuramente il passaggio di Karem, influencer italo-palestinese, e ci sono stati aggressioni fuori alcuni... alcuni licei, insomma, sono stati diversi gli episodi. Forse l'ultimo, forse quello che oltre quello del 25 aprile, quello che ha impressionato di più la città è stato quando, durante un'assemblea studentesca al Caravillani, che è il liceo che condivide in qualche modo il cortile con una sede della comunità ebraica, è sceso un gruppazzo di uomini adulti che ha cominciato a malmenare, a aggredire professori e studenti, ecco. A uno di loro è stato strappato i capelli, insomma, sono fatti che hanno impressionato molto anche l'opinione pubblica della città.
1: Certo, anche perché si tratta comunque di episodi, violenze che danno anche il senso di un certo grado, insomma, di militarismo, come dire, di organizzazione, no? All'interno appunto della comunità.
0: La verità è che noi non sappiamo quanto alcune cose che abbiamo letto in queste settimane sono frutto di speculazione. Questo accade, non lo sappiamo, perché questa questione, diciamo, non viene dibattuta pubblicamente, nessuno glielo chiede, ad esempio, e quindi sarebbe il caso di cominciare a discuterne pubblicamente, ecco, di farne oggetto di un dibattito pubblico. Ripeto, dovrebbero farlo le media, dovrebbero farlo le istituzioni della città. Quello che sappiamo è che esistono molti episodi. Esistono dei gruppi che si muovono in maniera squadrista, e sappiamo inoltre che molti cittadini italiani con la doppia cittadinanza israeliana fanno servizio militare in Israele. Questo vuol dire che anche questo fenomeno, ci sono state diverse interrogazioni parlamentari, diciamo, che non hanno raggiunto risultati, ma noi fatichiamo a discutere che ci sono cittadini italiani che vanno a prestare servizio sotto le armi per un paese straniero, un altro paese, che stanno in una situazione di guerra, che hanno un'abitudine all'utilizzo anche delle armi da fuoco, e che probabilmente tornano anche con situazioni potenzialmente di stress post-traumatico, e che non sappiamo esattamente che cosa fanno se vanno lì. Questa questione, che non è una questione di poco conto, che potrebbe riguardare qualche centinaio, come qualche decina di persone, è una situazione, anche questa sarebbe il caso di discutere a viso aperto nel nostro paese.
1: Speriamo che questo possa accadere. Valerio Renzi, grazie intanto per essere stato con noi, a risentirci, una buona giornata.

Oltre il filo spinato e il titolo del progetto di Hemza Tayc, nel 2019 arrivò in Italia dal Marocco percorrendo la rotta balcanica. Il 1 maggio è ripartito con bicicletta e telecamera per realizzare un documentario e trasformare le ferite in una testimonianza collettiva. Di questo abbiamo parlato proprio con Hemza Tayc poche ore prima della sua partenza. Tra pochi istanti vi proporremo l'intervista.

Il primo di maggio Hamza Tai è partito per realizzare il suo progetto documentaristico Oltre il filo spinato, incoraggiato da un nutrito gruppo di amiche e di amici che ha creduto in lui e che lo hanno accompagnato alla stazione di Verona Porta Vescovo. Il viaggio di Hamza inizia in treno fino a Trieste per poi continuare in bicicletta lungo i confini che nel 2019 attraversò da sud a nord per giungere in Italia. E pedalerà in Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Grecia e Turchia. L'arrivo è previsto tra un mese ad Istanbul. Hamza ha 28 anni e nel 2019 decide di lasciare la zona rurale di Casablanca, dove è cresciuto, per provare a raggiungere l'Europa. In Marocco vedeva i suoi amici, i suoi cugini più grandi, intrappolati in un sistema che non offriva futuro, se non quello di laurearsi, con la certezza di scontrarsi con uno stipendio di 300 euro al mese e una stasi senza fine. Così matura il sogno di studiare psicologia in Germania, ma è impossibile per un giovane marocchino ottenere un visto, poiché le garanzie economiche richieste dai consolati sono muri invisibili, insuperabili per chi non possiede nulla. L'unica strada per tentare di giungere in Europa è la rotta balcanica. Come tanti giovani marocchini che hanno fatto la sua stessa scelta, Hamza prende un volo di linea per Istanbul, dopodiché passa il confine con la Grecia, con i documenti non più in regola, diventando così invisibile. Un viaggio che Hamza descrive come un mosaico di passi infiniti, treni clandestini, boschi bui, segnato dal freddo del filo spinato che strappa i vestiti e la pelle. Dopo 4 mesi di pericolo e sfide al limite della sopravvivenza, arriva a Trieste. Dopo costose e lunghe trafile burocratiche, Hamza riesce a regolarizzare la sua posizione grazie ad una sorella con cittadinanza italiana che gli permette di accedere al ricongiungimento familiare, quindi di ottenere il permesso di soggiorno. Arriva a Verona, dove impara l'italiano alla scuola gestita da volontari e volontarie Mussa Balde. Si forma come pizzaiolo grazie ai corsi organizzati dal laboratorio autogestito Paratodes e impara così la professione che svolge ancora oggi presso la pizzeria sociale Iroersi di Bosco Chiesanuova. Sviluppa anche le sue doti artistiche, cimentandosi nelle arti plastiche alla Falegnameria Resistente, dove ha allestito il suo atelier. Oggi la mia vita è in Italia, scrive Hamza. Sono una persona nuova, ho regolarizzato la mia posizione e ho trovato la mia stabilità, ma quei traumi non sono scomparsi, sono rimasti lì. Per questo decide di ripartire, questa volta legalmente e con una telecamera in mano, per documentare quello che accade lungo quei confini e dare un volto a chi è invisibile.

La determinazione e l'entusiasmo di Hamza sono contagiosi. In poco tempo organizza diverse serate per raccogliere fondi, con i quali compra una bicicletta adatta a compiere il viaggio. Pianifica le tappe con l'associazione One Bridge 2, che da 10 anni svolge attività di volontariato lungo la rotta balcanica. Lungo il suo viaggio incontrerà le persone che stanno percorrendo la rotta, come ha fatto lui nel 2019, e le organizzazioni che le supportano. Un percorso di introspezione volto a connettersi con la propria essenza e un'occasione per trasformare le ferite in una testimonianza collettiva. Abbiamo intervistato Hamza Tai poche ore prima della sua partenza per Trieste.

0: Vieni bene.
1: Fatto il grande giorno, è il giorno della partenza che stiamo festeggiando, celebrando insieme a tanti amici, amiche, compagni, compagne che hanno creduto in questo progetto. Come ti senti?
2: Oddio, sento molto emozionato e un po' agitato. Sa che ieri tra l'altro ho dormito pochissimo, 3 ore tra l'altro, ma sono Dio. Manca poco per partire, ho fatto quello che devo fare, spero che non ho dimenticato niente. Sarà un viaggio, sarà un'avventura, sarà un viaggio che non ho mai fatto una roba del genere in vita mia. Spero che vada tutto ok e nel male, nel bene, spero che riesco a portare qualcosa di materiale a casa e spero che vada alla grande.
3: Quali sono le aspettative che hai? Cosa ti aspetti sto viaggio?
2: A livello emozionale sono un po' trigitato, come si dice, sono un po' agitato perché vado a trovare una persona che ha già fatto questo viaggio 6-7 anni fa. Il fatto di andare a trovarlo mi sembra di aprire tante finestre che tantissimi anni l'ho mantenuto chiuse. Di trovare questa persona com'è, come sta e tornare col tempo indietro per viverlo di nuovo sarà un'avventura. E vivere quello che ho vissuto con una persona che col tempo è cresciuto ovviamente, ha fatto tante esperienze, ha trovato stabilità eccetera, sarà molto pesante sinceramente per me. Però prima o poi volevo farlo, adesso è arrivato il momento di farlo e anche di far vedere quello che c'è lungo la tratta. Come dicevo anche tante volte nelle varie interviste, la testimonianza collettiva è quella che mi spinge e mi dà la dritta per fare questo viaggio, ecco.
3: E chi è questa persona che hai detto che incontrerai e dove la incontrerai?
2: Questa persona per me è un'anima, non ha un posto fisso. Io la seguo come seguo il vento, come pedalo, come piazzo la tenda, come parlo con la gente in varie lingue. Quindi la troverò in base al tempo, in base alle giornate, non lo so, però sento una chiamata dentro di me di andare a trovarlo. Potrei trovarlo nella foresta, potrei trovarlo in varie città in cui sono passato, potrei trovarlo anche al mare, però per trovarlo devo pedalare, quindi pedalo finché lo trovo.
3: Quindi questa persona è un po' l'Hamza di qualche anno fa che ha fatto la rotta balcanica,
2: esatto,
3: per arrivare in,
2: esatto,
3: Italia.
2: Ha proprio quello, quel ragazzino che ha appena compiuto 18 anni e che voleva un futuro migliore, che voleva una vita meglio che quello che ha vissuto nel suo paese, il Marocco, e che ha cercato un buon futuro per sé e per chi in quel momento c'era a fianco. Ecco. Quindi vado a trovarlo, quel Hamza che adesso che sta diverso, però vado a trovarlo e vederlo come sta, le chiederò come si sente, le chiederò quello che è successo durante quel viaggio, perché io lo vedo, vedo quella persona che quello che ha vissuto era talmente tanto. Non riusciva a capirlo, non riusciva a gestirlo, non riusciva a sopportarlo tra l'altro, e quindi era talmente grande quello che faceva e non aveva un supporto mentale eccetera. Adesso quella persona è cresciuto, ha capito quello che è successo, dopo tantissimi anni adesso tornerà per aprire quella pagina, anzi sono tante pagine, per poter elaborare quell'emozione e per poter capirli, ecco.
3: Senti, a livello logistico prenderai il treno con la bicicletta che è già pronta, con i bagagli, tutto quanto, andrai a Trieste, farai degli incontri, dopodiché ripartirai alla volta di Fiume. Poi le prossime tappe che hai identificato per il tuo viaggio quali sono?
2: Saranno, partendo da qua, da Verona, oggi pomeriggio dopo le 2, dopo il pranzo che faremo qua insieme con i cari amici, saranno 14 tappe, compreso Verona-Trieste. Verona-Trieste sarà in treno. Invece per quanto riguarda le altre tappe, che saranno altre 13 in varie città durante la rotta, saranno partendo da Trieste verso Slovenia, farò un pezzettino proprio di 5-6 km in Slovenia e poi andando verso Croazia, passando per Fiume, poi Fiume sarà la prima tappa pedalando, arriverò domani sera, poi dormirò lì e poi da lì vado verso Biaš, che è una città, una piccola città verso la nord della Bosnia. Dopo Biaš starò lì 2 giorni, poi dopo Biaš prenderò di nuovo la pedalata verso il capitale della Bosnia, Sarajevo. Dopo Sarajevo sto lì massimo 2 giorni, 1 giorno, e poi vado in un'altra città, voglio trovare una cara amica che si chiama Sabina, dove è stato girato un cortometraggio da parte di un'amica, la Marianna. Dopo lì vado a Podgorica, il capitale di Montenegro. Dopo il Montenegro sarà l'Albania, ovviamente avrò alcune tappe dove dormo nel nord dell'Albania, direttamente direzione Tirana. A Tirana dormo 2 giorni e poi dopo Tirana vado verso la Grecia, passando per la Macedonia e tagliando Macedonia al sud della Macedonia, andando verso Salonico. In Salonico sto lì per 2-3 giorni e da Salonico riprendo di nuovo e vado verso la Bulgaria. In Bulgaria starò 2-3 giorni, mi incontro di nuovo la successione, le rotte balcaniche, schio. Non ho detto che in vari posti mi incontro anche con un One Bridge che mi danno una mano per questo progetto, che le ringrazio anche loro perché mi hanno creduto anche del progetto e mi danno anche una mano durante la rotta, quindi grazie a loro le vedo in vari posti, sia a Biaš, sia a Trieste, sia in vari punti.
3: Quindi, One Bridge è un'associazione veronese, lo ricordiamo, che da 10 anni lavora lungo la rotta balcanica, è fatta di volontari e volontarie, ed è l'associazione, sì, appunto, lo dicevi te, con la quale ti sei confrontata per organizzare questo viaggio.
2: Infatti, quindi con loro vado, e tra l'altro una cosa molto importante, io come un viaggiatore vado in nome di One Bridge, sono diventato loro un socio dell'associazione, e questo grazie a loro, questo progetto, grazie a loro aiuto renderà, diciamo, diamo una forma. Ci sarà anche Nunamin Kitchen, che anche loro lavorano lungo la rotta, la loro base, diciamo, a Trieste, li incontro anche oggi pomeriggio lì a Trieste, e poi ci sarà anche varie associazioni in cui collaboro che mi ospitano durante il viaggio, che mi danno anche una mano. Torniamo con il viaggio, cioè con la tratta che farò. Arrivando a Bulgaria, dopo la Bulgaria, a una piccola città verso la Turchia, lì starò anche poi un paio di giorni, e poi l'ultima tappa sarà, che è il 14esima, anzi, sarà lì dall'ultima città in Bulgaria verso Trieste, verso Istanbul.
3: Nella bicicletta che cosa hai messo?
2: Ah, nella bicicletta a casa mia, quindi ho messo di tutto, partendo dai vestiti che ho proprio portato con me, il minimo indispensabile, non ho voluto portare tanto perché essendo un viaggio lungo di un mese, quindi ho cercato di mettere le cose più importanti. Oltre ai vestiti ci saranno un fornetto da cucinare, una mocca per fare il caffè, e ho messo anche l'attrezzatura per documentare questo viaggio, ho messo anche il sacco pelo, la tenda, dei vestiti impermeabili per la pioggia, quindi questo viaggio, cioè pedalo, quindi la mia bici sarà la mia casa durante questo viaggio.
3: Ecco, la telecamera, appunto, è lo strumento più importante.
2: Certo, la telecamera. Ho preso un GoPro in modo che non veda, cioè non tanto ingombranti, quindi piccola, posso fare tante riprese col GoPro, e anche un telefono di alta qualità, quindi con il telefono e il GoPro spero che riesco a girarmi un documentario del genere.
3: Ecco, su cosa ti focalizzerai per quello che hai pensato finora? a livello di riprese?
2: Sinceramente partendo dal mio vissuto, quindi quello che ho vissuto io, come ho vissuto il viaggio, quindi la mia preoccupazione quando facevo il viaggio, i frontieri come sono, il viaggio, la fatica del viaggio, e andando ovviamente in vari campi dove vivono le persone in cammino, o andando nei vari posti dove lavorano varie associazioni, quindi vado lì, chiedo, presento il mio progetto sperando di fare qualche ripresa. La mia idea principale è partire dal mio vissuto per poter dare il mio punto di vista per quello che andrò a vivere e quello che capiterà, perché io vado, porto come ovviamente la mia telecamera, che sarà un telefono semplice, e speriamo che ci trovo qualcosina.
3: Sicuramente in questo viaggio è anche appunto un progetto di documentazione di quello che succede lungo la rotta balcanica, oltre che un viaggio per in qualche modo ritrovare l'AMSA di qualche anno fa, è un lavoro anche politico, che ha un contenuto politico forte.
2: Certo, è quello il mio scopo principale, toccare il lato politico è fondamentale, perché alla fine viaggiando ho scoperto che i confini sono fatti per interessi. Si passa da un paese all'altro, per esempio parliamo dei paesi balcani, alla fine parlano la stessa lingua. Se tu parli con un croato, un bosniaco, alla fine parlano la stessa lingua, un serbo parla la stessa lingua, e magari sono stati condivisi magari per motivi di religione, ma alla fine parlano la stessa lingua, hanno la stessa cultura e hanno cioè non sono stati divisi per vari motivi economici eccetera, però la politica, diciamo, può dividere popoli per vari interessi.
3: C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere che magari non ti ho domandato e che hai voglia di dire prima di questa partenza?
2: Sono, come dicevo prima, sono molto emozionato, sono un po' agitato, però vedo un sogno che volevo da tanto realizzarlo, e adesso è arrivato il momento. Tra l'altro non ci credo neanche, perché grazie al vostro aiuto, grazie al vostro supporto, l'abbiamo reso proprio in reale, e oggi è un gran giorno in cui è la partenza, quindi sono molto molto molto felice.
3: Beh, è anche merito tuo di aver saputo creare un entusiasmo, aver saputo diffondere il tuo entusiasmo intorno a questo progetto, che appunto ha fatto emozionare già ancora prima di partire tante persone. Hai fatto anche delle serate di autofinanziamento che sono andate molto bene, cioè hai saputo creare, rafforzare la comunità che hai intorno al tuo progetto. Questa è già una vittoria.
2: Una gran vittoria la chiamo io, perché adesso eravamo proprio fuori e sono andate delle persone che non conosco. Ciao ragazzi, e sono rimasto molto entusiasta del fatto che sono arrivate gente che ha interessato del progetto. Diciamo, creare questa rete di gente che le è piaciuto il documentario eccetera, o il progetto in sé, è partito tutto dal cuore. Quindi io, mie emozioni che sentivo in quel momento, quello che sentivo anche adesso, è tutto una emozione che ho cercato con tutta la mia forza di girarla e farla capire agli altri, e per fortuna e per gioia hanno capito lo spirito e lo scopo di questo progetto umano.
3: Buon viaggio, Hamza.
2: Grazie fratello, grazie.

Nel momento in cui chiudiamo questo servizio, con il quale vi abbiamo presentato Oltre il filo spinato, Hamza ha già oltrepassato due confini, quello italo-sloveno e quello sloveno-croato, superando la città di Fiume. Potete seguire il viaggio di Hamza Attai dalla sua pagina Instagram Hamza Vibe. Potete anche contribuire alle spese di viaggio cercando il suo progetto sul sito GoFundMe e digitando Oltre il filo spinato Hamza Attai.

0: Radio Nadurto, le 16 e 26 minuti, torniamo in studio tornando a parlare della solidarietà internazionale con la Palestina. Ci spostiamo a Milano, siamo in collegamento con Elio, compagno del Centro Sociale Vittorio. Vittorio, intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, un solito abbraccio a tutti quanti voi.
0: Dunque, come anticipato, a Milano è in corso una mobilitazione contro il genocidio e le guerre coloniali. L'appuntamento era questo pomeriggio alle 15. Ti chiedo un po' come sta andando.
1: Guarda, in questo momento siamo fermi davanti alla RAI, in cui prima c'è stato l'intervento delle compagne della Globo Sud Flottiglia, che hanno giustamente ribadito la liberazione di Tiago e di Saif, e proprio per questa pressione popolare che c'è stata. Evidentemente Israele, che si sente un po' chiuso all'angolo, evidentemente ripensiamo cosa è successo a Venezia, la chiusura dei padiglioni, le prese di posizione a livello globale di tantissime realtà di solidarietà a livello concetto di internazionalismo, hanno prodotto questo. Vogliono depotenziare un pochettino e togliere capacità alle mobilitazioni. Oggi siamo almeno un migliaio, tante facce nuove, meno male sollecitate per la questione della Globo Flottiglia, ecco, c'è un po' di traffico, le gente sono, ma la cosa che io credo sia da sottolineare è che non si è persa la barra dritta, come diciamo noi, nel senso che la Freedom Flottiglia è qualcosa di importante in questo momento per svegliare le coscienze, ma è un mezzo. Si poteva avere la percezione che questa cosa distogliesse invece dal fine, che la questione palestinese invece questo non sta succedendo, c'è la barra dritta, si parla di genocidio, si parla di guerra, si parla di attacco ai diritti dei popoli del mondo, rimane come sempre un bel corteo, una bella iniziativa. Adesso sta parlando di sanitari per Gaza, prima ha parlato il BDS, ovviamente sta lanciando la loro campagna di boicottaggio ai medici israeliani. Il problema è che globalmente è sempre più chiaro agli occhi del mondo che Israele e gli Stati Uniti d'America sono un cancro, sono diventati un pericolo per la pace mondiale. Più che un pericolo, sono oggettivamente adesso qualcosa che interviene sulla pace mondiale. Oggi davanti alla RAI abbiamo detto ufficialmente, ogni volta che si parla dei rapporti con l'Iran si parla di guerra Stati Uniti-Iran, invece dovrebbe parlare di aggressione deliberata, arbitraria, sul concetto di imperialismo chiaro, che dice quella zona è mia, deve essere posta sotto controllo. Israele ovviamente approfitta, sta applicando il metodo Gaza su tutta la parte sud del Libano. Ieri attaccano Gaza, c'è la popolazione gazawi che muore tutti i giorni. Adesso chi non è morto per le bombe, per la fame, per la sete, per le condizioni di salute, ricordiamo sempre i 20.000 che aspettano di essere espatriati per essere curati all'estero, che muoiono almeno 10-15 persone al giorno. C'è una moria, uno stilicidio costante di morti in Palestina. In Libano la stessa cosa, gli stanno sterminando la prima parte, distruggono le case, scusate, torni indietro su Gaza, adesso c'è quell'altro pericolo enorme che è quello delle infezioni, sono letteralmente aggrediti da milioni di topi, non possono curarsi, attaccano riserve di acqua e di cibo. Cioè, questa è la condizione per cui oggi ci troviamo ancora a manifestare in piazza. Saremo in piazza la settimana prossima, invitiamo tutte e tutti a partecipare, perché non sarà più un corteo milanese, ma ha un'aspettativa quantomeno regionale, se non nazionale, con delegazioni che verranno, e quel giorno ribadiremo ancora l'unità di lavoratori, precari, immigrati, studenti, sulla questione fondamentale, quella questione del non la guerra o il genocidio. Ormai l'Occidente è proiettato su scenari di guerra, una tendenza alla guerra sempre più chiara. Se pensiamo che tutte le accise che stesso stanno, il governo Meloni sta riversando quelle quattro miserie per tenere più basso il costo di benzina e gasolio, sono sottratte alla sanità, ma non al riarmo. Riarmo ci sono, il governo italiano si è piegato all'interesse per i bisogni statunitense e andiamo avanti così. Ci permettiamo che di ricordare che il 9 maggio è la giornata, al di là di quello che pensiamo o delle devianze, di quello che si è modificato dalla rivoluzione proletaria del 17, oggi è la giornata in cui l'Armata Rossa, il popolo sovietico, si è ribellato al nazismo e l'ha scacciata in un angolo. Ecco, mi permetto di ricordare che questo parla nel senso anche di una proiezione storica.
0: Ecco, tornando alla manifestazione in corso a Milano, come ci dicevi, una grandissima partecipazione, lo ricordiamo, a Milano dall'ottobre 2026 tutti i sabati si scende in piazza per la Palestina, lo ricordavi anche settimana prossima, il 16 maggio, in occasione della Nakba del 48, la catastrofe, ci sarà un'altra manifestazione, in questo caso lo accennavi, nazionale.
1: Sì, esattamente, è una data fondamentale, siamo a ridosso di, rispetto alla questione della Freedom Flottiglia, e ovviamente c'è la questione dell'Aqua. La Nakba, io voglio sottolineare che per quanto riguarda tutto il corteo milanese, la solidarietà milanese, la Nakba è considerata la prima del 48, poi il 67. E poi c'è anche la Nakba, che la terza Nakba che noi consideriamo, che è quella degli accordi di Oslo. E per quello che è giusto ed importante prendere posizione anche rispetto alle ultime elezioni truffa, in cui Fatah e ANP si sono prestati molto volontariamente a un processo di normalizzazione della Palestina, un processo di normalizzazione in cui il sionismo comanda, decide e gli altri si devono adeguare alle scelte. La resistenza rimane invece oggi l'unica possibilità di dare un futuro al popolo palestinese, che è quella di un'unica Palestina vissuta da chiunque sia palestinese, di chiunque voglia convivere in pace. C'è un'apertura e un abbraccio a chi vorrà vivere in quella terra, ma basta razzismo, basta sionismo, basta suprematismo, basta colonialismo, giù le mani dalla Palestina, chi pensa ancora di poter ricostruire il proprio futuro anche economico rispetto alla questione alla sopravvivenza del popolo palestinese. Scusate, parlo anche male perché mi sento un ritorno bestiale che mi manda un po' in confusione, scusate.
0: Ci dispiace per questo problema tecnico, comunque io compagno del Centro Sociale Vittoria, come sempre ti ringraziamo per il collegamento.
1: Figurati, un abbraccio a tutte le compagne e compagni e ci vediamo tantissimi il 16 maggio in piazza Milano. Grazie a voi compagni.
0: Un saluto, a presto.
1: Ciao, grazie a te, ciao.
0: E dopo questo collegamento con Elio, compagno del Centro Sociale Vittoria di Milano, facciamo un breve stacco musicale con il brano Patosfera di Caparezza.
2: Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox.

l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. E per cavarmela che soffoco la rabbia, sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. E per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma, e finirò nel manicomio ad Arkham.

0: marmo. Ho paura che stia diventando automa cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox. Non

0: de Pasqua.
1: Radio da D'Urto, le 16:40, dopo questo stacco musicale con Caparezza continuiamo con lo spazio approfondimenti, parlando di banche e aziende energetiche che registrano nell'ultimo trimestre utili mostre. Aumenta al contempo la spesa per la famiglia media italiana e avremo il commento sugli ultimi dati economici di Istat con Francesco Schettino, economista e docente all'Università Campania Luigi Vanvitelli.
2: Siamo in collegamento con Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Bentornato intanto Francesco Schettino su queste frequenze.
3: Buongiorno e buonasera a tutte e tutti.
2: Partiamo dagli utili milionari e anche miliardari in alcuni casi che riguardano le banche. Banco BPM, per esempio, ha chiuso i primi tre mesi del 2026 con un utile di 480 milioni di euro, in crescita rispetto al trimestre precedente del 15%. Per Unicredit invece va ancora meglio, chiude i primi tre mesi dell'anno con un utile di 3,2 miliardi di euro. Allora volevamo capire come mai alle banche va così bene in questo periodo, a cosa sono dovute queste performance?
3: Allora, mi verrebbe subito da prendere in considerazione una frase famosa, che è più dignitoso rapinare una banca che fondarla. Questo mi sembra che già rappresenti un po' la situazione. Allora, le banche fanno un lavoro particolare, non tutte guadagnano in questa maniera, i grandi colossi guadagnano tanto. Il capitale finanziario sarebbe quello che non è esclusivamente creditizio, quello che noi magari vediamo quando siamo uno sportello bancario, incrociamo, ormai pochi ne sono rimasti attivi, quelle poche persone che cercano di arrabattarsi per darci un mutuo, che ci concedono sempre con miliardi di difficoltà. La gran parte dei soldi che fanno le banche sono perché sono mescolate ormai da tempo, da più di 100 anni, in maniera diciamo costante e continua con il capitale industriale, e d'altra parte perché lavorano molto su mercati che possono essere quelli speculativi, quelli della fornitura di credito in maniera diciamo non diretta, la dico molto semplicemente, attraverso l'acquisto, la vendita e la speculazione direttamente su derivati su tanti mercati. Per cui insomma le banche più o meno, soprattutto quelle grandi, rimanendo nell'ottica che il capitalismo premia sempre più i grandi colossi, ecco, non conoscono crisi. Per cui quando noi sentiamo la crisi che verrà, la crisi energetica, la crisi che verrà dopo la guerra, da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista di costoro che sarebbero classe dominante, proprietari di banche, industrie eccetera, ecco, la crisi è praticamente inesistente. Il problema si pone nel momento in cui le masse, ossia le classi subordinate, quelle che dipendono proprio da questi grandi capitali, letteralmente i lavoratori dipendenti, le piccole partite IVA, i lavoratori autonomi, precari in generale, sono quelli che purtroppo la crisi la beccheranno sul collo, come probabilmente diremo tra un pochino. Per cui sempre è importante mantenere a mente che nel momento in cui un'economia mondiale cresce, seppur di poco, perché la crescita c'è, ecco, questa torta che si ingrossa da una parte viene captata diciamo dalle classi dominanti classiche, quindi immaginiamo il profitto, dall'altra si traduce in profitti legati a speculazioni, quelli che alcuni chiamano anche ingiustamente rendite finanziarie, ma che sono una voce importante soprattutto di chi appunto del credito, dell'utilizzo dei soldi, cioè della valorizzazione del denaro non passando attraverso la merce, ecco, fa il proprio mestiere, ossia le banche.
2: Parliamo invece dei colossi energetici mondiali, quelli che, come ci dicesi, non conoscono crisi, utili milionari infatti anche per loro, profitti record tra l'altro anche per alcune aziende italiane, ad esempio Italgas, che ha chiuso il primo trimestre con ricavi in crescita del 44,1%, 661 milioni. Anche qui, Francesco Schettino, aiutaci a capire come mai, oltre naturalmente lo sappiamo tutti quanti perché l'energia in questo momento costa molto, però a cosa è dovuto questo guadagno record delle aziende energetiche?
3: Ma sicuramente anche questo c'è un ragionamento che va affrontato non esclusivamente dal punto di vista materiale reale, cioè non dobbiamo immaginare che i mercati sono esclusivamente quello che noi vediamo, il famoso consumatore, quello che noi pensiamo essere, e ci hanno insegnato, ci hanno riempito la testa di fesseria dicendo che è il sovrano del mercato, è rappresentativo, l'importanza del consumatore, perché accanto all'economia della benzina, all'economia della fornitura del gas che noi abbiamo dentro casa, del negozio che gli arrivano delle bollette che non finiscono più, della fornitura che ci frega sempre dei soldi perché promettono 10 e poi ci troviamo in bolletta 30, ecco, accanto a questo c'è un mercato enorme che è quello della speculazione finanziaria, che è del tutto legale, ecco, su questo bisogna stare molto attenti e non pensare che ci sono dei buoni e dei cattivi, ma è una parte che diventa sempre più importante del sistema economico mondiale. Cioè, sembra che le stime che vengono fatte, sono degli indici Warren Buffett Index, pure andava di moda qualche anno fa, il livello di finanziarizzazione, no, del mercato è enorme, esistono, diciamo, un volume di scambi che chiamano ricchezza, ma che in realtà è tutto fumo e poco altro, che è 30-40 volte la ricchezza reale. Quindi in realtà costoro guadagnano molto appunto da scommesse che fanno sugli stessi titoli, perché voi sapete che tutto ciò che viene spacciato per noi come questione di grande difficoltà nel reperimento stretto di Hormuz vengono quotati in borsa, e ci sono delle persone che lavorano nelle banche di cui prima, nelle banche, diciamo, degli istituti finanziari di diverso tipo, sempre più grandi e sempre più imponenti, che si svegliano la mattina e cercano di captare i segnali dai cosiddetti mercati finanziari per fare pacchi di soldi, per fare scommesse a ribasso, scommesse a rialzo. Quindi quando tu conosci come si muove il mercato, e Trump su questo sta lavorando egregiamente per gli amici suoi, infatti come probabilmente sapete sono molte le accuse di insider trading che sono state fatte direttamente a Trump, e tu hai la possibilità di guadagnare miliardi semplicemente muovendoti in anticipo rispetto a quello che sono le mosse che poi Trump e la sua amministrazione ovviamente mette in campo un minuto dopo. Per cui non solo c'è il fatto che chi è possessore del gas, come per esempio gli Stati Uniti d'America, o come per esempio può accadere diciamo nei paesi classici, possano avere dei guadagni conseguenti al fatto che, per esempio, dopo la chiusura del Nord Stream in Russia, no? Noi sappiamo tutti che il gas l'abbiamo pagato il doppio, addirittura il quadruplo, perché l'abbiamo dovuto comprare, ripeto, l'abbiamo dovuto comprare dagli Stati Uniti d'America, rinunciando a ogni velleità di crescita di qualsiasi tipo, perché ormai siamo evidentemente un continente sacrificato. Ebbene, lì evidentemente i guadagni vanno avanti, così come quando c'è stata la gestione del Venezuela, delle sette sorelle, che cosiddette sette sorelle, semplifico ovviamente, che sono andate da Trump tutte quante, una in fila all'altra, inclusa l'ENI, a chiedere la possibilità di estrarre petrolio, di gestire i contratti petroliferi attraverso gli Stati Uniti. Ebbene, quelli sono tutti quattrini che comunque entrano e fanno sì che il mercato sia molto florido. I prezzi che salgono, in altri termini, arricchiscono chi di quei prezzi ovviamente fa la propria, diciamo, radice del guadagno. Per cui non mi stupisce, cioè quello è un settore che non andrà probabilmente mai in crisi, a meno che, e questo è un po' quello che va detto, ci sarà qualcun altro, per esempio la Repubblica Popolare Cinese, che puntando molto sulle energie rinnovabili allora cambierà il paradigma del sistema di capitale. Però lì bisogna arrivarci, e sicuramente il passaggio, soprattutto per il potere che questi assumono, e Mattei un po' ce l'ha raccontato quasi 100 anni fa, insomma, questo cambiamento è una rottura molto forte di sistema, ed è difficile immaginare un sistema di capitale che non si basi su, diciamo, i combustibili fossili e soprattutto con gli attuali paradigmi egemonici di gestione di potere.
2: Utili miliardari per le aziende energetiche e per le banche, dicevamo, ma brutte notizie in arrivo per le famiglie e i consumatori. Il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme sul calo energia, anche in Italia naturalmente i prezzi energetici rimangono molto alti, in particolar modo quelli sui carburanti, ci sono però anche rincari su trasporti e generi alimentari. Il Codacons, sulla base di dati Istat, ha provato a quantificare i danni per l'economia reale italiana e ha parlato di un'inflazione al 2,8% che si traduce, a parità di consumi, considerata la spesa totale delle famiglie, in una stangata media da 926 euro all'anno per la famiglia tipo di due adulti e un figlio, spesa che sale a più 1279 euro per un nucleo familiare con due figli. Allora, in questo senso, quali sono le novità, che cosa c'è da segnalare, Francesco Schettini?
3: Ma c'è da segnalare quello che dicevamo prima, che è un'economia che evidentemente si basa su un antagonismo di classe, cioè lì dove ci sono profitti miliardari c'è una massa che paga questi profitti miliardari, perché non è che i soldi si generino dalle scommesse to cure e basta. Evidentemente c'è qualcuno che ci guadagna e qualcuno che ci perde, e questo è sempre molto importante nella mente, perché quando si fanno discorsi sistemici, l'Italia, i consumatori sono categorie che non stanno all'interno dell'economia, perché i consumatori possono essere padroni e possono essere parte della classe più precaria che esistono, morti di fame, sono sempre consumatori, se no non vivi in questo sistema. Per cui è giusto dire, cioè, tu appartieni a una classe subordinata, è quello che ti costa, è quello che ti comporta un andamento dell'economia di questo tipo, è quello che comporta invece a quelli di cui abbiamo parlato prima. In tutte le crisi normalmente i grandi gruppi ci guadagnano, escono rinforzati. Ricordiamoci la pandemia, che è uno degli ultimi ricordi più freschi che tutti abbiamo, sono usciti tutti estremamente rinforzati, e le tecnologiche hanno guadagnato a ritmo di milioni al minuto. Parliamo di soldi che noi non accumuleremo neanche se fossimo nati 2000 anni fa e se ci regalassero 10.000 euro al giorno. Cioè, i patrimoni che ormai hanno loro in mano sono straordinariamente alti e non conoscono crisi, perché la crisi di capitale immediatamente è crisi di lavoro, e quindi noi la vediamo come nell'erosione del salario. L'erosione del salario, che vuol dire non tanto la busta paga che non cresce, sappiamo che è un problema enorme da noi, ma lo vediamo sui prezzi, e già usciamo fuori da un periodo in cui l'impennata dell'inflazione ha eroso i nostri salari in una maniera terribile. Mettici pure che per le stupidità o diciamo dei cardinali dell'ortodossia, come li chiama giustamente Brancaccio, mio collega Emiliano Brancaccio, di Bruxelles, la spesa pubblica sotto controllo impone anche chiusure di ospedali, chiusure di scuole, ricorso purtroppo a cliniche private, a visite private, e voi lo sapete meglio di me, chi ci ascolta lo sa. È quasi diventato impossibile vivere, il che vuol dire è difficile prendere un mutuo, è difficile pagare un affitto, non parliamo di quest'altro aspetto, è difficile mandare i bambini a scuola, vestirli, farli mangiare, fare la spesa, e quindi questo è salario, non è nient'altro. Se fanno le le capriole concettuali i nostri amici economisti che stanno nelle cattedre universitarie per chiamarle stagflazione, eccetera, stanno ingannando la gente. Questo si tratta esclusivamente di trasferimento da salari a profitti, da lavoratori subordinati, precari, piccole partite IVA a possessori di capitale, grandi major, chiamatele come vi pare, sono sempre quelli che pagano salari, e questa è la grande differenza. Se non si intuisce che tutto il nucleo, diciamo, dell'economia capitalistica si basa su una gestione di classe del potere, siamo sempre fuori strada. E spero che con queste parole, insomma, un po' vi ho dato qualche indizio per poter cercare di capire come funziona il tutto.
2: E per questo ti ringraziamo, Francesco Schettino, economista e docente all'Università della Campania Luigi Vanvitalli. A risentirci.
3: Grazie a voi, un abbraccio e buona serata.
0: Hey yo, queste per le mie donne, tutte. Le mie sorelle, le mie zie, tutte, le mie guerriere, questa è musica per donne.

0: calda anche l'aria. Radio Onda d'Urto, le 16:53 minuti, torniamo in studio, in collegamento con noi Francesco della nostra redazione, intanto un saluto.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Dunque, ci siamo collegati con te questa mattina perché sono passati 48 anni dall'omicidio mafioso dell'attivista e compagno Peppino Impastato, avvenuto il 9 maggio del 1978 a Cinisi. Come ci raccontavi questa mattina, come ogni anno, la Casa della Memoria Felice Peppino Impastato ha organizzato una serie di iniziative per ricordare l'impegno civile e politico del fondatore di Radio Out. Le iniziative continuano anche questo pomeriggio.
1: Sì, il pomeriggio, come ogni anno, si svolge il corteo che parte dalla sede di Radio Auto, che si trova nel paese di Terrassini, che è il paese adiacente a Cinisi, e arriva al paese di Cinisi. Questo corteo, a lunghezza di qualche chilometro, che avviene ogni anno. Il corteo è partito da circa un quarto d'ora, molto frequentato, come comunque avviene sempre in queste occasioni, veramente dico qualche migliaio di persone, consideriamo che appunto siamo in un paese, comunque anche in Sicilia, cioè, quindi non fate a raggiungere il resto dell'Italia. Ci sono appunto varie organizzazioni che hanno partecipato e anche qualche partito politico, principalmente sono organizzazioni di movimento, anche sindacati di base e persone comunque che fanno attività politica in Sicilia, specialmente contro la mafia, che purtroppo è un problema ancora attuale, anche se ormai se ne parla poco, ma ha cambiato metodi sicuramente rispetto agli anni 70, quando uccideva appunto le persone che si mettevano di mezzo, però esiste ancora. Importante comunque ricordare persino il passato, perché una cosa, lui ha utilizzato come metodo per combattere la mafia molto la radio, le radio che erano appena nate, e allora le radio libere, e quindi con questa, con Radio Out, che era appunto Terrafini, il paese di Cinisi, cinese, trasmetteva tutti i giorni contro la mafia, faceva dei programmi anche molto interessanti, pesanti, che davano molto fastidio, che hanno dato molto fastidio. Lui allora era candidato anche alle elezioni comunali a Cinisi per la lista di Democrazia Proletaria, è stato ucciso pochi giorni infatti prima delle elezioni, poi è stato eletto, anche perché parecchia gente l'ha votato, anche se purtroppo ormai era stato ucciso. I compagni e compagne hanno continuato in questi anni a ricordarlo, perché i primi tempi, appena è stato ucciso, siccome era stato fatto esplodere con una bomba sulla ferrovia, era stato indicato dagli apparati investigativi, cioè dai carabinieri, dalla Procura della Repubblica e dalla Questura di Palermo, come un terrorista, perché la prima versione è stata che naturalmente stava facendo un attentato e non si voleva riconoscere la lotta alla mafia, che ricordiamo che comunque qua in Sicilia la mafia è sempre sopravvissuta grazie anche alla copertura e alla connivenza con le forze dell'ordine, con le istituzioni, con la magistratura, perché è stato sempre così fino a quando è cambiato qualcosa con l'arrivo di Falcone e Borsellino a fine anni 80, fino ad allora c'era una copertura da parte di tutti. E anche stamattina l'ho ricordato, come anche la stessa Cinisi, sia la Democrazia Cristiana che governava, che la Chiesa Cattolica, che era naturalmente un potere.

0: che ancora oggi si vede con tutte le coste occupate da costruzioni abusive e anche attività abusive, che allora c'era anche delle attività di campeggio, di turismo, tutte gestite dalla mafia che aveva combattuto Peppino in passato, ha tentato di combattere, che poi naturalmente questi hanno continuato a prosperare dopo la sua uccisione, senza che nessuno naturalmente andasse mai a toccare gli interessi della mafia in questo territorio, come in buona parte della Sicilia e anche in buona parte del sud. Oggi è importante che comunque ad animare sia la Casa Memoria che appunto l'associazione che ricorda Peppino in passato, ci sono molti giovani e giovane che sono impegnando, e anche a questo corteo comunque sono presenti parecchi giovani e anche parecchie scuole, perché comunque hanno partecipato anche le scuole del territorio, alcune addirittura intestate anche a Peppino in passato. Oggi ci sono il liceo, ci sono altre scuole che finalmente prendono un po' di coscienza di quello che c'è. È ovvio che anche oggi il potere, che sappiamo che in Sicilia governa la destra, è un potere che non può esserci senza l'aiuto della mafia, quindi in realtà ancora chi governa in questa regione è chi naturalmente non dà fastidio e copre gli interessi della mafia, che oggi sono cambiati, non sono più appunto come erano una volta, più espliciti, però sicuramente sono molto profondi ancora in tante attività, dai rifiuti, dalle attività commerciali, da tante attività, e comunque c'è un controllo in generale del mondo del lavoro e dello sfruttamento dei lavoratori, anche da parte anche tutta la questione agricola e tutto quanto. Ecco, vi ho mandato poi due interviste fatte, una con una ragazza giovane che ha 23 anni mi sembra, che partecipa appunto per scelta alle attività della Casa Memoria, e la seconda invece di una compagna che era una compagna del gruppo politico di allora, di Peppino in passato, che ricorda la nascita del primo gruppo femminista, che era stato un momento molto importante, un gruppo femminista a fine anni 70, che comunque metteva in discussione il ruolo della donna in Sicilia e il ruolo della donna specialmente in questi paesi, che quando magari nelle città come Palermo sicuramente la situazione era un po' diversa, ma nei paesi naturalmente la situazione per le donne era sempre peggiore. Quindi sentirete queste due interviste che ho realizzato. Ecco, il corteo comunque andrà avanti ancora, penso ci vorrà un'oretta arriveremo alla sede del appunto della Casa Memoria a Cinisi, che è l'ex abitazione del mafioso Badalamenti, che è stata finalmente sequestrata da mafia e oggi trasformata in casa della memoria. Ecco, direi che non so se avete qualche domanda, ma questa è un po' la descrizione che sta avvenendo.
1: Francesco, noi ti ringraziamo per questo collegamento, per questo racconto della mobilitazione di questo pomeriggio, che come ci dicevi è molto partecipato, e andiamo ad ascoltare le interviste che hai realizzato. Prima di farlo ti diamo un saluto.
0: Va bene, grazie, ciao a tutti.
1: Dunque, andiamo quindi subito ad ascoltare una delle due interviste che ha anticipato nel collegamento Francesco della nostra redazione. Iniziamo con l'intervista ad Alessia, giovane volontaria della Casa della Memoria.
2: Allora, ciao a tutti, io sono Alessia, sono un'attivista volontaria di Casa Memoria e per me è molto importante questa storia perché grazie alla mia famiglia l'ho scoperta da quando ero molto piccola, me l'hanno sempre raccontata, quindi è stato per me sempre un punto di riferimento nel mio impegno, diciamo, nel sociale. E noi sostanzialmente a Casa Memoria ci occupiamo di accogliere gli studenti e le studentesse che ci vengono a trovare ogni giorno per continuare a mantenere viva la memoria di Peppino Impastato. Questa è tra l'altro una promessa fatta anche alla mamma di Peppino, mamma Felicia, che fino all'ultimo giorno della sua vita ha voluto che la sua casa fosse aperta a chiunque volesse ascoltare la storia di suo figlio. E quindi noi continuiamo a farlo ogni giorno e viviamo, diciamo, grazie a tutte le persone che vengono a trovarci.
1: E questa era l'intervista realizzata da Francesco della nostra redazione ad Alessia, giovane volontaria di Casa della Memoria. Vi proponiamo anche l'intervista

0: Marcella del gruppo femminista, come ricordava Francesco durante il collegamento, primo collettivo femminista a Cinisi.
1: Sono Marcella Stagno, facevo parte del gruppo dei compagni di Peppino Impastato. Abbiamo creato questo circolo musica e cultura dove siamo cresciuti e ci siamo costruiti prima ancora di esporci con l'esterno. È stato un punto molto importante che ci ha permesso di conoscere prima noi stessi, capire quali erano i nostri bisogni e poterli portare fuori. La cosa importante è che tutto questo avveniva 50 anni fa e all'interno di quel circolo musica e cultura siamo riusciti a creare un collettivo inizialmente femminile che poi si è trasformato con il tempo, con il passaggio alla radio e con una maggiore politicizzazione in collettivo femminista, ma che comunque nasceva dal capire i nostri bisogni. E se adesso vado a guardare vecchi appunti di quelle riunioni, certe volte mi viene proprio da sorridere perché realmente partivamo dalle cose più stupide, perché mio fratello che è maschio può uscire, io che sono femmina non posso uscire, perché mio fratello ha diritto ad andare a lavorare e la mia vita invece deve essere esclusivamente il matrimonio, i figli e la casa. Erano gli anni in cui si cominciava a parlare di contraccezione, di aborto, di divorzio, ed erano tutti temi che portavamo all'esterno. Chiaramente immaginatevi il giudizio che ci poteva essere del paese su di noi, avevamo delle etichette che non ci siamo mai più tolti, siamo rimaste quelle, però una cosa per esempio mi ricordo quando siamo passati alla radio, come collettivo femminista avevamo una trasmissione che si chiamava Spazio Donna e in questa trasmissione facevamo delle telefonate a casa proprio per fare domande sulla conoscenza dei sistemi contraccettivi, sul favorevole o meno a una possibilità di aborto. Erano telefonate dove chiaramente il 90% mi chiudeva il telefono nella faccia. Però mi ricordo una cosa, che quelle che erano sempre disponibili e mi rispondevano con grande affetto erano le suore. Avevo un pubblico di suore meraviglioso. E poi un'altra cosa che ritengo importante che si fece in quegli anni, intanto la cosa più importante era, io venivo da una militanza a Palermo, quindi ero già abituata a un determinato tipo di rapporto, però anche a Palermo, in città, non dico che le donne erano subordinate agli uomini, però eravamo gli angeli del circostile, quelli che giravano la manovella. A Cinisi questa differenza non c'è mai stata e anche quando abbiamo organizzato il primo comizio femminista sul corso di Cinisi davanti esclusivamente agli uomini di Badalamenti, quel comizio è stato preparato senza che né Peppino né nessun altro leggesse niente dei nostri appunti, senza che c'è nella più totale libertà e parità. E questa è stata la cosa più importante in assoluto.
0: E questa era l'intervista di Marcella del gruppo femminista, primo collettivo femminista a Cinisi, realizzata da Francesco della nostra redazione durante il momento di piazza, lì la manifestazione che si sta svolgendo proprio in questi istanti, nel 48esimo anniversario dall'omicidio mafioso dell'attivista e compagno Peppino Impastato, avvenuto il 9 maggio del 1978 a Cinisi.

0: Stadio d'Adurto, continuiamo con lo spazio approfondimenti. Il 9 e 10 maggio, mobilitazione popolare dei comitati per la difesa dei crinali dell'Appennino Mugellano e della montagna. La marcia popolare è promossa dai comitati Crinali Liberi dell'Appennino Mugellano, TES Italia Nostra Firenze, Comitato Crinali Liberi Londa. Mobilitazione contro il progetto eolico della società Ergo Renewable Plus del gruppo Eni. Presentiamo l'iniziativa con Martina del progetto Confluenza ai nostri microfoni.
1: Ciao, grazie mille per lo spazio. Allora, Confluenza nasce in realtà da ormai un paio d'anni nella città di Torino, a partire da un gruppo di cui fanno parte diversi comitati e persone che hanno preso parte alle lotte e vertenze più legate al territorio cittadino per la difesa di parchi e spazi verdi nella città di Torino, ovviamente raccogliendo anche varie sensibilità e persone che hanno partecipato al movimento NoTav più in generale o a collettivi studenteschi universitari di stampo ecologista. Nasce questo progetto con un po' l'obiettivo di costruire una rete più ampia, prima a livello regionale, ma poi si è quasi da subito trasformata in un'ambizione più a livello nazionale, nell'ottica di accumulare una forza a partire da queste varie attivazioni dei comitati spontanei che negli ultimi anni abbiamo visto nascere in maniera abbastanza diffusa sul territorio e che appunto nascono a partire da vertenze che riguardano la difesa del territorio, dalle più svariate tendenzialmente rispetto alla contrapporsi a progetti e opere che vengono considerate dannose o comunque che non rispondono ai bisogni reali, alle necessità reali delle comunità che vivono i territori. Oltre a questo, quindi sviluppare questa rete in questo senso, ma anche per costruire, diciamo, una narrazione, un punto di vista che possa andare a valorizzare un sapere che di fatto viene costruito e prodotto dal basso, perché di fatto quello che vediamo in queste lotte è che c'è il contributo da parte di tantissime esperienze diverse, competenze diverse, esperti che prendono parte alle lotte per portare delle argomentazioni appunto a favore delle vertenze. Questo ci è sembrato importante intanto per, come dire, mettere un po' in piedi un percorso che potesse anche mettere a critica, diciamo, un sapere scientifico e tecnico che molto spesso è legato a delle sfere di competenza che in qualche modo provengono dall'alto, comunque che rimangono chiusi in certi circuiti, ma che di fatto invece esistono anche in un'ottica di mettersi a servizio delle lotte, e questo ci è sembrato significativo in questa fase, anche più a livello generale. E per fare questo, quindi, si è messo a disposizione una parte del sito InfoOut per raccogliere, diciamo, proprio questo sapere appunto dal basso. Nel tempo, quindi, si sono costruiti diversi momenti di confronto, in particolare su una questione che poi appunto, andando a conoscere questi comitati e prendendo parte ai vari momenti di lotta, ci è sembrato essere piuttosto centrale, ossia la questione della contraddizione energetica, e che vediamo appunto essere sicuramente centrale anche rispetto agli eventi più generali a livello globale, no? Quindi questa tendenza anche da parte dell'Italia, del governo italiano, a voler andare nella direzione di produrre il più possibile energia sotto anche il cappello di questa transizione energetica ed ecologica, che però di fatto porta con sé tutta una serie di contraddizioni, ed è quello che viene messo a critica molto spesso dai comitati, soprattutto appunto in ambito di energie rinnovabili, nel senso che quello che viene fuori è che non ci sia una reale intenzione da parte del governo e poi a scalare ovviamente delle amministrazioni locali e regionali di andare nella direzione dell'abbandono effettivo delle fonti fossili, in quanto sappiamo benissimo essere causa delle crisi che ci sono a livello generale sul piano climatico, e quindi dover fare fronte all'emergenza climatica è chiaramente una necessità, però la transizione per come viene fatta viene di fatto calata dall'alto, indipendentemente dal volere di chi abita i territori, e soprattutto significa semplicemente un accumulo di più fonti diverse. Quindi non l'abbandono delle fonti fossili, ma semplicemente andare ad aggiungere più possibilità di produzione energetica. E la domanda che è un po' sta alla base di tutto questo è: a cosa serve, a chi serve tutta questa energia? Chiaramente in uno scenario bellico generale è chiara, abbastanza chiara la risposta, e lo vediamo oggi, quindi nell'ottica appunto di un orizzonte di guerra, il fatto che l'energia serva soprattutto a questo e non sicuramente per migliorare le condizioni di vita della popolazione, anche perché quando poi andiamo a vedere realtà o esperienze, anche singoli cittadini che fanno anche dei tentativi in un'ottica di autoproduzione energetica per comunque riuscire ad appropriarsi, diciamo, di questo terreno, di questo ambito, per una gestione diretta, per effettivamente andare a consumare meno, inquinare meno e anche a pagare di meno, di fatto si scontano tutta una serie di limiti e di criticità, di ostacoli, affinché effettivamente si possa andare in quella direzione per cambiare le cose per davvero. Non da meno il fatto che si continui e si ricominci, diciamo, a parlare di nucleare, che viene tra l'altro a livello europeo considerato una fonte sostenibile, e questo, diciamo, porta con sé anche qua una serie di criticità, sia dal punto di vista della nocività di questa energia, il fatto che comunque l'Italia, in particolare il Piemonte, accolgono ancora da tempo una percentuale di scorie del passato nucleare di cui ancora non si sa che cosa farne, e in più ovviamente in un contesto bellico generale è chiaro come il nucleare sia o da un lato obiettivo o strumento di guerra. Quindi tutto questo, diciamo, è un po' l'orizzonte narrativo di criticità che vengono sollevate, su cui si sta lavorando attraverso questo progetto, e a partire proprio dalla conoscenza, dallo scambio che avviene sui territori con i comitati che direttamente si attivano in questo senso.
2: Chiarissimo, grazie Martina, buona giornata, a risentirci.
1: Grazie a voi, ciao.
0: E dopo questo collegamento con Martina del progetto Confluenza, ci colleghiamo con Fabrizia di Transizione Energetica Senza Speculazione. Con lei continuiamo a parlare delle mobilitazioni popolari di questo sabato 9 maggio e di domani, domenica 10 maggio, dei comitati per la difesa dei crinali dell'Appennino Mugellano e della montagna.
3: Allora, TEZ è una coalizione ambientale di oltre 150 comitati e associazioni che si sono costituiti per fronteggiare la colonizzazione industriale di terreni rurali e di crinali appenninici. TES, transizione energetica senza speculazione. È possibile realizzare una transizione energetica che sia veramente ecologica, cioè che non vada a devastare ecosistemi montani naturali, tra i meglio conservati, e terreni rurali che sono fonte di cibo per le nostre comunità, di occupazione e di mitigazione climatica, evitando il consumo di suolo.
2: Ecco, per il 9 e 10 maggio avete promosso questa mobilitazione popolare dei comitati per la difesa dei crinali dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione speculativa in siti industriali eolici. Ecco, cosa non vi piace di questo progetto?
3: Di questo progetto non ci piace il disegno di trasformare i Quirinali dell'Appennino Mugellano in siti industriali. E per quanto riguarda il Monte Giogo di Villore e Corella, abbiamo visto aperture di strade dove erano faggete in pendenza, cementificazione di suolo forestale per chilometri e addirittura sbancamento e abbattimento di faggete addirittura dove passa il sentiero Italia 00 e il sentiero Europa E1 e GEA Grande Escursione Appenninica. Quindi chilometri deforestati, sbancati, cementificati per farvi passare le cosiddette autostrade su sentieri di un metro e mezzo di larghezza, arrivare anche a strade di 15 metri, dai 12 ai 15 metri, per far transitare i mezzi eccezionali del trasporto delle pale eoliche. Sul Monte Giogo di Villore Corella si parla di torri eoliche alte 170 metri, mentre invece per il progetto eolico Londa, che Londa è comune del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, si parla di 6 torri eoliche di 200 metri di fronte al Monte Falterona. Monte Falterona che è la montagna sacra per gli Etruschi, etimologicamente deriva da Baltruna, trono del cielo, trono degli dei. Monte Falterona, Campigna, da cui scaturisce l'Arno che attraversa Firenze. Sono crinali fragili, instabili, franosi, crinali importantissimi dal punto di vista forestale perché trattengono la montagna e quando ci sono fenomeni climatici in emergenza come piogge che possono durare un'intera giornata, sono proprio le foreste a trattenere la montagna dal franare giù a valle con tutti i disastri che questo provoca, sia come allagamenti, alluvioni, smottamenti, frane e quindi anche perdita di vite umane e di raccolti e anche di settori industriali o agricoli che vengono devastati dalla montagna che non tiene più a causa della deforestazione, della cementificazione, dell'apertura dei versanti con queste strade per far passare i mezzi speciali. Quindi noi riteniamo, per quanto riguarda il progetto eolico Londa, queste strutture praticamente andrebbero addirittura nei 3 chilometri di zona buffer Cuscinetto ai confini del Parco Nazionale, mentre invece si dovrebbe andare nella tendenza opposta. Anziché cementificare e industrializzare il corridoio ecologico importantissimo che collega il Parco Nazionale al Prato Magno, si dovrebbe invece tutelare queste aree e, secondo la strategia nazionale europea della biodiversità, bisognerebbe proprio riconoscere queste aree, questi corridoi ecologici importantissimi che evitano la frammentazione delle aree protette, bisognerebbe riconoscerle proprio come aree protette. Quando invece si cambia destinazione, diventano siti industriali, queste aree perdano tutti i vincoli paesaggistici e le tutele ambientali e diventano preda di altri settori, come il settore della telefonia, il settore militare, il settore delle biomasse, del taglio delle foreste per bruciare gli alberi e farne elettricità, e spesso anche questi territori vengono incamerati dalle società, dal patrimonio immobiliare delle società eoliche e non ritornano mai più alle comunità. Le comunità vengono espropriate di terreni, di oliveti, di marroneti, di campi, i capidotti sono lunghi chilometri e portano l'energia dalle montagne direttamente a valle, dove ci sono le cabine terna, e l'energia viene immessa in rete nazionale senza che le comunità ne traggano benefici, solo eventuali compensazioni che però in qualsiasi momento, siccome non sono più obbligatorie come erano prima con le royalties, possano venire meno. Quindi alle comunità rimangono i danni. Per esempio, queste sono zone che vivono della bellezza della natura e del paesaggio, proprio perché siamo un comune del parco nazionale e l'identità di questo comune verrebbe completamente stravolta, tanto da diventare una periferia industriale con tutto il degrado e quindi la cessazione delle attività che sono connesse al turismo naturalistico, escursionistico, didattico, e che sono la risorsa più grande che questa comunità possiede.
2: Certo, quindi insomma quello che avete in mente voi è chiaramente una transizione energetica che deve essere ecologica e quindi deve passare dal risparmio di consumo di suolo, evitare abbattimenti di ettari di foreste e soprattutto evitare la cementificazione del suolo forestale.
3: Certo, e anche la compromissione di sorgenti e reti idrografiche, perché le torri, essendo molto alte, hanno bisogno di macrofali che affondano in profondità nella terra, e le strutture di cemento sono talmente grandi e impattanti che comunque non vengono tolte. Quindi questi siti rimarranno industriali e anzi diventeranno zone di accelerazione con procedure rapide e semplificate per l'aumento delle torri eoliche e anche l'aumento sia in numero che in altezza. Cioè queste torri eoliche poi diventano sempre più alte e sempre più numerose, essendo ormai questi considerati siti industriali.
2: Ricordiamo che tra l'altro il Mugello è già stato in passato una zona molto, come dire, colpita, no? Dal punto di vista ambientale, col prosciugamento anche di numerose falde acquifere in occasione dei lavori di costruzione della linea ad alta velocità.
3: Sì, possiamo dire che il Mugello ha già dato con queste grandi opere che sono estremamente speculative e non rappresentano una reale risorsa di sviluppo e di benessere per le comunità che vivono nel territorio. Quindi noi riteniamo che la transizione energetica debba essere ecologica, debba essere sostenibile, provenire dal basso e non con progetti calati dall'alto di grandi multinazionali, che le comunità possono essere dunque rinnovabili, energetiche, eque, sostenibili, partecipate e soprattutto solidali. Quindi l'energia non rivenderla per fare profitto e a scopo speculativo dunque, ma per reinvestire questa stessa energia nelle povertà energetiche e in progetti di sviluppo decisi dalla comunità stessa. Quindi riteniamo che ogni territorio, ogni comunità abbia la sua specificità, che attraverso una rigorosa pianificazione si debba rispettare quelle che sono le identità dei territori e soprattutto deve essere la popolazione a decidere il tipo di risparmio energetico, ottimizzazione energetica, quale tipo di energia si vuole produrre, autoconsumare e poi investire in progetti solidali.
2: Ecco, questa marcia popolare del 9 e 10 maggio è promossa dai comitati crinali liberi dell'Appennino Mugellano, da TES, da Italia Nostra Firenze, dal Comitato Crinali Liberi della Londa, e sono stati invitati anche amministratori e associazioni, insomma, del territorio. Come l'avete pensata questa marcia su 2 giorni?
3: Sì, abbiamo pensato allora di ritrovarsi alle ore 12 alla stazione di Contea Londa, provincia di Firenze, e di fare un momento di pausa pranzo in cui ognuno porta il pranzo a sacco, poi verrà fornita l'acqua. Poi partiremo da Contea alle ore 13, ci metteremo in marcia e arriveremo a Londa e faremo un'assemblea pubblica dalle ore 16 alle ore 18 in piazza di fronte al Palazzo Comunale. E qui questa assemblea sarà articolata con una serie di interventi che spiegheranno le motivazioni della marcia, la difesa e la tutela dei crinali del comune di Londa, che è anche porta di accesso al Parco Nazionale Foreste Casentinesi ed è anche montagna fiorentina insieme a San Godenzo, e la nostra intenzione è di andare nella direzione di ampliare i confini del parco e non di industrializzarne appunto quelle che sono le zone cuscinetto di tutela del parco stesso. E quindi noi vorremmo un futuro in cui si va nella direzione dell'ampliamento dei confini del parco e nell'acquisire una voce sempre più importante all'interno del parco, perché va detto che il parco è una grande risorsa anche economica e di sviluppo per i comuni che vi appartengono. E per noi è anche molto importante la decisione del Consiglio dell'ente parco unanime di esprimere parere contrario al progetto eolico Londa, cosa che è stata fatta il 15 dicembre, e anche la posizione unanime degli 11 sindaci della comunità del Parco Nazionale, che ha espresso parere contrario al progetto eolico Londa. Quindi verranno proprio espressi tutte quelle che sono le motivazioni che ci portano a essere in cammino per i crinali liberi, per l'Appennino e per tutti quei giovani che sono ritornati a vivere in montagna, e per la salvaguardia dei frutti antichi, dei marroneti, quindi dei prodotti di eccellenza per gli apicoltori, coloro che appunto sono tornati ad allevare animali qui nei nostri territori, che hanno aperto aziende agricole e molti che hanno attivato mutui per ristrutturare strutture recettive per fare accoglienza, agriturismi, e che vedrebbero tutto il loro futuro compromesso dall'industrializzazione eolica dei crinali appenninici.
2: Chiarissimo, Fabrizia di TES, transizione energetica senza speculazione. Grazie per essere stata con noi, una buona giornata e a risentirci.
3: Grazie, arrivederci.
0: E questo era quindi il collegamento realizzato con Fabrizia di TES, transizione energetica senza speculazione. Tra pochi istanti, prima di passare la linea a Scuola Resistente, vi proponiamo nuovamente la trasmissione, l'appuntamento del venerdì realizzato con il nostro collaboratore e economista Andrea Fumagalli ieri venerdì 8 maggio nella sua rubrica dell'analisi critica dei fatti economici della settimana. Nell'appuntamento di ieri abbiamo affrontato diversi temi, dagli utili delle principali compagnie energetiche e le ricadute invece negative della guerra in Medio Oriente per le famiglie, arrivando fino ai dazi illegali imposti da Trump e alla presentazione della proposta di tassazione dei grandi patrimoni. Di questo appunto ne abbiamo parlato ieri con il nostro collaboratore Andrea Fumagalli, che vi andremo a riproporre dopo lo stacco musicale con l'artista Ensi, che sarà ospite alla festa di Radio Onda d'Urto.

ancora, ne faremo ancora, ne faremo ancora. Una vita sola, una morte sola, ne faremo ancora, ne faremo ancora.

0: ragione.
1: Eccoci qua con Andrea Fumagalli, nostro collaboratore e curatore della rubrica del venerdì di analisi critica dei fatti economici della settimana. Buongiorno Andrea.
2: Buongiorno a te Rosangela, un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, abbiamo diversi argomenti, iniziamo con la notizia proprio di qualche ora fa, perché è stata presentata ieri mattina presso la Corte di Cassazione di Roma la proposta di legge di iniziativa popolare promossa al comitato 1% equo, che punta a introdurre una tassazione sui grandi patrimoni escludendo la prima casa. Fondi da destinare alla sanità pubblica, all'istruzione, alla casa, all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro, nonché ancora alla disabilità e al sostegno al reddito. Quanto stabiliscono i promotori della legge di iniziativa popolare, Andrea?
2: Sì, certo, questa è un'iniziativa molto importante che adesso sentiremo il parere della Cassazione, che dovrebbe essere positivo. È una legge di iniziativa popolare, la soglia da raggiungere minima è 50.000 firme, ma ovviamente l'obiettivo di questa campagna è arrivare almeno più di 500.000 firme per porre all'ordine del dibattito politico e anche nel dibattito sui programmi per le prossime elezioni politiche del 2027 la questione dell'introduzione di una imposta sulle grandi fortune, frase che viene utilizzata, che è stata utilizzata in Spagna quando il governo Sanchez 2 anni fa ha approvato una proposta di legge a cui questa legge di iniziativa popolare fa riferimento. L'idea è quella, sulla base dell'articolo 53 della Costituzione, che dice che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività, ebbene tutti questi due elementi fondamentali del principio costituzionale non sono oggi attuati in Italia. Primo perché non tutti pagano le tasse in maniera uguale. E poi perché il sistema tributario non è più improntato a criteri di progressività. Quanto paga? Oggi, ad esempio, l'1% più ricco paga in media il 32% di tasse sul reddito. Sono dati che sono stati ricavati da una ricerca fatta da alcuni docenti dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, che è andato ad analizzare la distribuzione degli scaglioni di reddito sulla base sulla popolazione. Dunque l'1%, viene fuori da questa ricerca, più ricco paga, della popolazione italiana, paga in media il 32% di tasse sul reddito. Vorremmo ricordare che un lavoratore dipendente che guadagna 1.000 euro al mese ne paga il 35%. Questo accade, perché avviene questo? Perché circa il 95% del reddito dell'1% più abbiente non deriva da reddito e quindi sottoposto all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, ma deriva da capitale, che in Italia è tassata al massimo al 26%. Quindi vuol dire che il reddito da lavoro o il reddito anche da impresa, che va dentro a compilare la dichiarazione dei redditi sulla quale viene calcolata l'IRPEF, ha una tassazione diversa dal reddito di capitale. Inoltre dobbiamo aggiungere che questo governo ha introdotto la flat tax per i nuovi, cioè in realtà è stato il governo Renzi a introdurla, la flat tax per i nuovi residenti miliardari, che per esempio spesso hanno spostato il domicilio e la residenza a Milano in particolar modo. Ecco, per questi miliardari che sono venuti ad abitare in Italia le aliquote sono ancora più basse. Per esempio, un patrimonio di 100 milioni di euro e redditi da capitale per 10 milioni di euro, invece del 26%, arriva a pagare tra l'1 e il 3%. Ecco, questi ci sono altri esempi che potremmo aggiungere. Questo vuol dire che c'è una sperequazione, una distorsione nel pagamento delle imposte che favoriscono le fasce molto più ricche e molto più abbienti, no? Questo studio dimostra addirittura che sopra i 70.000 euro di reddito annuale vi è un calo, una regressività delle aliquote fiscali, dal punto tale che allo 0,1% più ricco ha un'aliquota massima, ha un'aliquota fiscale che è intorno al 10%. Allora, di fronte a questa situazione è dovendo avere la necessità di ottemperare al dettame costituzionale, un gruppo di economisti, sociologi, esperti, eccetera, ha proposto una legge di iniziativa popolare. Questa legge di iniziativa popolare prevede che sopra i 2 milioni di patrimonio, al netto della prima casa, quindi la base della prima casa, anche se fosse un castello per ipotesi, non verrebbe preso in considerazione, viene applicata un'aliquota fiscale dell'1%, cioè una cosa veramente minima. Significa che se io ho un patrimonio di 3 milioni di euro, sul milione di euro che eccedi 2 milioni pagherei l'1%, quindi pagherei su un milione 10.000 euro, che non è una cosa abnorme, anzi è una proposta abbastanza timida. Però questo 1% tende a essere progressivo fino ad arrivare al 3,5% per scaglioni che arrivano dal 2 ai 3 milioni e mezzo, dai 3 milioni ai 5 milioni e oltre 5 milioni di patrimonio. Questo è il concetto. La base imponibile, dove viene calcolato il patrimonio, che è l'elemento forse più problematico, consiste dei valori immobili, la proprietà di immobile al valore catastale, ripeto, escludendo la prima casa. Poi abbiamo gli strumenti finanziari al valore di mercato del 31 dicembre dell'anno, le partecipazioni societarie calcolate al valore fiscale, che sono i dati che vengono poi dichiarati al fisco, e i beni esteri posseduti da residenti italiani, il cui valore è quello dichiarato dal quadro RV, che era quell'intervento che qualche anno fa il governo Tremonti aveva iniziato a fare, il ministro delle finanze Tremonti aveva iniziato a fare per richiamare in Italia i capitali all'estero. Allora, noi abbiamo che si calcola che le persone che si trovano in questa situazione, cioè che hanno un patrimonio calcolato in questo modo superiore a 2 milioni, dovrebbero essere tra le 150.000 e le 450.000 persone, cioè tra lo 0,17 nella valutazione della stima più bassa e l'1% nella valutazione più elevata. Da qui ne consegue che il gettito che dovrebbe essere ricavato varia nella versione della stima più bassa a 23 miliardi di euro, mentre nella versione della stima più elevata dovrebbe arrivare a 50-53 miliardi di euro, cioè una somma abbastanza considerevole. Detto questo, la proposta di legge di iniziativa popolare tratta anche la destinazione di questo entraggio fiscale, che potrebbe valere dai 26-55 miliardi di euro, e vincola la destinazione di questi soldi ad alcuni comparti, tra cui la salute, l'istruzione, l'abitazione, l'ambiente, la disabilità, che i fondi della disabilità sono stati tagliati esattamente pochi giorni fa per trovare i soldi per la riduzione delle accise dal governo Meloni, la sicurezza sul mercato del lavoro attraverso l'assunzione di nuovi ispettori del lavoro, forme di sostegno al reddito, no? Per quanto riguarda le persone in difficoltà economiche, quindi ripristinare e rimodulare un intervento di reddito di cittadinanza, tra virgolette, e poi c'è una riduzione dell'IRPEF per i lavoratori dipendenti, per i lavori a basso reddito, finalizzata al recupero del fiscal drag, che ha portato a un incremento dell'imposizione, soprattutto per coloro che pagano le tasse e non le eludono. Oltre a queste due misure, quindi imposizione sui grandi patrimoni, destinazione vincolata delle risorse in questo modo ottenute verso forme di servizi sociali, abbiamo un terzo intervento che riguarda l'adeguamento delle tasse di successione ai livelli medi europei. In Italia è il paese europeo dove le tasse di successione, grazie agli interventi fatti da Berlusconi, ovviamente per interessi di natura del tutto personale, come ben sappiamo, le tasse di successione sono praticamente inesistenti o sono molto basse, intorno al 4% al netto sempre della prima casa. Mentre in Gran Bretagna abbiamo tasse di successione che arrivano quasi fino al 40%, in Francia il 25%, in Spagna il 20% e così più o meno anche in Germania. L'idea è quella di portare l'aliquota sul patrimonio che viene ereditato dai membri della famiglia che ne hanno diritto al netto della prima casa a una tassazione intorno al 20%. Questo dovrebbe comportare un ulteriore gettito fiscale che potrebbe essere utilizzato per finalità di carattere sociale. La campagna di raccolta delle firme dovrebbe iniziare, se la Cassazione dà il suo ok, ma ci sono buone probabilità che ciò avvenga, no? Il 15 maggio, ci sono 6 mesi di tempo, e quindi fino al 15 novembre per la raccolta delle firme. L'obiettivo non è arrivare ai 50.000 firme, che è il minimo indispensabile perché la legge possa essere discussa, perché quest'anno le firme verranno presentate al Senato. Il Senato ha 2 anni di tempo ed è obbligato entro 2 anni di tempo dal deposito della legge a discuterla nelle commissioni apposite, a differenza del caso che se la legge fosse depositata alla Camera, dove non c'è obbligo di discussione. Sappiamo che stando questo governo sicuramente le commissioni boccerebbero questa proposta di legge, se la maggioranza rimane quella che è, però è importante che ci sia un enorme numero di firmatari, perché questo discorso di intervento fiscale come primo passo per una riforma fiscale verso un fisco più equo e più vicino ai cittadini possa aver luogo è fondamentale per aumentare il dibattito su questa proposta e ovviamente in vista delle prossime elezioni questa proposta potrebbe entrare in un pacchetto programmatico, ovviamente che dovrebbe essere gestito dalle forze di opposizione a questo governo. Non sappiamo sicuramente se questo avverrà più o meno, ma sicuramente questo è un intento politico e quindi vale la pena andare a firmare. Saremo poi aggiornati poi sull'andamento delle firme. C'è un sito che si chiama 1%, adesso vado a vederlo, aspettate, dovrebbe essere 1%equo.org, lo trovate su qualunque server, che dà tutte le informazioni, dalle stime delle entrate, tutta una serie di dati ancora più dettagliati di quanto non possa fare io in questo momento.
1: Benissimo, l'altro argomento è l'aumento dei propri utili grazie alla guerra in Medio Oriente della Shell. L'ha annunciato lo stesso colosso energetico britannico, andando oltre le attese, considerando che il 20% della sua produzione di petrolio e gas proviene proprio dall'area e al centro del conflitto. Nel primo trimestre 2026 la Shell ha registrato una crescita degli utili netti pari al 19%. Questo avviene, per la verità, in generale. Tutte le principali compagnie energetiche hanno beneficiato dell'impennata dei prezzi del petrolio e se le compagnie energetiche guadagnano, la crisi intacca invece il potere d'acquisto delle famiglie europee. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'impatto della crisi del conflitto in Medio Oriente costa alle famiglie italiane da 450 a 2.270 euro a famiglia l'anno. Tra l'altro, voglio aggiungere, Andrea, anche la performance del gettito per quanto riguarda l'IVA, anche grazie proprio alla spinta del caro energia e dell'inflazione. Le imposte indirette, di cui l'IVA fa parte, hanno registrato una crescita significativa pari a un più 2,4%.
2: Esattamente, tutte queste informazioni, i profitti delle grandi compagnie petrolifere, il costo della guerra di Trump contro l'Iran, Trump e Netanyahu contro l'Iran per le famiglie italiane e l'aumento del gettito delle imposte indirette, costituito prevalentemente dall'IVA, sono tutte collegate, sono tutti gli effetti, i primi effetti che danno un'idea degli effetti economici della tensione geopolitica nel Medio Oriente, nello stretto di Hormuz. Per quanto riguarda la Shell, ti confermo ulteriori dati, andando a verificare gli utili rettificati della Shell, secondo quanto dichiarato proprio ieri l'amministratore delegato Wall Stawon, sono saliti a 6,9 miliardi di dollari, ovvero 5,86 miliardi di euro, nel primo trimestre del 2026, che si tratta del 24%, quindi più del 19% degli utili netti, in più rispetto ai 5-6 miliardi di dollari di un anno prima. Inoltre, questo ha consentito a Shell di annunciare un aumento del dividendo del 5%, no? Insieme a un programma di riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di dollari nei prossimi 3 mesi, il famoso buyback, per cui gli acquisti reciproci fra azionisti di un'impresa all'interno delle azioni di un'impresa o con azionisti di un'impresa simile, porta a un incremento fittizio del valore delle azioni che comunque consente di ottenere delle plusvalenze non indifferenti, quindi arricchire ulteriormente azionisti che sono già di per sé molto ricchi. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che prima delle tensioni belliche il petrolio Brent, che è quello che viene quotato sul Mare del Nord, la Shell è un'impresa petrolifera del Mare del Nord, veniva quotato intorno ai $70 e adesso viene intorno ai $120. Questo ovviamente ha comportato un forte aumento dei profitti, tant'è vero che in Gran Bretagna si sta discutendo della necessità di estendere quella che c'è già una tassa che esiste, cioè estendere la tassa sugli extra profitti. In Italia, come sappiamo, non ce n'è nessuna tassa sugli extra profitti, in Inghilterra c'è una tassa abbastanza ridotta e si sta discutendo se, di fronte a questi dati, di fronte a questi profitti molto elevati, se ampliarla. In Italia forse sarebbe il caso di iniziare a discutere se introdurla o non ampliarla. Per quanto riguarda invece gli effetti sulle famiglie italiane, noi abbiamo l'effetto alle famiglie italiane da 450 euro secondo il costo di aumento della tassa, diciamo, della guerra che peserà su ogni, mediamente su ogni famiglia italiana, può variare, come dicevi tu, da 450 euro nello scenario migliore, ovvero nel caso che la guerra e si ritorna alla situazione precedente, allo sblocco dello stretto di Hormuz, termini entro un mese. Nello scenario peggiore, che significa che la situazione va avanti per almeno 4-5 mesi ancora, si arriverebbe a una tassa, diciamo tra virgolette, di 2.270 euro. Questa è stata la stima che è stata fatta dal Fondo Monetario Internazionale nella giornata di martedì scorso, che l'ha fatto non soltanto riferita all'Italia ma ad altri paesi, e la tassa, la cosiddetta tassa Trump, visto che la guerra l'ha dichiarata Trump, o tassa Trump Netanyahu, pesa in Italia molto più che negli altri paesi europei. E questo dipende dal fatto che i costi per l'energia in Italia sono di gran lunga peggiori e più alti d'Europa. Perché già nel secondo semestre del 2025, questi sono dati Eurostat, l'Italia era già ai vertici in Europa per i costi del gas domestico, che era 481 euro per 100 kilowattori,

0: tutto questo ha effetti anche sulla bilancia pubblica, sui conti pubblici, perché l'aumento dei prezzi energetici ha un effetto sull'inflazione complessiva, perché aumentano i costi del trasporto, c'è la ricaduta sui prezzi finali di consumo, eccetera, eccetera. Come sappiamo, si stima che quest'anno in Europa si arriverà un'inflazione che dovrebbe superare il 4% secondo la Banca Centrale Europea, probabilmente in Italia sarà più alta, proprio per la natura di prezzi energetici più elevati della media europea, e questo si traduce in un aumento del gettito delle imposte dirette, cioè dell'IVA, perché l'IVA ovviamente viene calcolata sul prezzo finale di vendita, intorno del 22% per la gran parte dei beni, poi ci sono delle aliquote più basse, delle aliquote più alte, ma per pacchetti di beni particolari come la casa si paga il 4%, alcuni beni di lusso si arriva oltre il 30%, ma mediamente per il 95% dei beni l'IVA è al 22%. Questo 22% viene calcolato su un livello di prezzo maggiore, questo comporta quindi degli introiti maggiori. Vuol dire che il risanamento, l'aumento delle entrate fiscali, ricordiamo che quest'anno l'Italia ha aggiunto il record della pressione fiscale, cioè del rapporto fra entrate fiscali, sia dirette che indirette, rapportate al PIL. Questo è dovuto a due fattori. Il primo è il fatto che le entrate dirette attraverso il pagamento delle tasse tipo IRPEF sono aumentate in seguito al fiscal drag e sono state pagate prevalentemente dalle famiglie a medio-basso reddito. E adesso abbiamo un incremento delle entrate dovuto all'aumento dell'IVA che verrà anche questo pagato dalle famiglie a medio-basso reddito. L'aumento della tassazione in Italia non va a colpire i ricchi, ma va a colpire i poveri. Per questo a maggior ragione è necessario un intervento di una legge sui grandi patrimoni.
1: Intanto, a poche settimane dalla scadenza, lo ricordiamo il 30 giugno, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, che negli auspici avrebbe dovuto modernizzare il nostro paese, è di fatto incompleto. Sapere però dove sono finiti i quasi 200 miliardi destinati all'Italia è praticamente impossibile. Dall'ultimo aggiornamento della piattaforma Open PNRR di Open Polis si scopre che, alla faccia della trasparenza, il numero delle opere effettivamente monitorabili attraverso i dati lasciati al governo è diminuito invece che aumentato, 280.000 su 655.000 progetti finanziati.
0: Esatto, se andiamo a vedere la piattaforma sono 280.767 progetti realizzati. Ricordiamo che per esempio molti di questi hanno a che fare con l'alta velocità. Abbiamo però i pagamenti per questi progetti variano da un minimo del 5% a un massimo del 62%. Il totale dei progetti che dovrebbero essere finanziati, che sono stati presentati in Europa nei tre anni durati del PNR, ammonta a un numero superiore ai 600.000. Questo vuol dire che meno della metà dei progetti che sono stati proposti sono stati effettivamente o non del tutto realizzati o sono in corso di realizzazione. A giugno scadono i tre anni del PNRR e nonostante che il governo Meloni si beni di essere il governo più virtuoso, che l'Italia è lo stato più virtuoso perché è quello che ottempera in misura maggiore gli obiettivi che sono stati dichiarati, in realtà sembra che questo non sia vero se questi dati sono corretti. Sarà difficile. Questo vuol dire che i 340.000 progetti che ancora mancano dovranno essere in qualche modo recuperati e bisognerà vedere se per questi 340.000 progetti ci saranno ancora le risorse disponibili. C'è un problema che bisogna prendere in considerazione in questo caso qui, l'aumento dei costi su progetti di lunga durata. Ad esempio, cambiando argomento, ma stiamo sempre in una simile materia, l'evento olimpico delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha portato rispetto alle previsioni iniziali a un incremento di extra costi di 130 milioni di euro che adesso la regione Lombardia, Milano e Cortina dovrebbero pagare se non c'è un intervento pubblico di Stato, e non sembra che ci sia visto la carenza di soldi in questo momento. Questi extra costi sono quelli che poi graveranno su quei progetti del PNRR che non sono stati ancora realizzati, magari potranno essere realizzati in futuro ma avranno dei costi superiori. Soprattutto in una situazione in cui c'è un tendenziale aumento dei prezzi. Quindi si tratta tutto di progetti che probabilmente buona parte di questi non verranno realizzati.

0: realizzati rimarranno sulla carta e quindi gli effetti benefici del PNRR saranno di sicuro inferiori a quelli stimati.
1: Andrea, siamo in chiusura, due notizie molto molto brevi. I dazi del 10% imposti dal presidente USA a Trump lo scorso febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte di Commercio Internazionale statunitense, è così?
0: Esatto. Allora, la situazione molto velocemente è questa. Sei mesi fa, non ricordo se 5-6 mesi fa comunque, già la corte relativa al commercio internazionale statunitense ha bocciato tutto il progetto di imposizione dei dazi che Trump aveva presentato nel famoso Liberation Day di cui abbiamo parlato due settimane fa. Trump si era molto arrabbiato per questo e ha immediatamente reagito facendo una nuova introduzione di dazi più ridotti al 10%. Ma anche questa proposta di legge è stata dichiarata illegale, illegittima, non più dalla Corte dei Conti, ma dalla Corte riferita solo al commercio internazionale, che è una Corte composta da tre elementi. Pare, secondo indiscrezioni giornalistiche, due abbiano votato contro la legalità di questo intervento e uno a favore. E al momento attuale, quindi, tutta la politica protezionista di Trump trova un ostacolo legislativo che ne impedisce l'attuazione. Vedremo come reagirà Trump.
1: E l'altra invece notizia è il nuovo colpo di scena che riguarda le CDA di MPS. Ieri infatti la banca ha comunicato le dimissioni con decorrenza immediata di Fabrizio Palermo e la nota dell'istituto afferma che l'amministratore non ha condiviso le recenti determinazioni in materia di governance.
0: Esatto, ne avevamo parlato qualche settimana fa da questi microfoni quando era stato il colpo di scena per la definizione del consiglio di amministrazione dei Monti dei Paschi. C'era stato un conflitto interno fra alcune cordate, quella legata a Palermo, a Fabrizio Palermo, che insieme a Passer e a Vivaldi dovrebbero essere i nuovi CEO del Monte dei Paschi nella nuova formulazione dove aveva acquisito Mediobanca ed era entrata per l'acquisizione di Generale, perché questa era la partita in corso. Con un colpo di scena invece questa cordata, che era data per vincitrice, è appunto capitanata da Fabrizio Palermo, perde nel consiglio di amministrazione e invece viene rieletto quello che era il vecchio amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, che è
1: Lovaglio, esatto, Luigi, esatto. Lovaglio.
0: Quindi Lovaglio diventa di nuovo, si conferma CEO del Monte dei Paschi di Siena nella sua configurazione con Mediobanca e parte delle Generali. E ovviamente questo ha portato poi a circa 4 settimane di distanza alle dimissioni di Palermo, che non vuole fare, diciamo, il capo della minoranza da questo punto di vista. Ricordiamo che soltanto qualche giorno fa Carlo Vivaldi, che era un altro rappresentante della lista di supporto a Fabrizio Palermo, era stato dichiarato decaduto perché non aveva dato, come la legge prevede, le dimissioni da consigliere di Banca Mediolanum. Quindi questo c'è l'idea che ormai la partita è fatta e che la nuova dirigente del Monte dei Paschi di Siena non è quella voluta dai Caltagirone, non è quella supportata dal Vecchi, non è quella che il governo Meloni, in particolare Giorgetti, auspicava.
1: Benissimo Andrea, ci salutiamo qua, ti ringrazio e ci aggiorniamo la settimana prossima.
0: D'accordo, buona fine settimana e buona continuazione sulle frequenze antagonistiche di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti.

0: Radio Nadurto, sono le 18:08 minuti, si conclude così lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio e la linea passa a Scuola Resistente.
1: La scuola è una cosa da stare in gabbia, cioè non... a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè poi sai quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, quelle cose lì non c'entrano, cioè nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita. A urlare voglio vivere.
2: Scuola Resistente, un programma a cura di Stefano Bertoldi, in onda su Radio Onda d'Urto il sabato alle ore 18. Potete riascoltare tutte le puntate sul sito www.radioondadurto.org.

0: Scuola Resistente, siamo in collegamento con la Bolivia, Manfredo Pavoni Gai, che intanto ringraziamo a nome di tutti gli ascoltatori, Radio Onda d'Urto e di Scuola Resistente. Manfredo Pavoni Gai è insegnante, in questo momento è in permesso di studio e di ricerca in questo paese molto interessante. Ci sarebbe molto da dire anche sulle lotte di cui Radio Onda d'Urto ha dato notizia nei giorni scorsi, le lotte degli insegnanti anche molto energiche, ma siamo qui con Manfredo per approfondire insieme a lui un aspetto che mi ha colpito molto e credo tutti i colleghi insegnanti saranno colpiti da quello che ci starà per dire per quanto riguarda i programmi. Veramente noi siamo in confronto all'età della pietra. Manfredo, intanto grazie. Cosa ci puoi dire dei programmi scolastici, come si inquadrano a livello politico e culturale generale e quali sono le prospettive future?
1: Sì, un ciao, un buongiorno a tutti, un buon pomeriggio a tutte e a tutti. E come dicevo, in queste settimane ci sono state moltissime manifestazioni degli insegnanti, perché il governo PAS, che è il nuovo governo, diciamo, neoliberista che è stato eletto, sta mettendo mano ai programmi. E sono dei programmi che mi hanno stupito per la loro capacità, diciamo, di lettura di una società che sta cambiando velocemente, e in America Latina, secondo me, questa questione dell'intersezionalità, dell'educazione all'affettività, diciamo, è interessante e marca un avanzamento rispetto alla nostra situazione europea. Ti faccio un esempio. I programmi degli ultimi anni sono stati sviluppati con l'idea che bisognava superare lo Stato-nazione. La Bolivia non è più uno Stato-nazione, nel senso di comunità immaginata, tutti uguali, stessa lingua, stessa cultura, l'idea un po', diciamo, feroce che la destra in Italia chiama italiani a casa nostra, padroni a, no, padroni a casa nostra. La Bolivia è uno Stato plurinazionale. All'interno di questa idea di superamento della comunità, diciamo, statuale, della Stato-nazione, i programmi, dalle elementari fino alle superiori, si focalizzano su due aspetti: la decolonizzazione come pilastro fondamentale per una trasformazione sociale ed educativa, e la depatriarcalizzazione. Non è uno scherzo, io vi posso mandare il programma del terzo trimestre della classe seconda media, e dice proprio così: lo studio dell'essere umano nella sua dimensione integrale, dimensione biologica, psicologica, socioculturale, superamento della violenza di genere, superamento della violenza sessuale, economica e simbolica, il femminicidio, depatriarcalizzazione, uguaglianza di genere e convivenza armonica e inclusiva. Quindi c'è un po' questa idea che quello che loro chiamano il buen vivir, in Aymara si dice suma camagna, ha a che fare anche con un'idea di superamento del maschilismo, della figura del maschio tossico, diciamo. E quindi la depatriarcalizzazione è un punto chiave per questa pedagogia, perché loro pensano che inventando, diciamo, visto che le identità sono performative, pensando a nuove identità maschili, si può lavorare sul recupero, per esempio, dell'identità della cura, dell'identità affettiva dell'indios precolombiano che curava la Pachamama così come curava i figli. E i ruoli tra uomo e donna non erano così fortemente divisi come nella società post-colombiana, diciamo, nella colonia. Quindi per loro aprire a un'idea di identità multipla della nazione significa anche pensare a una decostruzione degli stereotipi di genere e provare a inventare una mascolinità che non ha niente a che fare con il potere e l'autorità dello Stato-nazione. E così pensare anche a una femminilità che non ha niente a che fare con la sottomissione o i compiti domestici. E quindi la pedagogia che si insegna qui in Bolivia, che si sta cercando di insegnare, promuove sicuramente una identità e un'educazione sessuale che vede lo sviluppo degli studenti al di là della loro situazione di genere, diciamo. Anzi, il focus è la uguaglianza del genere, la prevenzione della violenza contro le donne, la relazione tra il vivir bien, quindi buen vivir, e il superamento delle relazioni oppressive tra uomini e donne. Mi ha stupito perché questa educazione, altro che educazione sessuale, e questa educazione intersezionista, diciamo, come si può dire, che prova a andare al di là delle divisioni dei generi, si insegna anche all'elementare. Chiaro che la società boliviana non è un paradiso, è una società maschilista perché è una società che ha vissuto la colonia, la schiavitù, insomma, l'etnocidio degli Aymara. Però è interessante questa relazione tra depatriarcalizzazione, che per loro è trasversale alla costruzione di uno Stato plurinazionale. Quindi, riconoscendo che la struttura coloniale patriarcale mutuata dalla colonia europea
2: Essendo un capitolo,
1: lavora
2: seguici Marco,
1: insieme
2: ti
1: per
2: aspetto.
1: mantenere una discriminazione anche di collettiva, no? Per cui, se sei in uno stato nazionale, c'è qualcuno che conta di più e qualcuno che conta di meno. Quindi mi sembra che la pedagogia boliviana su questo cerchi di costruire una coscienza critica contro la violenza, contro la discriminazione, proprio attraverso una cultura depatriarcalizzata, diciamo, dalle elementari fino al collegio, fino ai 18 anni.
0: Ecco, Manfredo, per quanto
1: Sì?
0: riguarda le prospettive future, adesso che situazione hai trovato lì nel paese? Non so se ci puoi parlare anche delle tue attività, dei tuoi colloqui, incontri, per darci un po' un quadro complessivo, perché ovviamente faccio questa domanda nel quadro di una politica statunitense che vede dal confine con il Messico in giù tutti questi paesi come il cosiddetto giardino di casa, e gli ascoltatori sanno benissimo a cosa mi riferisco, anche perché la Rada è molto vicina alla situazione di Cuba e insomma, com'è la situazione a livello generale e anche a livello scolastico, visto le proteste, che cosa si sta per abbattere sopra la società o se, diciamo, per fortuna con le proteste sono riusciti in qualche modo a bloccare dei riflussi reazionari.
1: No, diciamo, le proteste sono riuscite a rimettere al centro dell'agenda politica il fatto che vincere le elezioni da parte di un governo, diciamo, neoliberale, fino a una destra non così estrema come in Argentina, ma comunque una destra, non significa cancellare tutti gli avanzamenti, anche con tutte le difficoltà che ci sono state. Quindi sicuramente la ministra dell'educazione deve mettere mano a dei programmi che sono stati comunque accettati dai genitori con fatica, però ormai sono diventati un patrimonio. Il problema è che non sono assolutamente in linea con una cultura conservatrice. E quindi penso che sul paese si sta abbattendo un tentativo di controriforma, come è stato in Brasile quando c'è stato il periodo di Bolsonaro. E chiaramente nella zona, diciamo, di La Paz, quindi nella zona più indigena, andina della Bolivia, la resistenza è fortissima perché questi programmi sono stati elaborati non calati dall'alto dal governo Morales, ma sono nati da un impegno trasversale degli indios e degli indios che sono nelle scuole che insegnano. Chiaramente nella parte boliviana tropicale, quella vicino al confine col Brasile, Santa Cruz, la zona diciamo di Tamaipata, dove è stato ucciso Ernesto Che Guevara, quella zona lì è più conservativa e appoggia il governo. Quindi, siccome la Bolivia è uno stato plurinazionale e anche uno stato federale, sicuramente in queste scuole pubbliche di questa parte qui tropicale, questi programmi salteranno, resisteranno nella zona Aymara, quindi Cochabamba, Potosí, la zona dei minatori, la zona diciamo che ha più sostenuto il governo Morales del Suma Camagna, cioè del Buen Vivir. Però chiaramente mi ha stupito vedere come gli insegnanti si sono, ma poi dopo lo sciopero degli insegnanti e le manifestazioni c'è stata la solidarietà dei trasporti. Qua il movimento sindacale è fortissimo nei trasporti, sono tutte piccole cooperative che trasportano tutta la popolazione con i microbus eccetera, e anche questo nella settimana passata ha avuto c'è stato uno sciopero enorme, bloccato tutta la parte diciamo andina della Bolivia. È interessante perché quelle manifestazioni, Stefano, degli insegnanti non avevano anche se c'è un problema economico, la guerra comunque, qui in Bolivia non c'è il petrolio come in Brasile o in Perù, lo importano appunto dal Brasile, dal Perù e parte anche dagli Stati Uniti. Quindi i prezzi sono aumentati, l'inflazione è cresciuta, però lo sciopero era sui programmi, cioè loro hanno difeso nello sciopero appunto e hanno manifestato con dei volantini che proprio davano l'articolazione della didattica dalle medie alle superiori con tutti questi programmi. Hanno tolto le 2 ore di religione cattolica e al posto di religione cattolica nelle scuole pubbliche c'è psicologia, storia della psicologia, cioè per un paese così cattolico diciamo fa effetto.
0: Ecco, facendo un confronto con l'Italia possiamo dire che anche su questo aspetto siamo veramente indietro, perché quando si parla di insegnamento della religione cattolica, anche se ci sono peraltro anche un po' di ambiguità rispetto ai programmi che andrebbero o potrebbero essere fatti, la cosiddetta materia alternativa allora di religione diciamo che è lasciata alla libera interpretazione dell'insegnante, che decide di portarsi 1 o 2 studenti per classe per svolgere un programma che sostanzialmente è lasciato alla libera iniziativa, non c'è un programma di materia alternativa. Quindi questo può essere bene ma anche un male, però ecco, per esempio si potrebbe cogliere l'occasione per strutturarla questa materia alternativa e magari venire incontro a tutto ciò che sembra quasi fantascientifico, viene fatto addirittura alle scuole medie. Se pensiamo a una cosa così da noi in Italia sarebbe quasi impensabile. Ecco, cos'altro possiamo aggiungere sui programmi? Cos'è che ti ha colpito leggendoli?
1: Mi ha colpito per esempio
0: di grosso.
1: Mi ha colpito molto che un'altra parte del programma del terzo trimestre della scuola media inferiore ha questo tipo di titolo. Allora, intelligenza emozionale, intelligenza multipla, intelligenza emotiva, capacità di autocontrollo e gestione delle emozioni, sviluppo delle abilità sociali, comunicazione assertiva, superamento della critica. E sono stato diciamo 2 o 3 volte a seguire delle lezioni nella scuola media di La Paz e mi ha molto colpito il fatto che non c'è più la lezione frontale. La disposizione del banchi e delle sedie ricorda un po' le aule di Paulo Freire, Pedagogia dell'oppresso. Il professore dà i titoli un po' delle tematiche e poi loro lavorano in gruppo per preparare una specie di seminario su quel tema che gli è stato affidato. Chiaramente l'insegnante, la professoressa, il professore dà anche dei riferimenti bibliografici. E mi ha molto colpito, Stefano, la loro capacità di collaborare. Noi siamo molto più conflittivi e individualisti nella scuola e poi loro lavorano su La prevenzione dell'aggressività e della violenza con tutta questa parte legata alla gestione delle emozioni, alla comunicazione positiva, assertiva, insomma, è una società che pur essendo chiaramente magari più indietro, più indietro, con delle difficoltà strutturali, a volte le scuole piove dentro, non hanno i banchi, non hanno magari il proiettore, come si dice, la lavagna luminosa, però
0: Marino.
1: dal punto di vista della gestione delle emozioni, della crescita individuale e di gruppo, mi ha molto stupito, ti devo dire, mi sembra una pedagogia molto che guarda al futuro, che guarda i problemi, anche c'è un grandissimo spazio al cambiamento climatico, perché loro ci tengono molto a questa cosa della Pachamama. Quindi la terra, la cura della terra, e i ragazzini piantano tutti gli alberi, i fiori in classe. C'è molta questa, non so, ho trovato una. Ecco, se entri in una media in Italia, senti quella conflittualità, anche quella rabbia, e qua molto meno, perché secondo me hanno una pedagogia che lavora su la prevenzione di questa cosa, pur essendo una società che dovrebbe essere molto arrabbiata perché ci sono un sacco di problemi. Io ho sentito una mancanza di violenza che non vuol dire a essere apatici, no? Discutono, fanno domande. Per esempio, per farti un esempio, una settimana fa in questa scuola c'è stato una denuncia fatta da loro, 12-13 anni. Perché un professore, secondo loro, non aveva questa sensibilità e aveva un modo di rivolgersi alle ragazze un po' maschilista, hanno scritto un piccolo documentino e l'hanno mandato alla dirigente. Cioè, non so, da noi a 12 anni come saremmo messi, ma non vedo che qui ci sono dei processi di maturazione, almeno teorica, molto forti, molto avanzati.
0: Ecco Manfredo, dalle tue parole colgo un altro collegamento con l'Italia perché hai parlato di tematiche che da noi, tu sai che faccio parte del gruppo che assiduamente scrive, purtroppo devo dire, ogni giorno stigmatizzandole le presenze di militari e anche delle forze dell'ordine a affrontare temi come, dicevi tu, la violenza di genere, però sul lato non della prevenzione ma della deterrenza. Ecco,
1: Certo.
0: la Bolivia, come dicevi giustamente tu, adesso non so i dati, non conosco affatto questo paese, però immagino che il prodotto interno lordo e il reddito pro capite sia un po' più basso rispetto alla media italiana. Però dicevi
1: Molto più
0: che
1: basso.
0: giustamente, la potenziale rabbia viene convogliata in una capacità di dialogo e di confronto, magari anche acceso, ma costruttivo. Ecco, rispetto a appunto la presenza militare o della polizia, tu hai avuto sensazioni come del resto si ha in Italia? Vabbè, tu conosci forse Torino, hai seguito anche a Scatasuna, tutto ciò che, cioè una città praticamente messa a ferro e fuoco dalle forze dell'ordine, che se ne dica, insomma, da parte del governo, è stata un'operazione veramente medievale. Ecco, com'è la situazione lì in Bolivia? Non so se sai se entrano nelle scuole oppure no, però che sensazione hai girando per la città? Roma, per
1: No,
0: esempio, è una
1: allora.
0: città completamente militarizzata.
1: No. No, adesso non voglio fare la narrazione guevarista, però qui non c'è nessuna militarizzazione della città, nonostante ci sono stati degli scontri. Ma diciamo, gli insegnanti stavano entrando nel Parlamento, quindi li hanno bloccati proprio. La polizia è molto, almeno alla PAS, è molto ritirata. Per farti un esempio, addirittura il carcere. La polizia sta fuori ma non gestisce l'interno del carcere. Il carcere di San Pedro, che è il carcere principale nel centro di La Paz, in Plaza Murillo, vicino al Parlamento, è un carcere autogestito. Sembra proprio un esperimento di abbandono dello Stato. Certo, ci sono delle problematiche, perché poi, essendo autogestito, magari. Quelli che sono, però ci sono dei delegati votati dai carcerati, la polizia non controlla le celle, stanno tutto il giorno fuori, io sono stato nel carcere un giorno, quindi è chiaro c'è un sovraffollamento, però sono dei delegati, dei detenuti che sono votati dai detenuti e gestiscono l'organizzazione del carcere. Una cosa che si nota nella polizia rispetto alla nostra è l'estrema gentilezza, e anche in qualche modo, diciamo, nel carcere non c'è nessuna, pur essendo incasinato il carcere, perché vive questa un po' irrazionalità latinoamericana nel pensiero logico, come siamo abituati noi, però non ho mai trovato quella sorta di vendetta che c'è nelle nostre istituzioni rispetto alla sofferenza, a farli stare male. Tant'è vero che non c'è l'aria fuori, sono tutti fuori. Entrano la sera alle 9, alle 10 nelle celle, ma tutto il giorno stanno fuori, giocano, si autogestiscono. Non c'è quel sadismo dal mastro delle vedove, assolutamente. E la città, la polizia, non la si vede quasi mai sostanzialmente. Cioè, diciamo, le società latinoamericane, nonostante le dittature, i desaparecidos, oggi se fate un viaggio in Brasile piuttosto che in Bolivia, ancora di più in Uruguay, che c'è hashish, marijuana libera, coltivazione, eutanasia, sembrano delle società meno controllate delle nostre, molto meno controllate, ve lo posso garantire. Poi è chiaro che ci sono delle situazioni di rischio, perché c'è un'enorme povertà. Lo stipendio medio boliviano sono 350 euro, anche se non ho visto quelle povertà estreme che ho visto in America e in Brasile, ma questo significa 15 anni di governo Morales, è chiaro che la distribuzione c'è stata. Ti faccio un esempio: chi guadagna meno di 500 euro, fa la spesa, può detrarre; chi ha più di due figli e fa la spesa, spende 50 euro, può detrarre il 10% della spesa. Infatti tutti si fanno dare lo scontrino. Quindi sono delle società che per certi aspetti stupiscono.
0: Bene, Manfredo, per quanto riguarda invece, tornando all'argomento iniziale, e concludiamo su questo, tu per esempio, tornando a scuola, ti sentiresti di adottare o di proporre qualcosa che appunto viene dalla Bolivia, o ci rinunci in partenza? Ecco, faccio una domanda tra virgolette un po' provocatoria, però con tutti questi esempi positivi, la voglia di fare qualcosa qui da noi penso che venga, perché tu hai toccato con mano che si può fare.
1: Io proverò sicuramente a parlarne al collegio docenti, se mi lasciano un po' di tempo per raccontare l'esperienza. E chiaramente le nostre scuole sono ossessionate dalla intelligenza artificiale, dalla gestione proprio della burocrazia sempre più, quindi non so che impatto avrà al collegio docente una proposta così. Sicuramente io vorrei portarla, anche perché io insegno in una scuola per adulti stranieri con tanti latinoamericani, e quindi noi non possiamo limitarci a insegnare bene la lingua italiana o il corso di matematica per fare le 150 ore per la terza media. Cioè questa tematica del superamento di una mascolinità tossica in un paese dove ci sono tre femminicidi ogni tre giorni, insomma, vorrei poterlo inserire. Non, ti dico, non ho una grande speranza, perché secondo me noi italiani siamo intanto un po' troppo orgogliosi dei nostri, diciamo, dei nostri obiettivi, eccetera, quindi non siamo molto aperti anche a farsi mettere in discussione. E poi c'è una cultura del rigorismo, dell'efficientismo. Qui c'è più una cultura relazionale. E però io lo vorrei portare, certamente lo farò. Litigherò come al solito, ma diciamo proverò a portare almeno questa tematica di pensare non nell'ambito dell'educazione civica, pensare a un lavoro su il superamento del patriarcato, magari invitando i gruppi donne, i gruppi che lavorano sulla violenza di genere. Non sappiamo farlo noi, perché qui c'è anche stato una preparazione degli insegnanti, e hanno fatto tanto lavoro su questa cosa qui. Io non sarei in grado di fare delle lezioni sull'intersezionalità, però sicuramente proporrò che in Italia le persone che lavorano su questo siano coinvolte nelle scuole. Ci sono delle associazioni di donne, di pedagoghe, devono entrare nelle scuole pubbliche. Il
0: Beh,
1: nostro
0: va bene,
1: dibattito
0: io
1: è tremendamente
0: concluderei
1: indietro,
0: anche
1: Stefano.
0: con questa proposta. Ecco, si parla tanto appunto di violenza contro le donne. Ecco, a parte il fatto che mi sono guardato anche tutti i programmi che imperversano da nord a sud, portati avanti dalla Polizia di Stato, che spesso ha la sfacciataggine di venire nelle scuole, sono testimone diretto nella scuola dove insegno, sfacciataggine di venire a parlare in divisa, armati con la volante della polizia, e parlare di violenza contro le donne essendo poliziotti uomini. Cioè, al di là di
1: No, ma è
0: questo,
1: assurdo, una
0: e
1: cosa assurda.
0: infatti, al di là di questo ci sarebbero tantissime alternative, e molti, ti posso dire, non conoscono nemmeno lo sviluppo di questi centri per uomini violenti, perché
1: Violenti, sì.
0: una delle altre vittime del patriarcato, spesso non ci si fa caso, sembra quasi un'eresia, è prima di tutto è l'uomo che è vittima del proprio
1: Certo, noi
0: stereotipo.
1: abbiamo visto, io ho vissuto il patriarcato, in fondo io sono stato educato, io ho 60 anni e anch'io la sento sopra di me questa roba qui. Che poi Stefano, come si può dire, si trasforma anche nelle relazioni tra uomini, nelle relazioni della sinistra, nei gruppi di sinistra dove ci sono relazioni ancora di potere. Per esempio qui stanno superando l'idea del leaderismo, lavorano molto sul gruppo, sulla collettività. Non c'è il leader che lancia l'agenda politica e tutti dietro. E soprattutto qui stanno lavorando anche sul superamento della violenza della guerra. L'esercito boliviano è un esercito molto piccolo, che lavora molto sul problema degli incidenti ambientali, sulle frane, perché il paese è a rischio col cambio climatico, ma per loro, per esempio, il fatto della guerra, il militare obbligatorio, ma no, assolutamente, e per loro è un discorso che hanno superato negli anni Ottanta. Non è come in Europa
0: Benissimo.
1: che ci stiamo ritornando.
0: Manfredo, allora noi ti ringraziamo tantissimo di questa testimonianza che ci porti dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, sei 6 ore in meno rispetto a noi. E ti auguriamo un buon proseguimento, tanti stimoli, come si può dire, di ricerca, sia antropologica che anche sociologica, dalle tue parole. Noto un'intersezionalità anche a livello di discipline scientifiche notevole. Ti ringrazio per questo excursus che ci hai dato. Ci dobbiamo fermare qui perché l'invidia per quello che fanno i nostri colleghi boliviani sta salendo a livelli di guardia. Adesso chiaramente sto scherzando. E grazie mille, Manfredo Pavonigai, è stato qui ai microfoni di Radio Onda d'Urto dalla Bolivia, e probabilmente ci sentiremo anche più là quando risistematizzeremo tutte queste tue osservazioni, magari in maniera più, come si può dire, più approfondita su singoli aspetti che purtroppo, visto lo spazio, non potevamo, portare avanti. Grazie, Manfredo.
1: Grazie a voi, un saluto, un abbraccio.
2: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare voglio vivere.
3: Scuola Resistente, un programma a cura di Stefano Bertoldi in onda su Radio Onda d'Urto il sabato alle ore 18. Potete riascoltare tutte le puntate sul sito www.radioondadurto.org.

0: 7:40 minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio in breve, edizione delle notizie di questo sabato sera. L'Iran replica agli Stati Uniti d'America, gli USA pongano fine alle loro richieste eccessive ed irragionevoli e alle loro aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. Parole pronunciate dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta sulla sua ultima proposta d'accordo e aggiunge: vedremo come andrà a finire. E in una telefonata realizzata dal Corriere della Sera stamattina, Trump non ha voluto commentare lo spostamento di truppe dalla Germania verso il fronte orientale della NATO, ma ha confermato che sta prendendo in considerazione di spostarle dalle basi italiane. Rispetto alla Presidente del Consiglio Meloni, Trump ha ripetuto: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. E quando abbiamo osservato che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran per Hormuz, Trump ha interrotto l'intervista dicendo: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Sulla lettera di risposta dell'Iran, attesa ieri, Trump invece ha replicato di non voler commentare, almeno per il momento. E in questo quadro continua a salire la tensione ad Hormuz, dove le forze statunitensi hanno attaccato due petroliere battenti bandiera iraniana che tentavano di forzare il blocco militare imposto da Washington, mentre il prezzo del petrolio è tornato a salire viste le nuove tensioni. Rimaniamo nella regione, non si ferma il genocidio, l'occupazione e la pulizia etnica in Palestina portata avanti per mano israeliana. Nella striscia di Gaza è stato aggiornato il bilancio drammatico delle vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023. Le autorità palestinesi parlano di oltre 72.000 persone uccise e 172.000 ferite. A queste bisogna aggiungere anche un numero ancora imprecisato di vittime, i cui corpi sono ancora intrappolati sotto le macerie. Grave anche la situazione nella Cisgiordania occupata. Il vice portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Haq, hanno denunciato che dall'inizio del 2025 sono 40.000 i palestinesi costretti a lasciare le proprie case a causa dell'aggressione dell'esercito d'occupazione e degli attacchi dei coloni armati. Intanto Tiago Avila e Saif Bukashek, gli attivisti rapiti in acqua internazionale da Israele mentre partecipavano alla Global Sumud Flottiglia diretta verso Gaza, domani verranno rilasciati, anzi dovrebbero già essere stati liberati oggi. A dare annuncio è stata la stessa Global Sumud Flottiglia, che tra l'altro è ripartita da Creta e riprendendo così il suo viaggio verso Oriente. Arriverà a Marmaris, cittadina turca, in serata. Da qui poi verranno rivalutate e approfondite, fanno sapere, le strategie politiche per raggiungere Gaza. Israele intanto continua a non voler negoziare con il Libano, 3 uccisi in un raid sferrato oggi sulla parte meridionale del paese, numerosi altri attacchi su diverse città. Le forze d'occupazione israeliane avevano prima diramato anche un ordine d'evacuazione di 9 villaggi sempre nel sud. Intanto il Libano annuncia che il numero di morti per i raid compiuti da Tel Aviv dall'inizio della guerra, il 2 marzo, è salito a 2.759, 32 morti solo nelle ultime 24 ore. E torniamo in Italia, ma per parlare ancora di morti sul lavoro. 5 oggi, 3 dei quali uccisi mentre andavano a lavorare nei campi di Chioggia per raccogliere del radicchio. A perdere la vita in un incidente, infatti, su un minivan, 9 lavoratori finiti in un canale, 3 dei quali appunto morti, un 33enne e 2 braccianti di 25. Le vittime sono tutte d'origine marocchina. Il furgone li stava portando in una ditta a Calino per raccogliere appunto il radicchio. Si tratta di una zona con numerose aziende agricole. La quarta vittima di giornata, Paola nel Cosentino, un giovane di 23 anni, origini senegalesi, è morto mentre stava allestendo una struttura balneare sul lungomare di San Francesco di Paola. In corso gli accertamenti sulla dinamica, così come si sta ancora chiarendo la morte di un quinto lavoratore in Veneto su un mezzo agricolo che è precipitato questo pomeriggio in un dirupo a Val Dobbiadene dopo essere uscito da una carreggiata in pendenza. Torniamo agli esteri, la guerra in Ucraina, in occasione delle celebrazioni per la vittoria della seconda guerra mondiale, il Cremlino e Kiev hanno confermato l'aver concordato il cessate il fuoco di 3 giorni fino a domani, precedentemente annunciato da Trump. Sarebbe bello durasse di più, ha detto il presidente statunitense, la speranza però è infondata, ha detto oggi un consigliere presidenziale russo, Yuri Ushako. L'estensione della tregua, dice, non dipende solo da Trump, ma anche dalle altre 2 parti in causa. Intanto le autorità iraniane denunciano diversi attacchi attribuiti alle forze russe avvenuti nelle ore immediatamente precedenti il cessate il fuoco tra ieri sera e la nottata appena trascorsa. 5 morti e 5 feriti. A chiudere, 4 persone che erano sul volo KLM, su cui si trovava anche una donna morta per l'antivirus, sono passate da Roma. Lo fa sapere il Ministero della Salute italiano, precisando che in Europa però il rischio di contagio rimane molto basso. Il Ministero della Salute ha attivato tutte le procedure di valutazione del rischio in linea con i protocolli nazionali ed internazionali, spiegando che le valutazioni a livello internazionale di OMS e ECDC indicano rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa. È tutto con il Giornale Radio in breve, noi ci salutiamo adesso con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi la linea alle trasmissioni serali di Radio Onda d'Urto. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi, sabato 9 maggio 2026. Andiamo agli appuntamenti del Magazzino 47, dalle 21.30 alla Musica Live con Sud Disorder, Stiglitz Oi, Osaka Flu Punk, FBL Street Punk da Brescia. L'ingresso con sottoscrizione a 8 euro, la cucina è aperta con le patatine fritte, pane salamina, panino vegan, libreria 47, bar in funzione, a prezzi popolari. Oltre ogni confine, speranze e sofferenze di un giovane afghano lungo la rotta balcanica, l'appuntamento con lo spettacolo teatrale questa sera a partire dalle 20.30, lo spettacolo teatrale della compagnia I Balloons, e poi la testimonianza, racconto di Fawad e Raufi, l'ingresso è libero, tutto questo a Desenzano del Garda presso il teatro San Michele Arcangelo, via Croce 29 a Rivoltella, si comincia appunto alle 20.30. Critical Mass nell'edizione Blu in Bici di quest'anno a Brescia a partire dalle 18 in Piazza della Loggia, l'appuntamento per la Critical Mass, a seguire la cena e il ciclo cinema. Veniamo agli appuntamenti di cinema a Brescia, Love Me Tender alle 18.15 nella versione originale sottotitolata in italiano, Lo Straniero alle 21, Nino alle 20.30 al Cinema Nuovo Eden via Nino Bixio a Brescia. Cinema Sereno lo chiamava Rock and Roll di Saverio Smeriglio, l'appuntamento quest'oggi alle 20.50. Auditorium Giorgio Gaber di Castelmella, l'appuntamento alle 21 con Il Diavolo Veste Prada 2. Teatro Comunale di Cellatica, l'appuntamento alle 21 con Michael. Teatro CTM di Rezzato, spettacolo The Night of Musical. Il Cinema Giardino di Breno alle 21 propone Michael. Infine, alcune anticipazioni per la giornata di domani, la camminata per la pace contro tutte le guerre con ritrovo in Piazza Vittorio Veneto a Gussago a partire dalle ore 9, organizzato dal comitato Free Palestine di Gussago, Palestina Libera Gussago. E poi, sempre per quanto riguarda il Nina Festival, vi sottolineiamo che domani alle 12 ci sarà la musica di Brescia tra chiusure e prospettive, un intervento con il Del Talk con Marco Bertini, Andrea Ponzoni, Francesco Tomasini e moderato da Alberto Belgesto, un talk in ricordo di Jean-Luc Stott, l'appuntamento al Nina Festival alle 12 al Moca di Via Vidivia Cavour a Brescia. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org, saranno letti in questo spazio.

0: Nós ouvimos no Túnel do Tempo, sucesso de volta pra você, sim ou não, na voz de Anitta e Maluma, com participação de Maluma. Agora nós vamos para um breakzinho e na sequência eu volto trazendo mais programa Vai Vai Brasil.
1: Ma che sei scemo? Io, tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
1: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
1: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
1: Mi sono spiegato?
3: Ai!
1: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Ah, yeah. Ma dato mi sa, ma...

that flows within me. Mortals of no match for the living.

Buonasera a tutte e tutti, anche oggi noi presentiamo il nostro programma Vivara, quindi raccontiamo alcune cose che riguardano le cose che succedono in nostra parte. Comunque oggi è 9 maggio, è una giornata indimenticabile per noi perché 9 maggio 2022 è successo una cosa grave e poi anche una cosa molto resistente e popolo che ha dimostrato la loro resistenza davanti all'attacco ex presidente Mahinda Rajapaksa che quell'epoca era 2022, ricordate che in Sri Lanka era presidio permanente e una lotta che è continuata contro fallimento economico, contro i regimi che ha portato questo disastro al nostro paese. Cioè, quindi per cacciare via il presidente Gotabaya Rajapaksa e tutti i loro vecchi partiti, vecchi politici, quelli tutti responsabili del fatto che ha ridotto il nostro paese in questa maniera. Cioè, quindi dal 9 aprile, che è un mese, stata a quel presidio permanente, cioè, senza violazioni, solamente ha fatto richieste, radunare a gente, popolo, per la richiesta di cacciare via il governo e il presidente. Cioè, quindi un mese arrivando, 9 maggio, il primo ministro quell'epoca, ex presidente Mahinda Rajapaksa, è radunato a Colombo con i loro alleati simpatizzanti, cioè hanno fatto un'assemblea e fine assemblea hanno detto che questo è il momento per attaccare al presidio permanente, cacciare via loro e riprendiamo noi il nostro potere. Cioè, quindi c'erano lì davanti a loro, cioè suo ufficio, primo ministro e un'occupazione, tende e quant'altro. E Golfes davanti all'ufficio presidenziale, un altro enorme presidio. Cioè, quindi prima attaccato quella di vicino all'ufficio primo ministro e poi sono andati verso Golpes e anche picchiando le persone che in quel momento era lì e bruciato tutte le cose, c'erano biblioteche, c'erano grandi quadri, c'erano anche dei computer, cioè informatica, eccetera, eccetera, perché questo era ogni sera c'erano dimostrazioni e partecipavano tutti i tipi, cioè, quindi perciò dopo attacco come quel momento erano poco, ma subito dopo come studenti universitari e poi anche gli altri gente radunava lì, tutti arrivavano lì e hanno deciso di fermare quelli che arrivato fuori dal Colombo e con i pullman, diverse centinaia di pullman e poi tutto paese che gente scende fuori strada e cercavano chi andava a picchiare, chi andava a bruciare,
presidio permanente, quindi è dato di fare, cioè, quindi dopodiché al momento di picchiamento medici, infermieri e poi i laboratori attorno Golfes hanno raggiunto a piedi correndo al Golfes per salvare chi è ferito, chi era grave, cioè, quindi comunque dopo picchiamento un giovane è morto, un altro è rimasto handicap tutta la vita e tanti altri feriti. Quindi ha mostrato i loro personaggi, cioè, a dare solidarietà piena e poi ha cominciato di fermarsi, ma non hanno fatto male per chi ha picchiato, invece hanno fatto una cosa più bella, che c'era un canale, si chiama Bere Bebe, e un canale, l'acqua non è pulita, però cosa hanno fatto? Per conseguenza hanno detto: tutti dovete scendere, buttarsi all'acqua, e finché c'è ordine nostro non potete uscire fuori. Cioè, quindi hanno fatto una cosa bella così, e poi la sera e ha lasciato andare, però mentre i pullman, quelli che arrivati, pullman, quelli che stavano scappando, e hanno fermato tutti i parti, e così, e ha dato caccia, e poi la sera hanno bruciato più di 82 case dei politici e responsabili di quel fatto. Cioè, così è una giornata indimenticabile, il 9 maggio, una parte dimostrazione di popolo che ha dimostrato, e poi è arrivato 6 giugno fatto dimettersi tutti i gabinetto, e poi è arrivato 7 e 9 luglio che è scappata via presidente, cioè, così che 9 aprile, 9 maggio, 9 giugno, 9 luglio, e date importanza indimenticabile. Cioè, quindi questa è una parte che anche oggi stava festeggiando quelli partecipanti, leader, e di quanto altri, quelli che amavano a Ragalea. L'altra parte hanno fatto anche una manifestazione e un presidio che chiedendo a liberare quelli incarcerati dopo quel fatto. Prima quello che e ex primo ministro e i loro alleati che hanno provocato questa situazione, quindi loro sono ancora in libertà, invece quelli che partecipava dopo quel fatto per dare lesioni, allora lì loro, come partecipante della Ragalea, e centinaia e centinaia di gente ancora c'è, le accuse, alcuni ancora in carcere. Cioè, quindi è stata anche oggi una dimostrazione, e anche sono andati all'ufficio presidenziale a consegnare una richiesta che deve decidere il presidente a liberare tutti questi, perché non sono colpevoli col quel fatto, quindi
deve cominciare da chi provocato e poi avere giustizia per tutti. Invece, chi ha provocato sono liberi, invece quegli altri sono quelli risposti hanno in carcere. Quindi non era una situazione normale. E poi non sono partecipati quelli che accusati, che erano migliaia di migliaia di persone. Tra questi, come mai alcuni così cioè, arrestati, accusati, fatti? Cioè, devono accusare tutti quelli partecipanti, altrimenti devono liberare. Cioè, quindi, e poi attraverso questo. Fatto attraverso questo presidio permanente, questo Aragalea, e risultato è dato tutti i partiti vecchi, tutti i politici vecchi hanno potuto cacciare via, e questa occasione aveva nuovo governo per arrivare al potere. Cioè, quindi questo nuovo governo è una di quel Aragalea, è un'occasione che ha creato Aragalea per aprire a loro possibilità di governare, cioè, quindi hanno anche responsabilità di questo punto di liberare chi aveva chi aveva rischiato vita per fare questa Aragalea, cioè, quindi, tuttavia, questo è come hanno chiesto il Presidente, dare una risposta chiara, altrimenti ricomincia da organizzare contro anche questo governo di fatto che hanno promesso aveva, cioè, se prendeva a carico di governo, liberava questi, invece non ha fatto. Tutte le altre cose che hanno promesso adesso stanno fallendo. Cioè, quindi gente normale, chi votanti e anche soprattutto giovani, è cominciato di lamentele contro questo governo. E qui oggi hanno fatto una dichiarazione, ha consegnato al presidente: guarda, se voi avete ancora 3 anni di tempo di mostrare di cambiare quello che aveva promessa, ancora non ha fatto, ancora non sta portando avanti vecchia politici, vecchia sistema politica, quindi. E se non mostrare, se non mantieni queste promesse, siamo dei rappresentanti dell'Aragalea, siamo disposti nuovamente di organizzare un'altra ondata di Aragalea. Cioè, quindi è un avvertimento anche per questo governo, perché questo governo sta dimostrando incapacità di governare, e succede tante cose durante questo periodo, ancora 2 anni di vita. Questo governo ha cominciato di tante altre brutte cose che non riescono a governare bene. Abbiamo parlato settimana scorsa una morte non chiara, quindi soprattutto è un testimone che aveva tante informazioni, che stava facendo indagini, e quindi è un testimone importante, e così morto. Allora, per quello sta facendo indagini, mentre quel fatto anche 2 giorni fa, anzi ieri, ha trovato un altro accusatore morto, e una parte di come
accusatore e l'altra parte che è di un testimone. Stiamo parlando di ex amministratore delegato di Sri Lankan Airlines, Kapila Chandrasekara, è accusato di aver accettato tangenti nell'ambito dell'accordo per l'acquisto di aerei Airbus. Da un mese in carcere e 2 giorni fa ha rilasciato su cauzione, causa di false garanzie, annullata la sua liberazione e dato ordine di arresto il 12, arresto 12 il 7 maggio. Mattina del 8 maggio lui preparava a presentarsi insieme ai suoi avvocati, ma quando sono stati gli avvocati a casa sua, dove era dormito quel giorno, e era trovato morto. La polizia di Collopitia e Colombo ha confermato il ritrovamento del corpo di Kapila Chandrasekara, ricercato per aver presentato 2 false garanzie per una somma di 15.000 rupie in relazione all'accordo con Airbus. Chandrasekara aveva dichiarato alla commissione inchiesta sulle accuse di corruzione di aver versato tangenti all'ex presidente Mahinda Rajapaksa e ad altri in merito all'accordo con Airbus. La polizia ha avviato un'indagine per stabilire se la sua morte sia stata un suicidio, una morte naturale o un omicidio. Kapila Chandrasekara era già stato arrestato nel 2013 in relazione all'acquisto e al leasing di 14 nuovi aerei mobili, tra cui 6 di A330 e 8 di A350 da parte di Sri Lankan Airlines dalla francese e Abus. C'erano accuse secondo cui Abus avrebbe corrotto funzionari di Sri Lankan Airlines per assicurarsi questo accordo. Kapila Chandrasekara aveva dichiarato alla commissione anticorruzione che la relativa commissione era stata pagata anche a Mahinda Rajapaksa. Questo comunque ha rilevato questo fatto di corruzione perché era tre paesi, America, Inghilterra e Francia, faceva indagini, faceva come via legale che lì ha confermato che è stato questo tangente. Cioè, quindi, dopo questa dichiarazione, Kapila ha fatto dichiarazione giurata dicendo che quando faceva indagine della commissione anticorruzione, il direttore della commissione che aveva minacciato di rilasciare tale dichiarazione e di rilevare i nomi di ex presidente e suo figlio con gli altri persone. Altrimenti succederà come è successo di un testimone di un altro caso che si era precedentemente suicidato impicchiandosi, avvertendolo che la stessa sorte sarebbe potuta accadere anche a lui se non avesse fornito le prove richieste. Quindi lui, dopo che ha detto quelle commissioni, ha dato una parte all'ex presidente Mahinda Rajapaksa e gli altri persone,
E dopodiché lui con i suoi avvocati ha presentato una dichiarazione giurata che diceva, come direttore della commissione, che ha fatto pressione e così ha avuto paura, perciò come ha detto lui, questa dichiarazione è rilasciata per pressione di direttore della commissione. Quindi anche lui, avendo detto che anche tu farai stessa fine dell'altro che io ho dato possibilità, ma non mi ha seguito, quindi fine è andata così. Cioè, anche tu mi dichiari come dico io, altrimenti troverà anche te, cioè arriverà anche a te la stessa fine. Cioè, quindi, e questo è molto grave perché una settimana fa, sentenza di tribunale che ha fatto questa dichiarazione, e dopo questa settimana, che il 6 maggio ha rilasciato con cauzione, ma cioè, tutti questi scenari che non dà le cose normali, e quindi anche questa morte, non, anche dove c'era, cioè, aveva trovato il suo corpo, come era una fascia nel collo e qualcosa alla porta, e poi lui trovato seduto una sedia, cioè una serie di cose che cioè, tutto non ha chiaro. Perciò stiamo aspettando di sapere la verità della morte e di quella dichiarazione che ha fatto lui contro direttore di commissione. Cioè, quindi questo è ancora una volta che sta dimostrando nel suo paese delle cose corruzione, delle cose false, e sempre per attorno potenti. Cioè, quindi qualcuno per salvaguardare, qualcuno per nascondere, qualcuno paga per l'altro. Cioè, una serie di cose che sta succedendo, non è una cosa normale, diciamo così. Parliamo anche di quello che abbiamo parlato settimana scorsa, che è un fatto di un'altra morte. FBI e EFP in Sri Lanka per assistere nelle indagini sulla frode finanziaria informatica da 2,5 milioni di dollari al tesoro. Il governo dello Sri Lanka ha ufficialmente richiesto l'assistenza delle forze dell'ordine internazionali nelle indagini sulla frode finanziaria informatica da 2,5 milioni di dollari al tesoro. Federal Bureau of Investigation, FBI, degli Stati Uniti, il Criminal Investigation Department, CID, ha richiesto al Federal Bureau of Investigation, FBI, degli Stati Uniti di assistere nel tracciamento delle tracce digitali di questo attacco informatico e nelle indagini sui riciclaggio di denaro. Polizia federale australiana, il denaro rubato fa parte del rimborso di un prestito all'Australia. Pertanto la Polizia federale australiana sta attualmente collaborando con l'autorità dello Sri Lanka. Successione del sistema del Ministero delle Finanze, un
un tema di esperti di sicurezza informatica ha avviato indagini per identificare le vulnerabilità nei sistemi informatici e nelle reti di commissione del Ministero delle Finanze e per scoprire come gli hacker siano entrati nel sistema. Principali risultati delle indagini: attacco al Dipartimento delle Risorse Esterne. Gli hacker hanno monitorato le email relative ai pagamenti di prestiti esteri e hanno rubato il denaro modificando i dati del conto bancario, da cui dovranno essere effettuati i pagamenti durante della frode. Si ritiene che la frode si sia verificata tra novembre 2025 e gennaio 2026. Intervento delle autorità. Sono stati inoltre presi provvedimenti per sospendere dal servizio diversi alti funzionari, tra cui il capo delle divisioni informatica del Tesoro per negligenza in materia di sicurezza del sistema. È stato nominato una commissione inchiesta tecnica in merito all'incidente che sta intraprendendo ulteriori azioni in collaborazione con il Dipartimento di Investigazioni Criminali e Istruzioni Internazionale. E quindi, legato a questa storia, è un vice direttore che ha fatto l'accusa, portato alla polizia e diversamente ha testimoniato e quello lì è trovato morto tagliando sui veni, tutte e due gambe e anche mano sinistra. E perciò sta anche dubbi uno che cioè, dopo quattro medici e le indagini ha detto potrebbe essere un suicidio, ma tanti altri che fanno una appunto di domanda. Uno, vabbè, possiamo dire magari tagliato una gamba, tagliato mano, vabbè, può essere, ma così tagliando una gamba e poi l'altra e poi mano sinistra, non è credibilità. Cioè, quindi storia dello Sri Lanka, c'è omicidi o suicidi così che non ha chiaro. Cioè, quindi anche arco di 2 settimane succede così con taglio vene che dice è un suicidio. E poi trova nel sedia e con una faccia, una parte in collo, attorno al collo, una rimasta sulla porta, non c'era una barra o qualcosa. Cioè, quindi, e tutti questi che dà.

Uccise delle persone e così via, ma con questi fatti sono, come si dice, già garantiti succederà niente, perché i testimoni così si vanno via questa maniera. E loro sono tranquilli, cioè, quindi perciò questi morti devono essere proprio indagato 100%, a rilevare le cause e responsabilità. L'altra parte è che vedendo i fatti di questi periodo succede tante cose che non piacciono, gente che non aspettava da questo tipo di governo, però succede sempre quello contrario. Ma perché? Una parte noi vediamo c'è questo, come si dice, a tutto il mondo dichiarato che il governo, nuovo governo Sri Lanka è di un governo di marxista e presidente marxista, cioè così è evidente che dicono così, e poi succede le cose contrario. Allora non solo come persona presidente, o non solo questo governo che colpisce con questo, invece colpisce tutto il mondo di sinistra. Cioè, perciò una parte che vediamo c'è qualcuno, e come sappiamo sempre ci sono stati nascosti, cioè persone sempre guidano delle cose. Magari hanno circondato questo governo sempre a non allungare il loro potere, a finire breve e riprendere a mano loro al potere. Cioè, quindi perché questo governo e anche funzionari pubblici e purtroppo non seguono, cioè hanno dovuto, come abbiamo criticato diverse volte, quando hanno preso potere, hanno dovuto pulire la piazza, che sapeva già chi è funzionari, chi persone, chi è delle ufficiali che asservita oltre loro responsabilità, ma oltre loro limite, e per interesse politico oppure interesse economico. Quindi doveva subito iniziare almeno una vera indagine. È una vera, come si dice, visore contabilità, così rilevare delle responsabili, della responsabilità di chi, così a cominciare a pulire. Allora quel momento poteva come si chiama, conquistare la fiducia, conquistare dal seguimento dell'ordine di governo agli ufficiali, ai funzionari, eccetera, eccetera. Invece, non avendo fatto questo passo, e quei vecchi funzionari e quelli che hanno, come si dice, loro esperienze, loro abitudini, non ha cambiato nulla, che ha portato avanti sempre, quindi con il sistema neoliberale, perché loro hanno servito tutti questi 76 anni, hanno lavorato con i governi capitalisti. Cioè, quindi

0: Quindi, se questo governo marxista o della sinistra o questo presidente marxista doveva, primo passo, fare a cambiare, a prendere potere, a guidare al paese, al tutto governo, non solo potere che di, come si dice, Parlamento, e poi rimane il resto. Cioè, quindi hanno detto che noi cambiamo la sistema, gente votato per cambiamento del sistema, perché presidio permanente, gridato sempre alta voce di sistema, cambio sistema. Quindi hanno avuto un'opportunità enorme. Presidente magari non ha letto più forte, ma dopo subito al governo hanno dato più di tre quarti, cioè, quindi loro possono cambiare tutte le leggi, possono fare tutto quello che pensano, ma conseguenza non lo fanno e stanno portando avanti vecchi sistemi, cioè, quindi secondo noi. E qualcuno che consapevolmente crea questi tipi di passaggi, tipi di come si dice, fastidi, allontanare al popolo, allontanare ai votanti, allontanare sostenitori di questo governo, per preparare piazza per prendere il potere loro, al potere loro. Cioè, quindi o questo governo non si capisce niente, o incapacità e non ascolta nessuno, e hanno sempre scelto come loro consulenti quelli che consulenti vecchi. Consulenti aveva anche carico ai vecchi governi, cioè, quindi non ha cambiato un cavolo, e quindi non cambierà. Se non cambia la sistema, se non cambia intervento, se non cambia le persone che stesse guidato paese anche prima, cioè, cosa cambia? Non cambia un cavolo. Cioè, quindi al popolo noi diciamo, con questo punto, state attenti, perché questo non è incapacità di marxista o marxismo, o non è incapacità di governo sinistra, ma questo qua non è, noi dichiariamo, non è un governo di sinistra. Ancora una volta è diventato il GOP, che era un partito marxista-leninista. Era un partito per classe operaia, era un partito per popolo che soffre, era un partito che ha mostrato loro interessi solo per paese e solo per popolo, non di personale. Invece, da 2004 hanno lasciato loro, come si dice, loro valori, quindi hanno diventato come normali altri partiti, soltanto per salire potere, godere quello. Cioè, quindi perciò abbiamo già detto al popolo: guardate che GOP storico era così, sacrificato e ha sacrificato loro vite, hanno fatto due lotte armate, non per interessi personali, ma interesse dell'intero paese. Hanno mossato anche con questo tortura, davanti al torture, davanti all'uccisione, senza piegare. Invece, dopo 2004 hanno già lasciato i loro principi e quindi diventato come un partito normale, un partito destra, soltanto l'USA popolarità del passato, ma invece non ha nessun legame dal passato e presente. Quindi abbiamo detto che nel 2012 è staccato il gruppo, quello che apparteneva alla vera politica di sinistra, e hanno creato un altro partito, si chiama Frontline Socialist Party, Partito Socialista Frontista dello Sri Lanka, che sta guidando al popolo, che dicendo: noi non vogliamo andare indietro, non vogliamo consegnare potere ancora a quegli vecchi partiti, ma stiamo cercando di rafforzare, raddrizzare questo governo, e altrimenti prossimamente scegliamo la cosa nuova. Quindi stiamo preparando, perciò dare leadership al popolo srilanchese, quello che credevano di vero cambiamenti. Perciò, se non lo seguono questo governo, guardate che c'è quello che rappresenta, quello che prende responsabilità dal passato e al presente. Cioè, quindi questo è, opinione di questo governo, questi fatti che succedono ogni giorno in Sri Lanka.
1: සැබෑවේ දිනෙත් විවර කරන්නට සෑම ශනිතාවකම සිංහල බසින් ඔබ වෙත ගෙනෙන ගුවන්විදුලි විකාශනය විවර මෙ

Hey jeune fille, comment tu as fait pour être là avant?

position. Close your eyes and take a slow breath in and out.